0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Ancora in diretta, Caffè Corretto di giovedì 6 agosto, sono le 8:48 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. E ora, grazie al nuovo ospite in collegamento, trattiamo un tema molto delicato, che è quello dell'aumento incredibile dei prezzi del carburante, in particolare del gasolio, che chiaramente ha conseguenze dirette su chi va appunto a fare il rifornimento, ma poi anche sul costo della vita, perché tocca da davvero tanti aspetti e tanti settori. Ne parleremo con Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Sardegna. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, insomma, caro gasolio, come abbiamo detto, ovviamente quando uno va a fare rifornimento, qualsiasi cittadino va a fare rifornimento, insomma, si accorge del prezzo esorbitante ormai che ha raggiunto anche il gasolio, che è tornato, nonostante i tagli, a sopra i 2 euro. E in quel momento si accorge direttamente delle conseguenze che ha nelle proprie tasche, senza magari dimenticandosi che poi questo incide su una serie di altri fattori, in particolare su quello dell'autotrasporto, e quindi dell'autotrasporto delle merci, che sta subendo davvero un durissimo colpo.
2: Sì, è così. Tenete conto che in Sardegna ci sono circa 1000 imprese artigiane che fanno autotrasporto e che occupano circa 4500 dipendenti, e ovviamente i margini per queste imprese si riducono, perché laddove il gasolio è ormai stabilmente sopra i 2 euro, nonostante i vari tagli che sono avvicendati in questi mesi, e questo va a incidere evidentemente sui bilanci, incide particolarmente sul margine operativo. Su questo c'è da fare qualche ragionamento, perché alcune imprese sono riuscite ad aggiornare ad adeguare i contratti con i propri clienti, altre no, e quindi questo è un problema molto serio, che poi va a ripercuotersi, come diceva giustamente lei, anche sui consumatori, perché poi anche laddove l'impresa riesca in qualche modo a ricontrattare appunto le condizioni negoziali, poi però i costi delle merci, sia per le materie prime, per i prodotti finiti, sia per le merci allo scaffale aumentano necessariamente, anche per le famiglie, oltre che per le imprese, insomma.
1: Ecco, proprio uno studio di Confartigianato ha ricordato alcuni dati che fanno davvero impressione. Nel 2021 il prezzo del diesel era di 1,35 euro al litro, l'anno dopo, con la crisi in Ucraina, ha raggiunto 1,65 euro, con un rincaro del 22,3%, e adesso siamo sopra i 2 euro. Davvero un'escalation, a leggere i numeri è davvero impressionante.
2: Sì, è così. Tenete conto che un mezzo di trasporto pesante consuma circa, fate chilometri con un litro, e mediamente percorrono 100.000 chilometri l'anno, per cui il conto è presto fatto. Davvero una situazione molto molto difficile, che occorre in qualche modo immaginare di risolvere con interventi strutturali, perché di questo passo evidentemente non si vede certamente il fondo.
1: Ecco, Confartigianato poi ha insomma fatto sapere anche che c'è il rischio, purtroppo, anche che sicuramente non tutti, ma magari anche i tutti, ma magari anche le aziende più piccole di autotrasporto rischiano di dover spegnere il motore per non andare in perdita, proprio magari perché non si è riusciti a fare quell'aggiornamento dei prezzi di cui ha fatto cenno prima.
2: Sì, fortunatamente gran parte dei trasportatori riescono a rinegoziare i contratti, però specie quelli più piccoli, che hanno questa forza contrattuale, naturalmente non gli si può chiedere di viaggiare in perdita. Alcuni possono e devono valutare anche se e quando conviene effettivamente intraprendere appunto nuove commesse, nuovi trasporti. Insomma, diversamente appunto i margini sono molto, molto, molto ridotti, se non addirittura in perdita. Ripeto, fortunatamente gran parte è riuscita in qualche modo a rinegoziare, però questo non vuol dire che il problema non ci sia, perché ripeto, si ripercuote dritto dritto sulle altre imprese, anche artigiane che acquistano prodotti e semilavorati, e sulle famiglie che vedono gli scaffali i prezzi maggiorati.
1: Ecco, dopo il brano musicale parliamo anche di quelle che possono essere le vostre proposte, anche cercare insomma di tirare in ballo chi può fare qualcosa, e se si sta già facendo abbastanza, perché chiaramente il discorso poi coinvolge non soltanto l'Italia, ma insomma è una questione mondiale, dunque davvero di difficilissima risoluzione. E ne parleremo subito dopo la musica. Ci sono Merck e Cremon con Partenope.

0: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di giovedì 6 agosto alle 8:55 minuti. Siamo in diretta con Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Sardegna, per trattare il delicatissimo tema dell'aumento dei costi del carburante, in particolare del gasolio, che sta incidendo davvero tantissimo sulle numerose imprese sarde di trasporto delle merci, che chiaramente stanno subendo un duro contraccolpo e di conseguenza poi a cascata anche tutta la filiera del mercato delle merci, che aumentano in maniera incredibile i loro prezzi inevitabilmente. Ecco, abbiamo già detto che c'è la possibilità di avvalersi della clausola di adeguamento del prezzo, se non dovesse essere possibile attuarlo perché ci si rifiuta, come si possono tutelare le aziende di trasporto?
1: Paola, c'è un tavolo negoziale al Ministero dei Trasporti, quindi il governo ha attivato un tavolo con l'associazione di categoria, perché diciamocela chiara, questa situazione è difficilmente sostenibile nel lungo periodo anche per le risorse pubbliche, perché interventi contro il solcito poi impattano in maniera molto molto importante sul bilancio pubblico, per cui esiste un tavolo aperto, ci sono misure già poste in essere, come per esempio per il credito d'imposta riservato agli autotrasportatori, però l'auspicio è che la questione rientri e si risolva il conflitto e quindi la crisi in Medio Oriente. Difficilmente è appunto difficile immaginare in qualche modo che misure di questo tipo possano essere proseguite nel tempo. Tenete conto però che oltre ai trasportatori anche altre imprese, per esempio anche altre imprese artigiane, hanno un impatto diretto. Per esempio alcuni panificatori utilizzano forni a gasolio, oppure immaginate tutto il mondo dell'estrazione di materiale da cava, nei cui cantieri operano macchine operatrici che anche se consumano parecchio. Quindi ecco, ci sono interventi mirati, però o si risolve la questione del Medio Oriente, cosa non semplice purtroppo, oppure è difficile immaginare nel prossimo futuro una soluzione immediata, insomma.
0: Sì, anche perché l'abbiamo visto, insomma, sulla nostra pelle, c'è il taglio magari delle accise di quei 10-20 centesimi che poi viene praticamente assorbito quasi subito dagli ulteriori rincari, e quindi quel taglio alla fine purtroppo sparisce davvero nel brevissimo tempo.
1: Sì, viene bruciato in poche ore, si può dire così, e tra l'altro c'è un'elasticità nei prezzi a salire e una rigidità nei prezzi a scendere. Questo purtroppo occorre dirlo, perché lo vediamo tutti quanti, anche con i singoli cittadini che facciamo riferimento alla pompa.
0: Assolutamente, infatti questa era l'altra domanda, sicuramente ecco, non è un tema insomma propriamente ed esclusivamente di Confartigianato, ma sicuramente anche quello del controllo dei prezzi, che davvero a volte variano in maniera, diciamo, sospetta, è un altro di quegli aspetti che andrebbe trattato, cioè una maggiore verifica e controllo e attenzione di quello che succede poi in alcune, ecco, diciamo, stazioni di carburante.
1: Sì, è così, però è un tema davvero molto molto complesso, e soprattutto riguarda player internazionali che difficilmente hanno in qualche modo, abbiamo la possibilità di controllare o comunque sia di verificare, però ben vengono evidentemente i controlli, perché dove ci sono delle pratiche scorrette occorre certamente intervenire.
0: Ecco, l'azione di Confartigianato, dunque quella sempre di stimolo al dibattito e al cercare di affrontare le varie criticità, in questo caso appunto quello dei rincari del carburante, avete insomma dei canali già attivi proprio di tra virgolette di denuncia di questa problematica, regione, stato, com'è la situazione?
1: Sì, oltre a porre l'argomento e quindi sollevare la questione, come dicevo prima, c'è un tavolo nazionale in cui i nostri rappresentanti nazionali di categoria sono presenti ogni qualvolta venga come opportuno. Noi riportiamo l'attenzione del governo nazionale, perché il tema a livello è quello, sia le criticità sia soprattutto le proposte. Per esempio, quello del credito d'imposta che accennavo prima è una proposta arrivata appunto al Confartigianato.
0: Perfetto, speriamo davvero che, come ha detto lei, insomma, la soluzione, quella poi al di là non soltanto certamente per la questione carburante, ma in generale per il bene di tutto il mondo, ecco, sia quella della fine di tutti questi conflitti, che per finalmente si possa tornare anche a poter lavorare in maniera un po' più serena, con un prezzo del gasolio e dei carburanti che scendano nuovamente a dei prezzi accettabili, ecco.
1: Ce l'auguriamo tutti.
0: Grazie ancora a Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Sardegna, e buon lavoro.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora in diretta, Caffè Corretto di giovedì 6 agosto, sono le 9 e 9 minuti, ancora una buona giornata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. E ora un nuovo focus su un altro caso che da diverse settimane, forse anche più di un mese ormai, sta riguardando la Sardegna, il caso di Cala Finanza. Ne parliamo con il collega dell'Unione Sarda, Andrea Busia. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a te.
1: Insomma, è una vicenda che stai seguendo da parecchio. Prima, insomma, c'è stata tutta la parte più, tra virgolette, politica, adesso invece si è passati a quella giudiziaria con anche sequestri, indagini e appunto sigilli.
2: Sì, è una vicenda che va avanti nella parte più rilevante per la cronaca da almeno 2 mesi, è culminata appunto con questo sequestro preventivo che è stato eseguito l'altro giorno su ordine della Procura di Tempio, che è la parte, diciamo, penale del caso. Secondo i magistrati, la ex Villa Gioi, così nota questa bellissima residenza con vista su Tavolara, veniva utilizzata come un ristorante, come una struttura turistico-ricettiva, senza che però la società Tavolara Bay avesse avuto i permessi per farlo. Questo è il cuore del provvedimento che è stato eseguito l'altro giorno. Come dicevi bene tu, è la parte diciamo penale di una vicenda molto complessa, molto lunga, che ha toccato anche questioni amministrative, questioni politiche, questioni inerenti appunto anche alle competenze esclusive della regione in materia urbanistica. Tanti temi intorno a Cala Finanza sono stati, diciamo, si sono surriscaldati tante questioni, sono surriscaldate e hanno portato al dibattito pubblico tematiche molto delicate che riguardano l'autonomia della Sardegna e tanti altri temi.
1: Esatto, infatti abbiamo raccontato e avete raccontato soprattutto sull'Unione Sarda, su Videolina e di conseguenza che su Radiolina tutta questa vicenda che ha visto anche proprio una rivolta del popolo sardo.
2: Sì, ci sono stati degli episodi anche abbastanza, come dire, eclatanti. Dai primi di luglio c'è un presidio permanente che credo che in queste ore sia in via di smobilitazione, se non smobilitato, cioè il presidio dovrebbe avere ultimato la sua attività a Cala Finanza. Ci sono stati alcuni episodi eclatanti, ad esempio il 19 di luglio una irruzione dei mammutones nella spiaggia diciamo a ridosso della villa, e poi anche alcuni sit-in molto molto partecipati di diversi movimenti che appunto segnalavano gli aspetti di cui parlavamo prima, ossia l'utilizzo dell'autorizzazione unica ZES, che è uno strumento dello Stato, tra l'altro molto utilizzato a livello nazionale, devo dire, da quello che ho potuto verificare con grandi successi nelle regioni però dove è consentito per le normative vigenti utilizzarlo. E appunto hanno sollevato il tema dell'utilizzo in Sardegna della ZES, che entra direttamente in una materia esclusiva che è quella dell'urbanistica, ossia con la ZES, con l'autorizzazione unica ZES che viene rilasciata dal Dipartimento per il Sud, che ricordiamolo è un'articolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi del Governo, è possibile bypassare tutta l'iter burocratico urbanistico di una regione. Quindi avviene un'interlocuzione diretta tra lo Stato e il Comune interessato agli eventuali investimenti, agli investimenti diciamo oggetto della ZES, e questo in Sardegna ha creato un dibattito, la mobilitazione popolare. Io credo che sia un tema più generale che riguarda la Sardegna, che tocca anche ad esempio tutta la questione, anche quella attualissima e molto molto calda, fammi passare il termine, degli impianti fotovoltaici e degli impianti dei parchi eolici, ossia quanto la regione può incidere in queste tematiche, cioè quanto noi possiamo incidere in queste tematiche.
1: Insomma, davvero sono tanti i temi, infatti, che siamo riusciti a toccare in così poco tempo, e continueremo a farlo e continuerete a farlo soprattutto su Unione Sarda, sull'Unione Sarda, con i vostri puntualissimi servizi. Grazie ad Andrea Busia e buon lavoro.
2: Grazie a te, Matteo. Grazie.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Radiolina, estate.
0: Caffè Corretto.
2: Le 9:20 minuti di giovedì 6 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Stiamo arrivando al rush finale. Tra poco in studio con noi ci sarà il collega di unionesarda.it Enrico Fresu per tutti gli aggiornamenti e le ultime news. Davvero tanti temi che si potranno trattare, in particolare quello dei trasporti con l'ennesimo caso, insomma, di disservizio sui collegamenti aerei dalla Sardegna, tra Cagliari e Roma in particolare. Ma ci racconterà tutto il collega Enrico Fresu, dando anche altre anticipazioni sulle novità più importanti e le notizie più importanti che ci sono sul sito unionesarda.it. Ora c'è Emma con Antidroga.

0: Era Emma con Antidroga, ultimi minuti di questo Caffè Corretto di giovedì 6 agosto, sono le 9:24 minuti, in nostra compagnia è arrivato, come vi avevo già preannunciato, il collega Enrico Fresu. Tante aspettative, Enrico, quindi insomma preparati perché ti ho annunciato con
1: ci
0: grande...
1: Si aspetta tanto da
0: sì,
1: me.
0: Esatto.
1: Cerco di essere all'altezza allora.
0: Dici tutte le news, ovviamente i trasporti in primo piano, stranamente con qualche problema.
1: Sì, trasporti che non funzionano, e non funzionano nel vero senso della parola, nel senso che ci sono dei problemi tecnici, perché nel pomeriggio di ieri abbiamo raccontato di un volo Aero Italia decollato da Roma poco prima delle 14, che dopo pochi minuti di volo è tornato indietro, è riatterrato a Fiumicino ed era diretto a Cagliari. Si è scoperto che, lo ha ammesso la stessa compagnia, che sono stati riscontrati dei problemi di pressurizzazione in cabina, non si sa se reali o se il sistema di allerta abbiano segnalato il problema. Comunque l'aereo è tornato indietro. Abbiamo raccontato di questa vicenda e pensavamo fosse chiusa così. In realtà, in serata, un volo che sarebbe dovuto partire, è partito pure in ritardo, comunque è partito alle 22:50 da sempre da Fiumicino, ha fatto la stessa identica cosa, è salito a quota di 11.000 piedi, mentre si trovava sul Tirreno, il pilota è tornato indietro ed è riatterrato a Fiumicino. Si è scoperto nel frattempo che di nuovo che l'aereo era lo stesso del pomeriggio, proprio lo stesso aeromobile, quindi è stato rimesso in pista probabilmente dopo gli accurati controlli, anche perché l'ENAC sappiamo è severissimo quando c'è da fare controlli sulla sicurezza, e questa mattina la compagnia ha fatto sapere, quindi questo lo leggo in diretta, non c'è ancora sul sito perché ci hanno risposto solamente questa mattina, perché parliamo di un fatto avvenuto poco prima della mezzanotte, alla fine si è concluso poco prima della mezzanotte. Ci fanno sapere che nella serata del 5 agosto, appunto ieri, il volo Aero Italia XZ2349 eccetera eccetera, con a bordo 69 passeggeri effettivi, non so cosa voglio dire effettivi, poi già oltre all'equipaggio, è rientrato precauzionalmente all'aeroporto di partenza a seguito della segnalazione di un'anomalia all'impianto di pressurizzazione. Il volo è venuto in sicurezza, l'atterraggio è venuto in sicurezza, i passeggeri sono stati riprotetti questa mattina su un aereo che è decollato alle 7 sempre a Fiumicino. Dovrebbe essere arrivato perché non abbiamo ulteriori segnalazioni, quindi oltre a, diciamo, io se fossi su un aereo in cui mi dicono c'è un problema, torniamo indietro, un po' mi preoccuperei. Parliamo di insicurezza percepita per evitarci, esatto, le querele. Comunque io mi preoccuperei, e poi c'è il disagio di qualcuno che doveva arrivare a Cagliari ieri e in realtà è arrivato l'indomani. Poi, a quanto sappiamo, sono stati offerti posti in albergo, e almeno questo comfort per chi ha subito il disagio c'è stato. È ovvio che oggi durante la giornata si scatenerà, lo do per scontato, una polemica con la regione, che immagino e spero prenda posizione. E c'è un altro dato, sono aerei questi che sono di appena di 118 posti in teoria su quelle rotte, per quanto ne so io dovrebbero essere aerei più capienti, quindi potrebbe emergere anche un altro tipo di problema politico.
0: Non ci sono soltanto questi temi del trasporti che non funzionano su unionesterda.it.
1: C'è tanto, no. C'è un altro tipo di problema, perché il collega Mauro Madeddu ha scoperto una triste vicenda che riguarda il cantiere di Via Roma. Tutti i cagliaritani hanno convissuto con la storica strada che era stata aperta per trasformarla in un viale che doveva, tra la creazione di giardini, in un viale che doveva essere meraviglioso secondo i progetti dell'archistar che l'ha partorito. Dopo un anno e mezzo però c'è da riaprire il cantiere, perché si è scoperto che ci si è dimenticati tra virgolette della rete del gas, che deve essere realizzata a ridosso della parte, diciamo, a verde, quindi nella zona del lungomare, nel lato del lungomare. Dico tra virgolette che è stata dimenticata, perché a quanto pare nel 2023 c'era stata una riunione nella quale si era affrontato il problema, lì deve passare il gas, e pare si sia detto: se facciamo questo intervento

0: andiamo troppo lunghi con i tempi, perdiamo i fondi, lo facciamo più avanti. Quindi adesso ci sarà di riaprire un altro cantiere via Roma, oltre a quello della metropolitana e oltre a tutti quelli che vediamo quotidianamente a Cagliari.
1: Grazie a Enrico Fresu, poi c'è da
0: Cioè,
1: tanto tanto
0: tantissimo.
1: altro, sanità, calcio, il caso Esposito, insomma davvero tantissimi argomenti, quindi leggete ovviamente il sito unionesarda.it, collegati su unionesarda.it, poi tutta l'informazione chiaramente su Videolina e Radiolina e domani sull'Unione Sarda. Io devo ringraziare ovviamente Fabio Leoni in regia per la collaborazione e vi auguro di trascorrere una serenissima mattinata sempre su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selarjus. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluda a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai sese quattro di Amengianu, ai squatre quattro di Apustibrangiu e ai deje quattro di Assunotti. E su Dominico a mesù di puro, in Sa Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Radiolina, estate.
4: Unione Cult.
5: Unione Cult.
4: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
6: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti in questo caldo, caldissimo giovedì. Fabio Leoni con me in regia, mi sa che stiamo sfiorando i 41 gradi lì fuori. E allora, come non parlare di gossip? Ma il gossip oggi, lo sapete, è un concetto totalmente ridefinito. Cronaca rosa, scandali sessuali, retroscena, politici ed economici si mescolano insieme. Il potere si racconta con ironia dissacrante e cinismo. Insieme a me il maestro indiscusso Gabriele Parpiglia.
7: Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti, fa caldissimo da voi, da me no perché sono in montagna, però posso dire no, io ascolto molto, ho soppesato ogni parola che hai detto e la definizione che hai dato del gossip oggi è esattamente quella che hai detto, è quello, è un mix di tante cose dove la parola gossip forse è quella che forse meno c'entra rispetto ai fatti che poi vengono narrati.
6: E che tu così bene attraverso la tua newsletter giorno dopo giorno riesci a fare. Perché il gossip non è più, no? Come negli anni Ottanta, no. Guardare quei giornali patinati e vedere la foto di un bacio rubato. È totalmente diverso. In quest'estate, Gabriele è comunque molto avara di bei pettegolezzi da ombrellone. Ce n'è uno invece, forse il gossip è più grosso, che parte proprio dalla nostra Costa Smeralda.
7: Sarò brevissimo, faccio un riassunto perché bisogna partire dall'anno scorso, nel senso che nel 2025 l'estate del 2025 è stata caratterizzata da due, chiamiamoli gossip, che gossip non erano perché avevano attualità e cronaca e inchieste, ovvero il caso era Rubova, frutto

0: appunto non di una paparazzata ma di audio rubati, finito ancora oggi in un'inchiesta aperta, il caso Stefano De Martino con il videotto rubato in casa con la sua fidanzata, anche lì un'inchiesta ancora aperta. Quindi stiamo parlando di gossip? No, no. Stiamo parlando della cronaca che si intreccia al gossip, e anche questa volta, quest'estate, è l'unico argomento, se possiamo definirlo, declinarlo verso il gossip, ha come protagonista l'imprenditore Leonardo Del Vecchio, ma per un fatto drammatico, tragico, no? Ovvero la contesa della bambina che ha avuto insieme alla ex compagna, quindi non moglie, che va sottolineato, Sara Soldati. E questa storia l'ho seguita in modo molto preciso e attento, perché ne ho letto le carte, che è la cosa principale che in teoria, Francesca,
1: bisogna fare,
0: quando,
1: certo.
0: Bisogna fare quando, certo. Quando non stai dicendo se uno si è fidanzato con un altro, o se uno ha tradito un altro, o se uno è in dolce attesa, ma è una cosa che devi fare quando stai toccando degli argomenti con dati sensibili.
1: Anche perché, Gabriele, ricordiamolo al nostro pubblico, Del Vecchio stiamo parlando di uno dei numeri uno al mondo, uno dei più grossi imprenditori, viene da una famiglia super blasonata, basta citare Luxottica, quindi non stiamo veramente parlando, no, di un gioco.
0: No, aggiungi Luxottica, aggiungi Meta, aggiungi i suoi impegni nell'editoria, aggiungi l'acquisto di Fiugi e il risanamento della società, aggiungi l'acquisto dei locali di Flavio Briatore del marchio Twiga. Quindi, cioè, stiamo parlando comunque di una persona che dà da lavorare a XXX mila famiglie. Però questo, sai, cioè, non fa rumore, non fa notizia. Fa notizia invece scrivere che ha rapito la figlia, fa notizia scrivere che navigava in acque lontano come un bandito, no? Come se fosse il bel René Valanzasca dei tempi, che gigioneggiava lungo e largo col suo yacht fregandosene di tutto e tutti, perché io sono Del Vecchio. Però e comunque lo hanno scritto, questo lo hanno scritto, e quando poi tu ti giri e dici guardate che non è così, bisogna fare attenzione, non è così neanche se c'è un giudice che dice che quando viene presentata una denuncia, questa persona viene immediatamente indagata senza le indagini. Magari a volte noi facciamo delle indagini e siamo avanti rispetto alla procura, perché succede. E infatti, cos'è successo?
1: La denuncia, Gabriele, parte proprio qua, dalla Cosa Smeralda.
0: Assolutamente sì. Ma difatti cos'è successo? È successo che al porto in Costa Smeralda la bambina, nel momento in cui la madre l'ha richiesta, con i legali che si sono parlati forse in modo un po' troppo rumoroso, è stata restituita tra le braccia della madre, con dolore del padre che voleva trascorrere il tempo con la bambina, previ accordi già stabiliti. Accordi, attenzione, dove qui lo dico per la prima volta, dove in precedenza diciamo che la Soldati, e quindi sto parlando prima di questo fatto, per diciamo far vedere la figlia al compagno, era stata fatta una richiesta con un contenzioso economico molto alto, e lì tu ti chiedi, è interesse della bambina o no? Però non voglio andare avanti perché questa storia può avere un lieto fine, proprio per questo non voglio andare avanti. Infatti io per primo ho detto andate calmi, frenate i titoli, perché le cose non stanno così. La bambina torna alla madre, cosa succede? La madre viene ricoverata in ospedale per un motivo ancora sconosciuto, si è parlato forse di un'intossicazione, da quello che mi risulta. Però chi è che si è presentato in ospedale con i fiori a trovare la madre e la bambina? Il bandito, il vigliacco, il fuggitivo Del Vecchio. Allora qui io ti dico, quei titoli erano giusti? Quei titoli
1: anche perché
0: erano,
1: Gabriele,
0: corretti?
1: Stiamo parlando di titoli come Del Vecchio ha rapito la figlia in Costa Smeralda, quindi
0: sì, peccato che poi Del Vecchio era in ospedale a portare alla mamma e alla figlia, e poi a stare tutto il pomeriggio con la figlia, e questa cosa ve lo sto dicendo in anteprima, con la figlia e con la mamma, quindi la suocera tra virgolette della soldata. soldati, e ancora ora mi risulta che siano insieme come un nucleo che sta cercando di recuperare un rapporto e di evitare di finire su tutte le pagine dei giornali con ripicche sommosse popolari da parte dei giornalisti inquieti.
1: Anche perché poi la bambina è veramente piccolina, quindi ha bisogno di
0: rispetto,
1: di rispetto e di una rete familiare che la protegga, e non certo di finire lui in pasto. Ma non sono neanche giornali, parliamo poi moltissimo, questo succede sui social, dove, come tu hai giustamente sottolineato, chi lavora non ha neanche i titoli per farlo, ma vuole acchiappare 4 like.
0: Hai ragione, e poi soprattutto ci sono i titoli per simpatia e antipatia, che è una cosa che non esiste, che proprio non esiste, cioè, però noi viviamo dentro questa roba qua. Ed è scorretto.
1: Assolutamente scorretto. E poi ricordiamolo, ma a noi non piace il gossip che fa male, a noi non piacciono, come giustamente sottolineato tu inizio di trasmissione, quel gossip che si mescola alla cronaca giudiziaria, perché abbiamo parlato di Raubova o di Stefano De Martino, non erano certo pettegolezzi da ridere o pettegolezzi da raccontare sotto l'ombrellone, erano veramente dei casi che poi sono
0: finiti. Ma anche questo
1: e
0: del
1: anche
0: vecchio,
1: assolutamente no? Questo di Del Vecchio. Gabriele, noi ci ascoltiamo insieme Achille Lauro, Comuni Immortali, che a me piace tanto, e poi continuiamo perché la tua newsletter anche questa settimana è più ricca che mai.

0: Opinione Cult.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Unione Cult.
2: Unione Cult ancora insieme in diretta su Radiolina dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari e invece lassù dalla cima della montagna Gabriele Parpiglia.
3: No, mi fa piacere ascoltare Achille Lauro che ho sentito poco tempo fa. Devi sapere che lui doveva fare uno show in prima serata di due puntate su Rai 1 e parallelamente c'è un progetto per la scrittura di un suo film. E parallelamente c'è gli stadi, e parallelamente c'è anche il lancio della linea. Ha avuto il lancio della linea, sua linea di moda, sì. Di moda. Quindi alla fine ha deciso di far slittare lo show che aveva scritto per la Rai, ma lo farà sicuramente, secondo me, 2027. E al suo posto è stato le due puntate sono state affidate a Saldavinci. Achille Lauro, Saldavinci, due mondi completamente opposti.
2: Due mondi completamente opposti, però questo dimostra, no, la grande concretezza anche di Achille Lauro, che dice: devo fare bene tutto, non posso fare tutto insieme. Mi piace molto. Grande insegnamento.
3: È uno che ha detto, comunque ha rifiutato, lui ha rifiutato un contratto come uomo immagine Sky, quindi dinanzi nel momento in cui lui ha deciso di lasciare X Factor, Sky aveva proposto di diventare volto Sky, quindi praticamente fai finta, chiamiamolo un assegno in bianco, e lui ha detto no perché è uno che accetta i progetti non un caso raro, non per denaro, ma perché sa che quei progetti li può portare a termine.
2: E forse oggi, Gabriele, la vera libertà è poter dire no, eh?
3: Assolutamente sì.
2: È anche un uomo talmente libero che può dire tutti i no che desidera, è il super campione del mondo Jannik Sinner.
3: Oh, Tutta Sinner sta venendo. Innanzitutto ho scoperto che c'è una sorta di, che tu tocchi degli argomenti e c'è una sorta di setta che ti viene addosso, che non sono gli haters, non sono i tifosi, sono i tuoi colleghi. Proprio lei è una parola.
2: Esatto.
3: Sono i giornalisti. Cioè, praticamente io vengo a scoprire che Sinner sposta la partenza per andare in America perché deve fare una visita urgente al Fisichina di Milano. Lo scrivo. Non hai idea di quello che non mi hanno come ti permetti, non rompete le palle a Sinner, però poi loro hanno preso la mia notizia, tutti, perché nessuno sapeva dove fosse. Io ho le immagini, pensa, dei colleghi che sono dei più importanti quotidiani sportivi italiani che sono andati nel luogo che io ho indicato dove Sinner si trovava per essere visitato, lì fuori mentre cercavano il dottor Melegati, che il fisiatra tornato appositamente, come ho scritto io, come ho detto io, per questa visita d'urgenza al ginocchio, e loro cercavano ancora Sinner quando Sinner era già andato via. E quando io, mentre sto parlando con te, guardo le foto di Sinner dentro il fisioclinic con due ragazze bionde che lavorano lì, un ragazzo con gli occhiali che fanno parte dello staff che gli hanno portato la colazione, che non le pubblico per questioni di rispetto dalle mie fonti, e potevo tranquillamente fare il figo e dire te, ecco. E soprattutto stanotte la notizia che nessuno si aspettava, che chiaramente ho lanciato proprio poco fa, ovvero che venerdì ci sarà un'altra visita. Venerdì Sinner, che sarebbe dovuto partire venerdì, ha spostato la partenza domenica per gli States, però ci sarà un altro controllo. E attenzione, un controllo quando sappiamo che la clinica giovedì, domani, ovvero alle 3:30, chiuderà, quindi aprirà venerdì solo per Sinner. Chiaramente, lanciando la notizia, io ora non so se la visita la faranno lì o la faranno a Monte Carlo, perché ci saranno tutti gli avvoltoi, certo, del mondo, però come mi hanno insegnato non esiste il frigorifero delle notizie, quindi valutando il fatto che l'avrebbe potuto scrivere qualcun altro, l'ho scritta prima che la scrivesse qualcun altro.
2: Però hai ragione, c'è sempre grande invidia intorno invece a chi lavora. No, è successo, guarda, anche Francesca, qua a Gabriele a Porto idea. Raffaele, perché Sinner ha comprato casa per cercare di fuggire un po' lettori sempre puntati e godersi qualche giorno d'estate insieme alla sua nuova compagna. Beh, anche lì la fila di paparazzi che l'hanno seguito addirittura, o di finti giornalisti che l'hanno seguito addirittura sin dentro un supermercato.
3: Sì. Non bello questo, finché ti limiti a dare le notizie è una cosa, non è che, tu sai che se Maradona si infortunava o se oggi Lukaku si infortuna non lo dice, o Cristiano Ronaldo, Messi, se c'è un problema lo racconti, è cronaca, punto, stop. C'è poco in giro, e quel poco che c'è lo trasformi nella rabbia di dover arrivare primo sulla notizia a costo di far del male alla notizia stessa o a chi lavora su di essa, come me in questo caso.
2: Ma perché poi le notizie vanno trattate in un certo modo, troppa informazione finta in questo nostro periodo storico. Ho avuto l'altro giorno qua in collegamento un fotografo che tu conosci molto bene, Riccardo Frezza.
3: Ho visto che ha fatto una mostra, se non sbaglio.
2: Un libro. Presentato, sì, un libro, poi anche con una mostra di tutti i suoi scatti, l'ha presentato in Costa Smeralda proprio nei giorni scorsi, e anche lui mi racconta questo: come ormai tutti pensano di essere fotografi, tutti pensano di essere giornalisti solo perché hanno un telefonino in mano, invece il gossip, ma non parliamo di gossip, parliamo di cronaca, è davvero un'altra cosa.
3: È vero, verissimo.
2: E allora la newsletter di Gabriele Parpiglia da leggere, precisa e puntuale come sempre. È anche divertente però, Gabriele, perché noi oggi abbiamo parlato un po' di cronaca giudiziaria, abbiamo parlato dei problemi di Sinner, però insomma quello che tu scrivi è anche sempre ci dà sempre anche tanto divertimento in queste giornate estive. Io vorrei chiudere facendoti una domanda. Tra poco sì. È sabato, e pare che Ronaldo e Giorgina si sposino.
3: Guarda, ho chiesto a una persona, non te lo dico in privato perché è che conosciamo entrambi.
2: Ma io
3: e mi ha detto: guarda, si sposeranno, ma tranquillo che la comunicazione verrà fatta successivamente con dei loro profili Instagram congiunti, con una comunicazione già
2: A nozze avvenute,
3: sì. Quindi si sposeranno, la data non mi risulta che sia quella, ma in ogni caso non credo che la sapremo mai, perché comunque lui nella sua Madeira, in Portogallo è una divinità, no? E quindi avrà protezioni ovunque, altro che telefonini o droni, non ci sarà nessuna possibilità. Sono convinto di dirti che il matrimonio noi lo scopriremo con un post pubblicato in un determinato orario, ma un post condiviso da Giorgina e Cristiano Ronaldo.
2: E io allora spero di averti poi di nuovo con me per commentare insieme questo post che arriverà
3: condiviso
2: dopo,
3: d'amore.
2: Esatto, condiviso d'amore, pieno d'amore, che arriverà dopo il matrimonio. Gabriele Parpiglia, grazie. Dopo il matrimonio, Gabriele Parpiglia, grazie per essere con me questo pomeriggio, ma grazie soprattutto per la generosità e l'amicizia che regali sempre qui a Radio.
3: Grazie a te, grazie a tutti voi di cuore. Grazie.
2: Grazie Gabriele, a te un buon pomeriggio. Un pomeriggio che al mio Fabio Leoni, come sempre in regia, e a tutti voi che ci ascoltate, continuate ad ascoltare anche durante questo agosto, e domani in edicola avrete in regalo, come consueto, un nuovo numero di Unione Ste Tutta Legge. A giovedì prossimo.

Leone Cat. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Nuorese di nascita, Betty Uscidda ha maturato esperienza di docente di canto alla Scuola Civica di Musica di Budoni. Qui la ascoltiamo in un brano intitolato Fasallabba, dove dispiega la potenza della sua voce.

0: Abbiamo ascoltato Betty Ushid, che ha avuto modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.
1: La sola voce di Maria Carta la ascoltiamo in questo attitto.

sempre. Non vas più latte né abba e né binu, ma zambene fele, ai vizu meu, abba, chi è osata saivare, fogu, non basta sabba de su mare, i su zambene già morissoro, ai vizu meu. Sambene meu, intragnas mias, prenda mia, vogu meu, fiamma mia, abba, sambene meu, vizu meu. Mori soro i su trigu, su sambene.

0: cane meu, oh, fizu meu.
1: Era la voce di Maria Carta in un attitto, brano eseguito nel corso di Album, programma da lei curato e condotto nel 1984.
2: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: Erano i Tazenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Dal mondo del canto a chitarra, Emanuele Grau elabora questo brano, Pianalza, inserito nel suo album Biddas del 2013. Suo il testo con arrangiamento di Antonello Carta.

0: Era ispirato ai moduli musicali tradizionali Si bemolle, Fa diesis, Mi e La, questo brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Per 25 anni compente del coro del suo paese, Usini, Gian Mario Virdis nel 2006 ha inciso un suo disco dal quale tratta questa Cando.

0: Radiolina presenta La Strambata.
1: Ed eccoci ancora in studio, Stefano Birocchi con voi per questa parte di mattinata insieme, e dobbiamo aprire una finestra su una notizia che ci rattrista molto. È mancato a 86 anni Francesco Guccini, uno dei personaggi più amati e ascoltati della cosiddetta stagione dell'impegno per il cantautorato italiano. Noi siamo collegati con un caro collega, Giacomo Serreli. Ben trovato, Giacomo.
2: Qua, ciao.
1: Ti sentiamo un po' lontano, prova a avvicinare il telefono, vediamo se riusciamo a migliorare l'audio. Insomma, Giacomo, caro collega, lo dicevo, volto storico di Videolina, ma anche voce storica di Radiolina, sono famosi i programmi dei primi anni 70 curati da Giacomo, che ha competenza in tantissime cose, ma anche un'enorme passione per la musica. Pietre miliari, alcune sue opere scritte che rimarranno davvero a documentare la storia della musica in Sardegna. Ecco, Giacomo, non possiamo parlare di una vera e propria Sardegna gucciniana nei suoi testi, ma il rapporto di Francesco Guccini è proprio con l'isola, è proprio nei suoi concerti, nelle sue visite. Stiamo trasmettendo in onda sul telegiornale di Videolina proprio uno stralcio di una tua intervista in occasione di un concerto, pensate, al dopolavoro ferroviario dei primi anni 80. Così.
2: Sì, evidentemente quella era stata anche una delle prime apparizioni importanti di Francesco Guccini dalle nostre parti, ma adesso anche nell'isola Francesco ha sempre avuto un grande seguito di appassionati. Quel concerto ne fu una dimostrazione, anche se poi ha avuto modo di tenere altri concerti successivamente. Credo che l'ultimo a Cagliari risalga forse ai primi anni di questo nuovo millennio, insomma degli anni 2000. Tra l'altro un concerto che fu anche documentato con la produzione di un DVD che diventa veramente un documento importante, insomma, per tutti noi. Certo, il legame è stato forte da parte di Francesco, anche per questioni, voglio dire, extra musicali. Non sono mancate le sue apparizioni nell'isola molti anni fa in contesti di convegni, anche nell'ambito del sistema bibliotecario, perché Francesco aveva anche un collegamento con quel tipo di attività, ma credo che poi possiamo sottolineare così in maniera molto telegrafica anche il suo contributo al progetto dei Tenori di Nionelli, quando rimisero in piedi il famoso inno sardo Procurare Moderare, registrandolo integralmente, affidando alcune parti di alcune strofe proprio anche la voce di Francesco, insomma.
1: Ecco, che ricordo.

0: Personale hai? Tu l'hai incrociato qualche volta, insomma, anche in occasione di questa intervista che stiamo trasmettendo.
1: Beh, ecco, è tornato a galla questo ricordo molto lontano, insomma, di quel concerto. Io, tra l'altro, erano le mie prime esperienze di carattere giornalistica, però credo che intanto di quel contatto porto con me il ricordo di una persona assolutamente affabile, assolutamente alla mano, sempre molto ben disposta nel raccontare le sue sensazioni e i messaggi che portava attraverso le sue canzoni, che sono diventate un po' una colonna sonora importante soprattutto per generazioni come la mia, insomma.
0: Molte grazie Giacomo per questa tua testimonianza, un grande abbraccio, a presto. E noi vogliamo salutare Guccini con uno dei suoi brani più conosciuti, L'Avvelenata.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 3:57.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina, estate.
0: La strambata.
4: 13:19, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Tra poco potremo ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda che troviamo oggi in edicola il caffè scorretto per un pugno di voti a firma di Tacitus, ma adesso c'è ancora la musica, è LB1.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 6 agosto 2026 per un pugno di voti a cura di Tacitus. 10 anni fa scrissi: arrendiamoci.

accogliamoli, accettiamo le loro idee, sostituiamole alle nostre. Meno cupole, più minareti. Meno chiese, più moschee, meno Vangelo. Corano, niente vino, niente cibi impuri. Releghiamo le donne dentro un burka, nel focolare domestico, e battiamole se osano ribellarsi. Meno codici laici, più sharia. Al posto del crocefisso mettiamo la mezzaluna. Abbattiamo i simulacri. Cristiani, veliamo le opere d'arte. Continuiamo a sconsacrare le nostre feste religiose e i relativi simboli. Digiuniamo nei giorni del Ramadan. Placchiamoli, assecondiamoli. Psichicamente sono più forti di noi. Loro sono pronti al sacrificio supremo. Credono di trovare nella morte salvezza e beatitudine. Noi amiamo la vita e non siamo disposti a sacrificarla nemmeno per una causa giusta. La loro forza scaturisce dalla fede, dal fanatismo religioso, dall'orgoglio di appartenenza, dalla voglia sfrenata di conquista. Questa esortazione alla resa fu una provocazione, un invito alla reazione di fronte a un fenomeno montante e pericoloso. Dopo 10 anni qualcosa è cambiato, ma solo a nostro danno. Oggi gli islamici perseguono più che mai l'obiettivo di cancellare la nostra cultura e i nostri valori. L'estrema sinistra rossa, verde, togata, eccitata da una lotta politica insensata e suicida, ne giustifica e accetta comportamenti e pretese, per forse un pugno di voti. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: risposta sei tu.
1: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata alle 13:32 minuti. Torniamo su quanto accaduto tra martedì e mercoledì a Cagliari, un blackout prolungato circa 12-13 ore alla Marina con disagi per i residenti, ma soprattutto anche per le tantissime attività commerciali, ricettive, i ristoranti costretti a chiudere con enormi danni e una preoccupazione che monta perché il problema è il sovraccarico dovuto al gran caldo. Noi ne parliamo con Pamela Solinas, coordinatrice provinciale della FIEPET Pubblici Esercizi di Confesercenti. Ben trovata Pamela.
1: Sì, buongiorno Stefano.
0: Pamela, tu sei anche un esercente, naturalmente una ristoratrice con una importante attività commerciale proprio al centro della Marina nel cuore. Intanto com'è la situazione? È tornata alla normalità?
1: Allora sì, la situazione è tornata alla normalità, anche se chiaramente abbiamo ancora il gruppo elettrogeno messo a disposizione, insomma, in piazza Sant'Eulalia, perché il problema comunque della cabina elettrica pare insomma un po' più lungo da risolvere, perché naturalmente c'è un problema di temperature, di sovraccarico, insomma è un problema da risolvere, speriamo quanto prima.
0: Comunque
1: diciamo che la situazione è tornata alla normalità, però sempre con l'angoscia che possa capitare un nuovo blackout da un momento all'altro.
0: Certo.
1: Naturalmente.
0: Ecco, quindi raccontiamo cosa è successo. Intanto la corrente è mancata martedì sera.
1: È mancata martedì sera, intorno alle 9 di sera. Moltissime attività chiaramente hanno dovuto chiudere perché insomma si è aspettato quella ventina di minuti, mezz'ora che potesse reggere insomma anche l'impianto di condizionamento dei ristoranti, però oltre insomma quei 20 minuti non è stato per aspettare, per cui le attività hanno dovuto chiudere. E il problema è che il blackout si è prolungato per 13 ore, quindi in realtà poi la corrente è rientrata alle 10 e mezza dell'indomani.
0: Ecco, ricordiamo per chi non lo sapesse che il quartiere della Marina a Cagliari rappresenta proprio uno dei principali poli commerciali turistici della città. Nel periodo estivo
1: insomma,
0: ne parliamo, con un afflusso di visitatori che raggiunge davvero i livelli più alti dell'anno. Insomma, Cagliari in quel quartiere si trasforma in una sorta di piccola Barcellona, insomma, con tante persone, per fortuna. Ecco, però ecco,
1: certo,
0: il danno è stato enorme proprio per questo motivo, no?
1: Beh, il danno è stato enorme per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, della ristorazione, perché si è dovuto chiudere la serata, per cui i clienti accomodati ai tavoli, in fila ad aspettare di accomodarsi, quelli prenotati hanno dovuto rinunciare, per cui quello proprio è stato. Poi il problema chiaramente per esempio per quanto riguarda anche i B&B, vari B&B che sono rimasti appunto senza energia elettrica, con i turisti che chiaramente dentro una casa senza l'aria condizionata non è stata, diciamo, una bella presentazione. Cioè, è vero che sono cose che capitano e stanno capitando anche, diciamo, in altre città italiane, però
0: ecco,
1: bisognerà mettere un punto sulla situazione.
0: Ecco, poi parliamo delle proposte che fate. Parleremo tra poco anche delle vostre proposte come Confesercenti. Ecco, una domanda secca: era già successo nel recente passato una situazione del genere?
1: Allora, negli ultimi 5-6 anni è un evento che si ripete più volte all'anno, in particolare naturalmente nella stagione estiva, però anche l'anno scorso è capitato due volte, insomma.
0: Ma così prolungato?
1: 5 anni sicuramente.
0: Così prolungato?
1: Prego. Allora, così prolungato di 13 ore? No.
0: No.
1: Assolutamente, però da alcune volte comunque da quelle 3-4 ore che comunque si è persa la serata.
0: Ecco, quindi possiamo parlare di un fenomeno in aumento. Voi proponete, insomma, fate alcuni appelli, insomma, a chi di dovere. Ne parleremo tra pochissimo. Pamela, adesso abbiamo un piccolo break musicale. Talk to you.

0: Le preoccupazioni dopo il blackout prolungato alla Marina di Cagliari, cuore nevralgico delle attività commerciali e turistiche in questo periodo per la città, circa 13 ore senza corrente con dei danni enormi soprattutto per gli esercenti, per gli esercizi commerciali. Siamo collegati con Pamela Solinas, coordinatrice provinciale della FIEPET Pubblici Esercizi, coordinatrice provinciale della FIEPET Pubblici Esercizi di esercenti. Appunto, allora Pamela, dicevamo, insomma, 13 ore di blackout. Cosa significano per un ristoratore? Quali danni avete avuto?
1: Allora, per chiaramente l'attività, essendo chiusa, si è persa la serata, diciamo, in corso. Quindi chiaramente quello che noi chiediamo è che prima di tutto che venga rimodernata la rete elettrica nei quartieri più popolati, più popolosi, soprattutto dove c'è un'affluenza turistica. È una rete che è pensata 30 anni fa, 40 anni fa, e che ora non può supportare assolutamente l'aumento, insomma, delle attività commerciali, dei B&B, eccetera. E poi comunque un riconoscimento del danno economico. Questo a un certo punto comincia a diventare una richiesta importante, perché si tratta una volta, ogni tanto, ok, però se è qualcosa che si ripete in un modo continuo e soprattutto tutti gli anni, cioè, è una perdita importante.
0: Certo, perché peraltro, intanto le perdite dirette, proprio il deperimento, no, delle merci, del fresco, no, allora, insomma, e poi mancati incassi.
1: Non abbiamo i clienti, l'incasso della serata, certo. Quello è perso proprio. Non per una nostra decisione. E poi comunque blackout prolungato di questo genere, chiaramente bisogna anche avere un'attenzione sugli alimenti, perché è vero che i frighi tengono, ma queste temperature di 40, 45 gradi, 50 gradi nelle cucine, quelli è veramente un problema. Cioè abbiamo

0: la frutta, la verdura, le carni, il pesce, insomma, quindi diventa faticoso anche tenere queste merci diciamo in un luogo fresco, ecco, dopo 13 ore. Tutti quanti abbiamo un frigorifero in casa, anche a casa mia è mancata l'energia elettrica per appunto nella stessa giornata, e ho dovuto buttare delle cose. Quindi insomma bisogna comunque incominciare a preoccuparci, ecco, per la situazione.
1: Certo, anche perché abbiamo parlato di un fenomeno in aumento, adesso c'è la soluzione tampone di un generatore vicino alla cabina elettrica, però è evidente che il sistema non regge per una città che in quel quartiere sta davvero crescendo, e quindi col gran caldo c'è una richiesta enorme di energia per i condizionatori, per i frigo, i freezer alla massima potenza, ed è inaccettabile appunto che un quartiere così strategico abbia questo problema. Quindi servono davvero, voi le chiedete come Confcommercio, soluzioni strutturali immediate.
0: Sì, è importante, anche altri, naturalmente è esteso anche ad altri quartieri, come per esempio Stampace Alto. Negli ultimi 3-4 anni c'è stata una proliferazione di attività commerciali che hanno una richiesta di potenza energetica importante, quindi stiamo parlando magari di quei 20-30 kW che ogni attività richiede, e che naturalmente vanno a incidere su queste cabine, che sono depotenziate, cioè no, evidentemente è da migliorare il sistema, ecco.
1: Naturalmente, allora l'appello l'abbiamo lanciato, continueremo a seguire questa vicenda sperando che insomma il caldo un po' allenti la presa, così saremo anche
0: quello
1: un pochino più tranquilli. Molte grazie Pamela Solinas, a presto.
2: La strambata su Radiolina.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.

Stefano Pidocchi ancora in studio con voi, tra poco con Enzo Asuni per i social trend, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Blanco, Los Angeles.

0: 13:50, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi, come sempre dedicata ai social trend con il nostro social media manager Enzo Asuni. Ben trovato Enzo, allora quali nuove oggi?
1: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, a chi ci segue, cioè chi ci ascolta su Radio Lina, piacciono molto le liste. Abbiamo notato che sul sito, quando facciamo liste su posti da visitare eccetera eccetera, siamo seguitissimi, sfioriamo 1000 visualizzazioni. Allora, proprio per questo, visto che si sta avvicinando la settimana di Ferragosto, io starò in ferie un po' per venirmi incontro e cercare di capire quali spiagge andare a vedere in questo periodo appunto di vacanze, ho deciso di fare la stessa cosa anche per chi ci ascolta. Tu innanzitutto cosa farai la settimana di Ferragosto? Sarai qui oppure?
0: Questa è una bella domanda. Credo che sarò in zona Alghero, perché okay, io ho sempre il cartellino da timbrea ad Alghero perché mia moglie è algherese, quindi okay, andiamo qualche giorno. Sì.
1: Beh, ti sei scelto un posto brutto, insomma.
0: No, beh, sì, mi accontento.
1: Esatto. Allora, proprio per stare su quella zona, comunque a nord, la prima spiaggia che sicuramente è da vedere è la Pelosa Stintino, una delle più fotografate, sì, sicuramente del Mediterraneo, sabbia finissima e bianca, e solitamente
0: a numero chiuso,
1: quindi bisogna prenotare, e solitamente ricordiamo anche che la troviamo nelle classifiche mondiali delle spiagge più belle appunto a livello globale. Al secondo posto troviamo Cala Mariolu, quindi Ogliastra, zona di Baunei, seguita da Cala Golorizze, anche queste due sono tra le spiagge sempre in classifica tra le più belle del mondo. E poi troviamo alla quarta posizione Tuerredda, nella zona di Teulada, è sicuramente una delle più amate dal sud Sardegna. Ciò che a me piace di Tuerredda è che in mezzo a delle spiagge con dei colori molto caldi, quindi sabbia dorata eccetera, è un po' come se l'avessero rubata Villa Simius e posizionata lì,
0: che
1: nel
0: bianca,
1: territorio.
0: Esatto. E anche quella però a numero chiuso, quindi
1: anche
0: se volete andare
1: chiuso,
0: dovete attrezzarvi e prenotare con un minimo di anticipo.
1: Esatto. A numero aperto invece abbiamo Porto Giunco a Villa Simius, qui c'è anche una bellissima laguna da cui poter scorgere i fenicotteri rosa. Poi abbiamo Calabrandin, che è a San Teodoro, conosciuta come la Tahiti della Sardegna, si cammina a chilometri praticamente per fare un tuffo, chilometri a riva ovviamente, sabbia chiarissima e fondali bassi, quindi sicuramente anche molto idonea a famiglie con bambini piccoli, secondo me. Certo. Ci può stare Isaruta, Sacabras,
0: ah che bella, coi chicchi di
1: quarzo,
0: meraviglioso.
1: E anche
0: lì è bello spiaggiarsi proprio come una, nel mio caso, un capodoglio sul bagnasciuga e farsi massaggiare da questi chicchi, è una sensazione bellissima.
1: Tra l'altro adesso ce ne sono anche 47 kg di chicchi in più, visto,
0: ecco,
1: che la raccogliamo anche riportati,
0: sì, dopo 50 anni di...
1: Esatto.
0: Permanenza milanese, credo.
1: Esatto. Io sono stato molto sfortunato con Isaruta. Ci sono stato solo due volte. Entrambe le volte l'ho beccata tipo in una giornata di super pioggia.
0: Peccato.
1: Quindi mi piacerebbe.
0: No, bisogna andare.
1: Sì.
0: Sì, sì.
1: Molto bella anche con la pioggia, tra l'altro. Poi abbiamo Piscinas, dune di sabbia tra le più alte d'Europa. Qualcuno lo definisce anche il deserto più grande del Mediterraneo.
0: Sì, sì, dune di 60 metri di altezza, insomma.
1: Esatto.
0: I cervi sardi, tra l'altro, che sono facilissimi da vedere lì perché scorrazzano.
1: Ma li vedi anche in città, quelli, secondo me.
0: Più cinghiali ultimamente.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Quindi tra le dune più alte d'Europa, e sicuramente è un posto spettacolare da fotografare, eccetera eccetera, meta ideale sicuramente per chi ama le spiagge selvagge. Poi abbiamo Cala Domestica a Bugerru, un'antica insenatura mineraria, anche questa molto suggestiva, secondo me una delle spiagge assolutamente da vedere. E poi per tornare alla zona di Chia, la posizione numero 10 abbiamo Sugiudeu, una delle mie preferite, e qua torniamo appunto ai colori caldi che dicevamo prima, in zona, sembra quasi di essere in Africa a livello di colori, a me piace molto infatti quella zona lì.
0: Celli.

0: Imbarazzo della scelta, davvero, insomma, le spiagge, anche al di là di quelle più famose, abbiamo alcune calette strepitose, davvero in ogni angolo della nostra meravigliosa isola, che in questo periodo naturalmente dà il meglio di sé. Allora, grazie, grazie Enzo Asune, abbiamo terminato la strambata anche per quest'oggi. Vi ricordo che tra pochissimo potrete ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda in edicola il commento, l'intervento di Ciriaco Offeddu, la corsa verso l'euro digitale, tutto da ascoltare. La strambata torna domani puntuale alle 12.30. Un saluto da Manuel Cozzolino e da Stefano Birocchi.
1: Radiolina ha presentato La strambata.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: La preparazione precampionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la radiocronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20.45 la radiocronaca di Cagliari Nizza, solo su Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 5:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate!
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sono.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: è morta dopo essere precipitata da una scogliera lungo i sentieri sopra a Porto Palmas, vicino all'Argentiera. Con lei c'erano figlio e nipote. Il giovane, 34 anni, ha tentato di afferrare la madre, ma la donna, Angela Plebe, 71 anni, originaria della Campania, amante dell'isola dove veniva spesso, è caduta 20 metri sotto. È stato dato l'allarme. Quando il personale sanitario del 118 ha raggiunto il luogo dell'incidente, la donna era ancora viva e cosciente, ma mentre era in arrivo l'elisoccorso, le condizioni di Angela Plebe si sono aggravate per le lesioni interne. Il figlio, che ha provato a trattenerla, ha riportato alcune ferite lievi. Non è la prima tragedia che accade lungo i sentieri stretti della zona, da cui si ammirano splendidi panorami, ma dove il terreno è particolarmente friabile e scivoloso. Nel luglio del 2020, quasi nello stesso punto e con le stesse modalità, perse la vita Maria Paola Ghisu, 59 anni, originaria della borgata di Palmadula, ma residente da tempo a Padova, dove lavorava in ospedale.
1: Un asse tra Algeria, Sardegna e Francia per organizzare traversate clandestine con una rete logistica pronta a estendere gli affari anche al traffico di droga. È il quadro ricostruito dalla DDA di Cagliari e dalla polizia nell'operazione Phantom. Oltre 100 agenti sono entrati in azione all'alba per eseguire 11 fermi disposti dalla procura antimafia. Al vertice del gruppo, secondo gli investigatori, un cittadino algerino richiedente asilo che da tempo si era trasferito nel cagliaritano. Avrebbe coordinato il reclutamento dei migranti e degli scafisti, pagamenti e partenze da El Cala, città algerina vicina al confine con la Tunisia. Almeno 5 le traversate verso le coste meridionali della Sardegna ricostruite dall'indagine avviata a febbraio. Costo del viaggio di circa 2.500 euro a migrante. Nell'isola la rete avrebbe garantito accoglienza e documenti falsi, compresi i modelli C3, i documenti utilizzati per formalizzare la domanda di protezione internazionale, alterati e venduti a circa 150 euro. Gli investigatori ipotizzano infiltrazioni nelle strutture di accoglienza, ma precisano che i gestori dei centri sono estranei alla vicenda. A Marsiglia operava invece uno dei presunti finanziatori. L'organizzazione aveva già acquistato i gommoni ad alte prestazioni Phantom, con i quali progettava una rotta dalla Sardegna all'isola tunisina di La Galit per imbarcare i migranti. Con gli stessi mezzi, secondo gli inquirenti, l'organizzazione stava pianificando di importare dalla Spagna almeno 500 kg di hashish e 10 di cocaina.
2: Lula non è questo, Lula è altro. Sono testimone di una comunità laboriosa, sempre pronta ad offrire il proprio contributo per ricercare e costruire il bene di tutti.
3: Questo è il pensiero condiviso dopo il Consiglio Comunale straordinario di Lula. Ecco perché in mattinata a Nuoro è stato convocato in prefettura in tutta fretta il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La padrona di casa, Alessandra Nigro, ha riunito attorno allo stesso tavolo i vertici delle forze dell'ordine. Si studiano importanti misure di controllo e presidio del territorio dopo l'attentato ai due ricercatori sabato notte. Uno scudo per ET.
4: Perché io vi dico una cosa, se l'avessero fatto a me non l'avrei sentita come l'hanno fatta questa, ma veramente ve lo dico di cuore. Perché un paese che è sempre stato ospitale, itanato, itemelitanato.
3: Cosa hanno fatto? Perché un simile gesto? Sono le domande di un primo cittadino incredulo, sono le domande di un'intera comunità che aveva apprezzato assai la discrezione e la delicatezza di una coppia con la passione per la ricerca. Sì, Carlo Giunchi e Spina Cianetti si erano integrati benissimo nella quotidianità lulese.
4: Persone talmente educate, talmente delicate, non hanno mai fatto uno sgarbo.
3: Stima reciproca, queste le parole dei due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lette dall'assessora Teresa Loi.
5: A Lula abbiamo trascorso 2 settimane molto intense, con tanto lavoro di galleria, accompagnato da tante relazioni sociali e nuove amicizie.
6: Abbiamo riscontrato 2 occupazioni abusive di pubblico demanio marittimo, una nel territorio comunale di Olbia, esattamente a spiaggia delle Saline, e una nel territorio comunale di Arzachena, nella spiaggia di Lisciaruia.
7: Circa 1.000 metri quadrati di spiaggia libera sono stati restituiti alla collettività. Lettini, ombrelloni, tavoli da spiaggia, ma anche fioriere, divani, poltrone, dehor e strutture metalliche amovibili. E quanto è stato sequestrato dalla Guardia Costiera durante i controlli sul demanio marittimo tra Olbia e Arzachena.
6: Di conseguenza abbiamo sequestrato queste attrezzature e abbiamo provveduto a denunciare gli esercenti alla Procura della Repubblica per occupazione abusiva di demanio marittimo.
7: Una seconda operazione è stata condotta nel tratto compreso tra Punta Bados e Capoferro, di competenza dell'ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci. Sono stati sequestrati altri lettini e ombrelloni abusivi e sono stati liberati circa 350 metri quadrati di spiaggia, con sanzioni amministrative per oltre 28.000 euro. Nel corso della stagione la Guardia Costiera ha riscontrato altre violazioni.
6: Anche la mancanza del bagnino, che è un presidio fondamentale, nonché obbligatorio. In più aumentano anche i fenomeni di abbandono di attrezzature della spiaggia già la sera prima, cosa ovviamente vietata, quindi anche in quel caso le attrezzature vengono sequestrate e rimosse.
8: È la più grande bonifica mineraria della storia di Iglesias, un'opera che segna una nuova fase della vita della città, con 110 milioni di euro complessivi messi a disposizione dal Just Transition Fund per il recupero di quattro delle aree minerarie più compromesse del Sulcis Iglesiente.
9: È stato pubblicato il bando da 60 milioni di euro, corrispondente al primo lotto di lavori, che interesserà e che avrà il compito proprio di asportare completamente il materiale inquinante per essere conferito in un sito di raccolta apposito. Senza ombra di dubbio, l'opera pubblica più grande che la nostra città abbia mai visto.
8: La prima fase dei lavori prevede la rimozione di oltre 1.200.000 metri cubi di sterili minerari da diverse aree del circondario, non soltanto nell'ottica di una bonifica di quelle aree, ma anche di sostenere la crescita restituendole alla comunità per generare sviluppo.
10: È un ottimo segnale se allarghiamo lo sguardo alla scala regionale. Con oltre 9.000 ettari di siti minerari dismessi e 10.000 interessati da inquinamento di origine industriale, la prospettiva di restituire naturalità ed equilibri ecologici ad aree interessate da fenomeni di sfruttamento così importante è una prospettiva concreta.
11: Oltre ad avere un territorio inquinato da anni, viviamo anche un periodo di problemi legati all'occupazione, quindi questo aspetto, oltre a sanare l'ambiente, serve anche a creare comunque occupazione.
12: L'idea è nata con il mio socio Sandro, da cui ho iniziato a lavorare quando avevo 18 anni, e per espanderci abbiamo deciso di scegliere il capoluogo della Sardegna.
13: Io ho lavorato sempre nel settore della ristorazione come dipendente. Poi con questo mio amico abbiamo avuto la possibilità di scendere a Cagliari e lui, avendo un'azienda agricola, portiamo i prodotti della sua azienda nel nostro ristorante. Siamo aperti poco più di 3 mesi.
14: Salvatore Lado ha 23 anni, originario di Bonorva. Mattia Cone, anch'egli 23enne, invece di Fonni. Entrambi sono proprietari di un ristorante a Cagliari e sono diversi gli under 30 che hanno scelto di tentare l'avventura in proprio. Ora sfiorano complessivamente il 10%.
15: È una bellissima fotografia che noi continuiamo a portare avanti e oggi abbiamo un punto percentuale in più sui under 35. È una trasformazione che dà sicuramente l'importanza a quello che è la nostra professionalità e la voglia dei giovani di mettersi in gioco.
14: Spesso arrivano da paesi dell'interno, si scommette sul futuro, anche se non è una strada facilissima.
12: La clientela varia in base alla stagione, in estate magari un po' più turistica, mentre nella bassa stagione è più una clientela locale. Noi preferiamo la clientela locale perché non è un mordi e fuggi come i turisti, ma è una clientela con la quale fai una chiacchierata.
13: Per iniziare un'attività adesso è molto dura, c'è un sacco di burocrazia, un sacco di tasse ed è difficile. Però, come si dice, chi non risica non rosica.
16: La notte è quieta, senza rumore, c'è solo il suono.
17: 17 anni dopo l'esordio di Folk Beat numero 1, Francesco Guccini dimostra ancora di essere una delle più vive ed efficaci realtà del panorama musicale nostrano. La conferma si è avuta ieri notte al Ferroviario di Cagliari per l'ultimo concerto del breve tour isolano del cantautore emiliano. Qualche migliaio di infreddoliti spettatori e gli immancabili abusivi hanno seguito 2 ore di concerto nel quale Guccini ha proposto diversi brani tratti dalla sua ultima fatica, intitolata semplicemente Guccini, e molte delle sue più classiche composizioni. Da In morte di SF ad Auschwitz, da Il vecchio e il bambino ad Un altro giorno è andato, sino alla polemica L'avvelenata e alla immancabile e conclusiva La locomotiva, è stato un ripercorrere un quindicennio di attività che ha indubbiamente lasciato il segno nel patrimonio italiano.
16: Cadranno i secoli, gli dèi, le dee, cadranno torri, cadranno regni, e resteranno di uomini e idee, polvere e segni. Ma ora capisco il mio non capire, che una risposta non ci sarà.
18: Abbiamo formalizzato un'offerta importante per adeguare il suo contratto. Era una nostra liberalità, e invece ci siamo ritrovati in qualcosa che assomigliava probabilmente di più a un'estorsione.
19: Nel giorno della festa di Pula, con la presentazione della squadra ai tifosi, a sparare i fuochi d'artificio

0: sacrificio ci ha pensato il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis. Nel mirino, manco a dirlo, Sebastiano Esposito e il suo agente Mario Giuffredi, che davanti al termine estorsione ha già preannunciato denuncia alle autorità competenti. Frattura insanabile con il mercato che per ora non vede piste troppo convinte, anche perché
1: il Cagliari è un club serio che quindi si riserverà di valutare qualsivoglia offerta se sia congrua con il valore tecnico del giocatore.
0: Nel frattempo il DS Accardi lavora per definire con l'Atalanta l'arrivo di Daniel Maldini con la formula del prestito con diritto di riscatto. In difesa, per offrire un'alternativa a Obert e lasciar recuperare senza fretta Idrissi, piace l'esterno dello Spezia Aurelio, che potrebbe arrivare in Sardegna in uno scambio con Di Paolo. Infine, frenata su Kevin Carlos. Il Nizza non accetta il prestito con diritto di riscatto e allora il Cagliari torna a valutare le alternative.
2: Anche sabato ci sarà sicuramente tanta gente, il ricordo è sempre vivissimo. Quanto aiuta Nicola sentire questo affetto nei confronti di tuo papà?
3: Guarda, tantissimo, io non smetto mai di andare in paesi che gli dedicano qualche cosa, quindi questo è il trofeo Gigi Riva. È vero che comunque stiamo parlando di mio papà che non c'è più, però il ricordo è come se lui ci fosse sempre, in ogni cosa. Io continuo a incontrare persone che mi raccontano un aneddoto, una storia diversa che io non conosco, quindi la storia di Gigi Riva del Cagliari spero che non finisca, perché non è solamente una storia di calcio, come dico sempre, ma è una storia ormai di forti valori e della Sardegna.
2: È un'amichevole con la Colnizza, però quanto ci tenete a sollevare il trofeo sabato sera?
4: È un'amichevole, tra virgolette, una partita che ci prepara a quella che sarà poi la stagione ufficiale, quindi dobbiamo iniziare, come abbiamo fatto nelle altre amichevoli, a costruire la nostra mentalità, a costruire la nostra identità, quindi anche sabato cercheremo di dare tutti noi stessi per cercare di portare a casa il risultato a prescindere da chi abbiamo davanti. Ci teniamo a far bene perché è la prima davanti ai nostri tifosi, la prima uscita davanti ai nostri tifosi, quindi vogliamo far bene e poi soprattutto perché comunque è il memorial di Gigi e vogliamo rendergli onore.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Ascoltiamo ora la voce di Anna Maria Puggioni in Candu Cantu, uno dei brani del ricchissimo repertorio del duo Puggioni, realizzato in una nutrita produzione discografica a partire dal 1981.

0: Abbiamo ascoltato dal duo Pugioni Cando Cantu.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Como Queria è un brano che i Bertas avevano lanciato a Ignos a Sedilo nel 1993. Da allora è diventato un pezzo immancabile nelle loro esibizioni live. Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Pava lo propongono anche sul palco di Monteleone Roccadoria in abbinamento al video ufficiale del pezzo.

0: erano i Bertas dal vivo in occasione di Frimmos svoltasi a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sei l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: Ondeggia tra funky e country Anos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Erano tutti a casa loro, i musicisti ripresi nel video di questo Anno Sbier che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Tratto da Sardegna canta del 2000, ascoltiamo Franco Madau in Canzone Narami.

0: Era il cantautore di Tuili, Franco Madau, dal suo album Anima Storran del 1999.
1: Dal profondo beat isolano, il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Ispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

0: c'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Ansicora, dedicato al guerriero dei Sardi Pelliti sconfitti a Cornus dai Romani. Ascoltiamo il brano omonimo.

0: La storia scritta dai vincitori non può mai raccontare cose giuste. Così cantavano gli Stentales nel brano Am Sicura appena ascoltato.
1: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su Monte Gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte Egonare.
1: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bae.

0: Ci fadda! Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
0: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: La preparazione per campionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la radiocronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20.45 la radiocronaca di Cagliari Nizza, solo su Radiolina.
3: La fede si accende, il popolo la solleva, una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto. Come il cocco da bere a 3,59 euro al pezzo. Il pecorino Sepi, l'ovile di Gavoi a 1,89 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le polpette di bovino e suino a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
7: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola

0: è morta dopo essere precipitata da una scogliera lungo i sentieri sopra la spiaggia della Frana a Porto Palmas, vicino all'Argentiera. Con lei c'erano figlio e nipote. Il giovane, 34 anni, ha tentato di afferrare la madre, ma la donna, Angela Plebe, 71 anni, originaria della Campania, amante dell'isola dove veniva spesso, è caduta 20 metri sotto. È stato dato l'allarme. Quando il personale sanitario del 118 ha raggiunto il luogo dell'incidente, la donna era ancora viva e cosciente, ma mentre era in arrivo l'elisoccorso, le condizioni di Angela Plebe si sono aggravate per le lesioni interne. Il figlio, che ha provato a trattenerla, ha riportato alcune ferite lievi. Non è la prima tragedia che accade lungo i sentieri stretti della zona, da cui si ammirano splendidi panorami, ma dove il terreno è particolarmente friabile e scivoloso. Nel luglio del 2020, quasi nello stesso punto e con le stesse modalità, perse la vita Maria Paola Ghisu, 59 anni, originaria della borgata di Palmadula, ma residente da tempo a Padova, dove lavorava in ospedale.
1: Un asse tra Algeria, Sardegna e Francia per organizzare traversate clandestine con una rete logistica pronta a estendere gli affari anche al traffico di droga. È il quadro ricostruito dalla DDA di Cagliari e dalla polizia nell'operazione Phantom. Oltre 100 agenti sono entrati in azione all'alba per eseguire 11 fermi disposti dalla procura antimafia. Al vertice del gruppo, secondo gli investigatori, un cittadino algerino richiedente asilo che da tempo si era trasferito nel cagliaritano. Avrebbe coordinato il reclutamento dei migranti e degli scafisti, pagamenti e partenze da El Cala, città algerina vicina al confine con la Tunisia. Almeno 5 le traversate verso le coste meridionali della Sardegna ricostruite dall'indagine avviata a febbraio. Costo del viaggio di circa 2.500 euro a migrante. Nell'isola la rete avrebbe garantito accoglienza e documenti falsi, compresi i modelli C3, i documenti utilizzati per formalizzare la domanda di protezione internazionale, alterati e venduti a circa 150 euro. Gli investigatori ipotizzano infiltrazioni nelle strutture di accoglienza, ma precisano che i gestori dei centri sono estranei alla vicenda. A Marsiglia operava invece uno dei presunti finanziatori. L'organizzazione aveva già acquistato

0: montato i gommoni ad alte prestazioni Phantom con i quali progettava una rotta dalla Sardegna all'isola tunisina di La Galite per imbarcare i migranti. Con gli stessi mezzi, secondo gli inquirenti, l'organizzazione stava pianificando di importare dalla Spagna almeno 500 kg di hashish e 10 di cocaina.
1: Lula non è questo, Lula è altro. Sono testimone di una comunità laboriosa, sempre pronta ad offrire il proprio contributo per ricercare e costruire il bene di tutti.
2: Questo è il pensiero condiviso dopo il Consiglio Comunale straordinario di Lula. Ecco perché in mattinata a Nuoro è stato convocato in prefettura in tutta fretta il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La padrona di casa, Alessandra Nigro, ha riunito attorno allo stesso tavolo i vertici delle forze dell'ordine. Si studiano importanti misure di controllo e presidio del territorio dopo l'attentato ai due ricercatori sabato notte. Uno scudo per ET.
3: Perché io vi dico una cosa, se l'avessero fatto a me non l'avrei sentita come l'hanno fatta questa, ma veramente ve lo dico di cuore. Perché un paese che è sempre stato ospitale, itanato, itemelitano.
2: Cosa hanno fatto? Perché un simile gesto? Sono le domande di un primo cittadino incredulo, sono le domande di un'intera comunità che aveva apprezzato assai la discrezione e la delicatezza di una coppia con la passione per la ricerca. Sì, Carlo Giunchi e Spina Cianetti si erano integrati benissimo nella quotidianità lulese.
3: Persone talmente educate, talmente delicate, non hanno mai uno sgarbo.
2: Stima reciproca, queste le parole dei due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lette dall'assessora Teresa Loi.
4: A Lula abbiamo trascorso due settimane molto intense, con tanto lavoro di galleria, accompagnato da tante relazioni sociali e nuove amicizie.
5: Abbiamo riscontrato due occupazioni abusive di pubblico demanio marittimo, una nel territorio comunale di Olbia, esattamente a spiaggia delle Saline, e una nel territorio comunale di Arzachena, nella spiaggia di Lisciaruia.
6: Circa 1000 metri quadrati di spiaggia libera sono stati restituiti alla collettività. Lettini, ombrelloni, tavoli da spiaggia, ma anche fioriere, divani, poltrone, dehors e strutture metalliche amovibili. E quanto è stato sequestrato dalla Guardia Costiera durante i controlli sul demanio marittimo tra Olbia e Arzachena.
5: Di conseguenza abbiamo sequestrato queste attrezzature e abbiamo provveduto a denunciare gli esercenti alla Procura della Repubblica per occupazione abusiva di demanio marittimo.
6: Una seconda operazione è stata condotta nel tratto compreso tra Punta Bados e Capoferro, di competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci. Qui sono stati sequestrati altri lettini e ombrelloni abusivi e sono stati liberati circa 350 metri quadrati di spiaggia, con sanzioni amministrative per oltre 28.000 euro. Nel corso della stagione la Guardia Costiera ha riscontrato altre violazioni.
5: Anche la mancanza del bagnino, che è un presidio fondamentale nonché obbligatorio. In più aumentano anche i fenomeni di abbandono di attrezzature della spiaggia già la sera prima, cosa ovviamente vietata, quindi anche in quel caso le attrezzature vengono sequestrate e rimosse.
7: È la più grande bonifica mineraria della storia di Iglesias, un'opera che segna una nuova fase della vita della città, con 110 milioni di euro complessivi messi a disposizione dal Just Transition Fund per il recupero di quattro delle aree minerarie più compromesse del Sulcis Iglesiente.
8: È stato pubblicato il bando da 60 milioni di euro corrispondente al primo lotto di lavori, che interesserà la zona di Campopisano, dei bacini sterili, e che avrà il compito proprio di asportare completamente il materiale inquinante per essere conferito in un sito di raccolta apposito. Senza ombra di dubbio l'opera pubblica più grande che la nostra città abbia mai visto.
7: La prima fase dei lavori prevede la rimozione di oltre 1.200.000 metri cubi di sterili minerari da diverse aree del circondario, non soltanto nell'ottica di una bonifica di quelle aree, ma anche di sostenere la crescita restituendole alla comunità per generare sviluppo.
9: È un ottimo segnale se allarghiamo lo sguardo alla scala regionale. Con oltre 9.000 ettari di siti minerari dismessi e 10.000 interessati da inquinamento di origine industriale, la prospettiva di restituire naturalità ed equilibri ecologici ad aree interessate da fenomeni di sfruttamento così importante è una prospettiva concreta.
10: Oltre ad avere un territorio inquinato da anni, viviamo anche un periodo di problemi legati all'occupazione, quindi questo aspetto, oltre a sanare l'ambiente, serve anche a creare comunque occupazione.
11: L'idea è nata con il mio socio Sandro, da cui ho iniziato a lavorare quando avevo 18 anni, e per espanderci abbiamo deciso di scegliere il capoluogo della Sardegna.
12: Io ho lavorato sempre nel settore della ristorazione come dipendente. Poi con questo mio amico abbiamo avuto la possibilità di scendere a Cagliari e lui, avendo un'azienda agricola, portiamo i prodotti della sua azienda nel nostro ristorante. Siamo aperti poco più di 3 mesi.
13: Salvatore Lado ha 23 anni, originario di Bonorva. Mattia Cone, anche gli 23enne, invece di Fonni. Entrambi sono proprietari di un ristorante a Cagliari e sono diversi gli under 30 che hanno scelto di tentare l'avventura in proprio. Ora sfiorano complessivamente il 10%.
14: È una bellissima fotografia che noi continuiamo a portare avanti e oggi abbiamo un punto percentuale in più sui under 35. È una trasformazione che dà sicuramente l'importanza a quello che è la nostra professionalità e la voglia dei giovani di mettersi in gioco.
13: Spesso arrivano da paesi dell'interno, si scommette sul futuro anche se non è una strada facilissima.
11: La clientela varia in base alla stagione, in estate magari un po' più turistica, mentre nella bassa stagione è più una clientela locale. Noi preferiamo la clientela locale perché non è un mordi e fuggi come i turisti, ma è una clientela con la quale fai una chiacchierata.
12: Per iniziare un'attività adesso è molto dura, c'è un sacco di burocrazia, un sacco di tasse ed è difficile. Però, come si dice, chi non risica non rosica.
15: La notte quieta, senza rumore, c'è solo il suono.
16: 17 anni dopo l'esordio di Folk Beat numero 1, Francesco Guccini dimostra ancora di essere una delle più vive ed efficaci realtà del panorama musicale nostrano. La conferma si è avuta ieri notte al Ferroviario di Cagliari per l'ultimo concerto del breve tour isolano del cantautore emiliano. Qualche migliaio di infreddoliti spettatori e gli immancabili abusivi hanno seguito 2 ore di concerto nel quale Guccini ha proposto diversi brani tratti dalla sua ultima fatica, intitolata semplicemente Guccini, e molte delle sue più classiche composizioni. Da In morte di SF ad Auschwitz, da Il vecchio e il bambino ad Un altro giorno è andato, sino alla polemica L'avvelenata e alla immancabile e conclusiva La locomotiva, è stato un ripercorrere un quindicennio di attività che ha indubbiamente lasciato il segno nel patrimonio italiano.

0: Abbiamo formalizzato un'offerta importante per adeguare il suo contratto. Era una nostra liberalità e invece ci siamo ritrovati in qualcosa che assomigliava probabilmente di più a un'estorsione.
1: Nel giorno della festa di Pula, con la presentazione della squadra ai tifosi, a sparare i fuochi d'artificio ci ha pensato il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis. Nel mirino, manco a dirlo, Sebastiano Esposito e il suo agente Mario Giuffredi, che davanti al termine estorsione ha già preannunciato denuncia alle autorità competenti. Frattura insanabile con il mercato che per ora non vede piste troppo convinte, anche perché
0: il Cagliari è un club serio che quindi si riserverà di valutare qualsivoglia offerta se sia congrua con il valore tecnico del giocatore.
1: Nel frattempo il DS Accardi lavora per definire con l'Atalanta l'arrivo di Daniel Maldini con la formula del prestito con diritto di riscatto. In difesa, per offrire un'alternativa a Obert e lasciar recuperare senza fretta Idrissi, piace l'esterno dello Spezia Aurelio, che potrebbe arrivare in Sardegna in uno scambio con Di Paolo. Infine, frenata su Kevin Carlos. Il Nizza non accetta il prestito con diritto di riscatto e allora il Cagliari torna a valutare le alternative.
2: Anche sabato ci sarà sicuramente tanta gente, il ricordo è sempre vivissimo. Quanto aiuta Nicola sentire questo affetto nei confronti di tuo papà?
3: Guarda, tantissimo. Io non smetto mai di andare in paesi che gli dedicano qualche cosa. Quindi questo è il trofeo Gigi Riva. È vero che comunque stiamo parlando di mio papà che non c'è più, però il ricordo è come se lui ci fosse sempre. In ogni cosa io continuo a incontrare persone che mi raccontano un aneddoto, una storia diversa che io non conosco. Quindi la storia di Gigi Riva del Cagliari spero che non finisca, perché non è solamente una storia di calcio, come dico sempre, ma è una storia ormai di forti valori e della Sardegna.
2: È un'amichevole con la Colnizza, però quanto ci tenete a sollevare il trofeo sabato sera?
4: È un'amichevole, tra virgolette, una partita che ci prepara a quella che sarà poi la stagione ufficiale, e quindi dobbiamo iniziare, come abbiamo fatto nelle altre amichevoli, a costruire la nostra mentalità, a costruire la nostra identità. Quindi anche sabato cercheremo di dare tutti noi stessi per cercare di portare a casa il risultato a prescindere da chi abbiamo davanti. Ci teniamo a far bene perché è la prima davanti ai nostri tifosi, la prima uscita davanti ai nostri tifosi, quindi vogliamo far bene, e poi soprattutto perché comunque è il memorial di Gigi e vorremmo rendergli onore.

0: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scocco Eddas.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 31, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Radiolina Playlist.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

sulla donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono, che non erano, spergiurarono.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una sparatoria in una scuola superiore di Bangkok in Thailandia ha provocato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre 15. Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente che dopo i fatti si sarebbe tolto la vita. Almeno un insegnante è stato ucciso, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. L'incidente è avvenuto nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nong Buri, a nord di Bangkok. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone.
4: L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, detto all'AFP una fonte vicina all'esercito. I 3 paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza.
5: L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta alla risposta della premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani.
4: C'è un'inchiesta Covid anche negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo. Per il presidente Trump è necessaria l'incriminazione di Fauci.
5: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali a nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri col bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Ancora isolata la Valle Aurina per una frana. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e i minimi storici, gli altri fiumi e laghi.
4: Lo sport 5 ori su 5 gare, l'emplane della leggenda, quello realizzato da Chiara Pellacani, che ha chiuso nel migliore dei modi il suo europeo di nuoto conquistando la quinta medaglia d'oro in altrettante gare. Le sue parole dopo l'ultimo oro vinto, ascoltiamo.
6: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, e però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Venerdì 7 agosto, prima edizione del GR di Radiolina. Buongiorno da Lele Casini al microfono e dalla redazione. Purtroppo apriamo il GR con l'ennesima tragedia sulle strade sarde. Nella tarda serata di ieri un violento tamponamento sulla statale 131 all'altezza di un restringimento della carreggiata per un cantiere vicino al bivio per Paoli Latino ha coinvolto due vetture. In una di queste c'era la vittima, Gianluca Unali, 53 anni, originario di Mara, residente oristano. Da una prima ricostruzione sarebbe stato proprio Unali con la sua macchina a finire contro l'altra vettura occupata da due turisti rimasti feriti, ma non gravemente. E come di consueto, una prima edizione, andiamo a vedere il titolo principale dell'Unione Sarda. Trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital. La Sardegna spegne la luce, il caldo estremo che non molla, la richiesta è altissima di energia, le condizioni della rete di distribuzione vecchia e inadeguata. Risultato, continui blackout che accomunano un po' tutta la Sardegna, con ristoratori e commercianti che fanno la conta dei danni per chiedere risarcimenti. Ad Alghero si valutano azioni legali, i sindacati lanciano l'allarme per chi ripara i guasti nelle cabine, si lavora con 70 gradi. E ancora disagi sui voli in continuità territoriale che coinvolgono la compagnia Aeritalia dopo i problemi degli scorsi giorni che avevano fatto rientrare due voli di rete a Cagliari all'aeroporto di Fiumicino per dei problemi di depressurizzazione. Questa mattina dal sito della SOGAI risultano due voli per Roma cancellati, quello delle 6 e quello delle 10:20. West Nile, la febbre del Nilo, salgono i casi nell'Oristanese, ora sono 6, preoccupa la situazione nel Cagliaritano, dove in alcuni insetti catturati all'orto botanico e al cimitero di San Michele è stato riscontrato il virus, nessuna persona per adesso risulta contagiata. La SLOT ha attivato i protocolli previsti, oggi chiusura del cimitero sino alle 16 per consentire la disinfestazione. Due appuntamenti per oggi: a Santo Lussurgio alle 19 nel parco della biblioteca comincia la 18ª edizione del festival percorsi teatrali fino a domenica 16 agosto, alle 20:15 ci sarà lo spettacolo clown in viaggio del teatro Circo Maccus. E a Carloforte, allo Ieracon, alle 19:30 per Carloforte Music Festival, concerto della pianista Federica Tremolada con Riflessi di Fuoco. Il calcio, il Cagliari tra il campo, il mercato, le aule giudiziarie, oggi è vigilia del secondo trofeo Gigi Riva, con il Cagliari che alle 20:30 la prima la Domus ospiterà la squadra francese del Nizza. Radiolina seguirà in diretta l'evento dalle 18:30. Con gli arrivi che vengono dichiarati imminenti di Daniel Maldini dall'esterno dello Spezia Aurelio, potrebbe esserci un'operazione che porterebbe Esposito al Como in Sardegna, a Van der Breem e il ritorno di Dossena. E poi appunto il capitolo giornaliero sul caso Esposito, il giocatore che non sta allenando avendo presentato un certificato medico, la partita sta giocando con botte e risposta dialettica. Le dure parole della DI del Cagliari Stefano Melis ha risposto il procuratore del calciatore Giuffrini, che ha annunciato di fare causa per diffamazione. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto con Matteo Vercilli e le news Radiolina tornano fra un'ora.
9: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
10: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
11: PAN, sardi come voi.
12: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori, venerdì 7 agosto, sono le 8 e 11 minuti, un buon inizio di mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questa puntata di Caffè Corretto insieme ad uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani, partendo dall'Unione Sarda. Unione Sarda in edicola oggi, che dedica l'apertura a quella che viene definita l'emergenza. La Sardegna spegne la luce, disagi pesanti per i blackout, negozi e ristoranti pronti a chiedere i danni, la richiesta altissima di energia stride con la condizione della rete, il coro dei sindaci. All'interno, nelle due pagine a firma di Alessandra Ragas e Marco Noce, con il contributo anche di Raffaele Serrelli, tutti gli approfondimenti con l'incubo blackout in tutta l'isola, ristoranti e negozi risarciteci, attrezzature rovinate e mancati incassi, il conto finale sarà salato, disagi e proteste da Quartu ad Alghero, oggi stop per i lavori in centro a Cagliari. E poi Alessandra Ragas fa appunto il conto dei problemi, il peso del caldo sulla rete elettrica, i gestori, ci sono consumi record, temperature estreme, climatizzatori accesi, l'impennata della domanda. Anche un grafico a corredo, insomma, dei servizi in cui vengono elencati i comuni maggiormente colpiti, le cause principali di queste interruzioni di energia elettrica e tutti gli scenari e perché si arriva appunto al blackout. E poi ancora il caso anche a Sinai, noi al buio per giorni, Sinai ora insorge, mozione votata all'unanimità in consiglio alla sindaca, pieni poteri contro i disservizi. E purtroppo il caldo non accenna a diminuire, ondate di calore diffuse a Cagliari, ancora un bollino rosso. Questo le tematiche principali nella prima pagina dell'Unione Sarda, che poi dedica come richiamo centrale anche l'emergenza della febbre del Nilo. Cagliari è febbre del Nilo, zanzare infette, via alla disinfestazione con appunto la febbre del Nilo, come si legge all'interno a pagina 5 nel servizio a firma di Mauro Madeddu. Febbre del Nilo scatta l'allarme a Cagliari, virus individuato nelle zanzare catturate all'orto botanico e al cimitero di San Michele. Quindi ora scatta il piano di prevenzione, chiusi i due siti per gli interventi di disinfestazione, mentre nell'Oristanese, come racconta Valeria Pinna, aumentano i contagi, due nuovi casi, i pazienti totali ora sono 6. C'è chiaramente il calcio anche in prima pagina dell'Unione Sarda, ne parleremo poi nella rassegna stampa dedicata alle tematiche sportive e anche poi in studio con il collega Lele Casini. Purtroppo ancora il caso Esposito e soprattutto poi domani in campo c'è il trofeo Gigi Riva. E poi l'Einstein Telescope, lo stato blinda Sosenatos, allora rafforzati i controlli dopo i rischi che ci possono essere, come evidenziato nel servizio a firma di Fabio Leda e Mariangela Dui. Lula e Einstein Telescope nel mirino, si teme l'effetto Notav, la prefettura ha deciso vigilanza rafforzata sugli obiettivi sensibili legati al progetto di ricerca. Per ora nessun presidio fisso, ma massima allerta, cresce la solidarietà, la ministra Bernini si va avanti. E sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda poi anche la cronaca con lo schianto durante la notte sulla 131, vittima un oristanese. E poi per la cronaca di Cagliari, a Santa Vendrace ora cresce la paura dopo gli ultimi fatti di cronaca con una rapina e un'aggressione e scene di degrado e soprattutto anche il buio che ha avvolge spesso le strade del quartiere cagliaritana. E da Ghilarza invece la vincita, ha vinto 1 milione giocando solo un euro. E da Sassari purtroppo una tragedia, cade dalla scogliera, muore una 71enne. Ovviamente anche sull'Unione Sarda l'addio alla voce di Guccini, canta storie di un'Italia sofferente. Per la Nuova Sardegna, la prima pagina è dedicata all'allarme clima nell'isola, il caldo distrugge le colture. E poi il richiamo ad Guccini, addio a Guccini, il poeta cantautore. Noi ci fermiamo per la prima pausa musicale.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina presenta Il colpaccio del sabato ci fadda.
2: Fermate le macchine, è venerdì mattina. Torna quindi Il colpaccio del sabato ci fadda. Con noi Lorenzo Fadda. Lorenzo, cosa succede domani?
3: Succede che per un solo giorno facciamo una follia. Set patio a due posti in solido acciaio color antracite, completo di sedie e un pratico tavolino. Il design perfetto e compatto per godersi un caffè all'aperto in balcone, veranda o giardino. Da 99,90 € a 49,90 €.
2: Aspetta, da 99,90 € a 49,90 €, esattamente la metà del prezzo?
3: Hai capito bene, 50 € tondi risparmiati, solo sabato e solo fino ad esaurimento scorte. È un'occasione irripetibile.
2: E quindi chi arriva tardi?
3: È semplice, chi arriva tardi resta a mani vuote.
2: Avete capito? Domani si va da Cifadda, non perdetevi Il colpaccio del sabato.
3: Vi aspetto domani nei nostri negozi, fate in fretta perché migliorare la casa migliora la vita. Buon weekend con Cifadda!
4: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
14: Nuovamente in diretta alle 8 e 22 minuti, venerdì 7 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa dando uno sguardo ai principali quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera, che dedica l'apertura con una foto ovviamente all'addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore. Scrisse L'Avvelenata e la locomotiva, 1942-2026, la data di nascita e di morte di Guccini. All'interno poi sono numerose le pagine dedicate alla morte del cantautore, una vita sul palco fino all'uscita di scena nella sua pavana. Francesco Guccini aveva 86 anni, la moglie e la figlia le ultime ore con lui. Il funerale sarà in forma privata. Il poeta dei perdenti chiamava gli eroi epici i libri dietro le canzoni, ma non si laureò mai. Il ritratto di Aldo Cazzullo sul Corriere della sera, e poi tanti i ricordi da che fanno di lui, Vecchioni, Prodi e tante altre personalità del mondo, non soltanto della musica, ma anche insomma della politica e della cultura italiana, per l'addio a Guccini. Sempre dal Corriere della Sera anche il tema del Covid, la commissione d'inchiesta parlamentare, Covid, Conte accusa e Meloni replica, un diritto a cercare la verità, scontro in commissione, Fratelli d'Italia fa comizi, il leader consegna ai PM una lettera anonima sulle mascherine, il tema è quello legato appunto all'audizione del leader del Movimento 5 Stelle, Covid, Conte all'attacco di Fratelli d'Italia, Meloni replica appunto la verità è un dovere, l'audizione in commissione, nessun illecito, la Premier regista del plotone di esecuzione, queste le dichiarazioni di Conte, con la immediata poi replica della Meloni che replica appunto, a differenza di Conte, non mi interessa gettare fango su nessuno ma cercare solo la verità, come è giusto che sia. La Repubblica, apertura a tutta pagina praticamente, con anche la foto in primo piano di Francesco Guccini con le date di nascita e di morte, 1940-2026, addio all'artista antidivo che appunto è morto ieri. E poi sempre dalla Repubblica, prima pagina, Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte, appunto anche in questo caso la Repubblica dà conto dell'audizione, dell'inizio dell'audizione nella commissione parlamentare per far chiarezza su eventuali illeciti economici compiuti nel purtroppo nell'epoca del Covid. Messaggero, l'addio di Cirano, Guccini si è spento nella sua pavana, cordoglio unanime, e poi ancora Covid, Conte, da me nessun illecito. E poi anche La Stampa dedica l'apertura alla morte di Guccini e anche ai danni record per il caldo, così come invece Libero punta più sulla pataca di Conte, sulla vicenda legata al Covid, mentre Il Fatto Quotidiano torna sulle chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri sulla vicenda delle intercettazioni e delle chat. Ora c'è la musica, ci sono Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto alle 8 e 29 minuti, venerdì 7 agosto, in studio Matteo Vercelli, in regia Fabio Leoni. Proseguiamo con la rassegna stampa, in questo caso con le tematiche sportive, in particolare dall'Unione Sarda, le pagine sportive dell'Unione Sarda, il calcio e il Cagliari, con i due argomenti che stanno insomma ormai da giorni e quasi da settimane proseguendo in quello che è un tormentone, soprattutto lo scontro totale, questo il titolo dell'Unione in edicola oggi nelle pagine sportive, scontro totale tra il Cagliari ed Esposito, tempi molto più rapidi per il suo sostituto Maldini, addirittura d'arrivo vicino anche Aurelio, nervi sempre più tesi fra la società, l'attaccante e il suo entourage, oggi però non ci sono offerte concrete per la sua partenza. Ieri c'è stata però la presentazione del trofeo Gigi Riva che si disputerà domani all'Unipol Domus con il Cagliari che affronta appunto il Nizza. Con il trofeo Gigi Riva onoriamo il mito. Domani l'amichevole tra il rossoblù e il Nizza, seconda edizione del sentitissimo evento. Ieri la presentazione nella sede dell'Unione Sarda, nel segno del ricordo e delle emozioni De Iola, partita dal grande valore. Sono davvero intervenute tante personalità anche del mondo del calcio, come ovviamente anche il figlio di Gigi Riva, Nicola Riva, poi Renato Copparoni, Mario Bruniera e Beppe Tomasini, oltre appunto all'intervento anche del capitano rossoblù De Iola. Intanto sempre dalle pagine sportive dell'Unione Sarda, l'UEFA conferma il no a Infantino, il calciomercato nazionale con il Bologna che va su Piccoli per rinforzare l'attacco, Pellegrini resta a Roma. E poi la Serie D per le Sarde e Girone con Campania, Lazio e Molise definite le avversarie di Budoni, Cos, Late Dolce, Monastir e Ossese. Lunedì il calendario dal 23 la Coppa. Sempre dalle pagine dello sport dell'Unione Sarda, poi gli altri sport con gli europei di nuoto, leggenda Pellacani, quinto oro, tuffi da record, trionfa con Pizzini anche nel trampolino 3 metri sincro. A Parigi un'altra giornata indimenticabile per l'Italia. E poi ancora tante notizie sempre di nuoto, tennis tavolo, ciclismo, hockey su prato, l'atletica leggera con Frattaroli, un'alba di speranza, la Cagliaritana direttamente in semifinale sui 400. E poi anche il basket interregionale con i calendari. Ma davvero tanti gli argomenti e le notizie che ci sono sull'Unione Sarda in edicola oggi nelle pagine sportive. La Gazzetta dello Sport invece punta sul Milan con l'intervista a Pippo Inzaghi che legge la Serie A e i suoi bomber. Milan, fidati di Ramos, l'Inter riparte da favorita in un campionato equilibrato. Juve Alejbegovic mi piace, punto sui gol di Scamacca e io porto su il mio Palermo. Corriere dello Sport invece l'intervista a Castro, Roma senza limiti, siamo da scudetto, l'Inter si può battere. Ancora una pausa per noi.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la bevanda alla frutta Ace, spesotti, da 1,5 litro a 1,69 euro. La pancetta affumicata cubetti spesotti, da 200 grammi a 1,99 euro. E il tonno spesotti al naturale, da 160 grammi a 1,39 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente, nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
7: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
9: Radiolina Estate.
1: Caffè Corretto.
0: Venerdì 7 agosto, le 8:35, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Tra poco in studio ci raggiungerà Lele Casini per parlare ancora di Cagliari e del trofeo Gigi Riva che si disputa domani, la gara Cagliari-Nizza, l'ultimo diciamo appuntamento prima del calcio che conta, tra virgolette, con l'avvio la settimana prossima della Coppa Italia e poi subito dopo anche il campionato, dunque un test importante. Ne parleremo subito dopo la musica, c'è Emma Antidroga.
10: Ma

0: Caffè corretto di venerdì 7 agosto, sono le 8:39 minuti. Ci ha raggiunto in studio Lele Casini. Ciao Lele,
1: buongiorno. Ben ritrovato.
0: Allora, finiamo questa settimana insieme. Abbiamo iniziato parlando del caso Esposito. Purtroppo non si è risolto nulla, come hai detto, quindi
1: possiamo volta sto zitto. Non chiedo niente.
0: Aspettiamo novità, perché davvero non ce ne sono, quindi scontro totale, come abbiamo già detto, e dunque il caso Esposito lo archiviamo, anche perché domani si fa sul serio, c'è il trofeo Gigi Riva, il Cagliari ci tiene molto, insomma, ed è un bel test, è un test importante, quindi 20:30 a Cagliari inizia, insomma, ricorda un po' tutti gli appuntamenti che ti riguardano, anche visto che, insomma, la tua voce racconterà non soltanto la partita ma anche il pre-partita.
1: Sì, diciamo che l'auspicio è che questo torneo diventi, come altri a livello internazionale, magari più importanti, anche perché coinvolgono società e città molto più grandi, che però sia la prima uscita stagionale in casa, che sia sempre il trofeo Gigi Riva, un po' come può essere il Gamper a Barcellona oppure il Berlusconi a Milano, anche se poi alla fine non sono le prime uscite, ma generalmente si fa coincidere la prima uscita nello stadio, nel proprio stadio, davanti ai propri tifosi, così. Oltre alla memoria di Gigi Riva, chiaramente c'è anche la partita, perché il capitano De Iola ieri ha detto sì, amichevole, però poi quando andiamo in campo non c'è nulla da fare, si cerca di vincere. Perché? Perché comunque siamo a una settimana dalla Coppa Italia, che è il primo impegno ufficiale, e a poco di più, dal campionato, dove non bisogna neanche scherzare, perché la prima è quasi uno scontro diretto subito, e quindi non è il caso di iniziare male, visto anche cosa è successo in questo mercato, in questa estate. Quindi c'è molta attenzione. La squadra avversaria, il Nizza, l'anno scorso ha fatto molto male in Ligue 1 in Francia, però è una squadra che ha l'ambizione di tornare a livello europeo. Negli ultimi anni, salvo l'ultima stagione, era sempre stata tra Conference e Europa League, quindi prelina di centro, se non mi ricordo male, un po' di anni fa, ha avuto anche dei buoni giocatori all'interno. Uno di questi sembra Renata, per adesso bloccata, esatto, la trattativa con il Cagliari. Chissà se lo vedremo alla Domus, quindi c'è un po' di curiosità nel vedere Kevin Carlos.
0: Vedremo, insomma. Quindi
1: domani collegamenti con Cristian Azzara per quanto riguarda Radiolina dalle 18:30, noi saremo comunque già allo stadio, io e Andrea Secchi. Per quanto riguarda la radiocronaca, dalle 20:30 invece la seguiremo in diretta, bordo campista Andrea Secchi, che comunque sempre piacere avere, non capita di averlo durante il campionato, quindi è un'esclusiva che abbiamo, e quindi ce la godiamo, ce la portiamo a casa. Già l'anno scorso è stata fatta, è andata bene, quindi squadra che vince non si cambia.
0: Non si cambia. Dunque domani 20:30 a Cagliari inizia Radio Cronaca su Radiolina, e prima però già tutto l'anteprima, anche con diversi insomma momenti musicali.
1: Vuoi parlare di Esposito o del mercato?
0: No, Gerardo, del mercato, dai, Esposito archiviamolo,
1: che però coinvolge anche, sì, perché prima o poi questa situazione deve essere sbloccata, e l'unico modo per sbloccarla credo che sia o un passo indietro delle parti o più probabilmente la cessione di Esposito. Si è parlato dell'Atalanta, ma l'Atalanta sta virando su altri giocatori, poi nelle trattative di mercato c'è un tira e molla, certo. Fingo di non interessarmene più, poi sono lì sempre pronto. Un'altra soluzione, che visti anche i buoni rapporti, è quella con il Como. Con Esposito potrebbe andare in riva all'acqua, sarebbe anche prestigioso l'approdo, perché comunque in ogni caso saresti una squadra che va in Champions, certo. Dall'altra la possibilità di due giocatori, Van de Breft, che è un laterale adattabile magari anche al ruolo di centrale all'evenienza, e poi Dossena andrebbe a coprire quel buco di centrosinistra della difesa, che per adesso c'è solo Rodriguez, però bisogna vedere se tutto questo è vero.
0: Vedremo, e sicuramente lo scopriremo ormai tra la settimana prossima, a meno che
1: il mercato finisce a fine agosto, inizio settembre.
0: Queste, se ci saranno novità già ufficiali, le scopriremo. Poi sì,
1: si attendono Maldini e l'esterno dello Spezia Aurelio in queste ore.
0: E vedremo, insomma. Grazie a Lele Casini, a buon lavoro. Ricordiamo domani 20:30 a Cagliari Nizza, Nipoldomus, con il trofeo Gigi Riva e la diretta su Radiolina della Radio Cronaca.
2: Radiolina Caffè Corretto. Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
8: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
7: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
8: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
7: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
8: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
9: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18:30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
10: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
12: Radiolina Meteo.
13: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna situazione invariata, le temperature massime raggiungeranno in queste giornate anche i 39 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma l'afa sempre in aumento. Alta pressione che tornerà a rinforzarsi poi la prossima settimana, determinando la settimana che ci condurrà verso Ferragosto con ancora temperature oltre le medie del periodo. Ventilazione in parziale aumento, mari che risulteranno a tratti mossi. E tutto per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
15: Caffè Corretto.
0: Eccoci nuovamente in diretta, venerdì 7 agosto, sono le 8:47 minuti, abbiamo un rumore abbastanza fastidioso, speriamo che non duri a lungo perché altrimenti non sarà semplicissimo andare avanti. Ti accogliamo così, Gianni Zanatta, con...
16: Buongiorno, buongiorno. Sì, sono venuto qui un po' con trapano, martello, chiodi, cacciaviti, ma visto che siete in onda, allora mi devo fermare. Stavo riparando un attimo una presa qui. Avvito l'ultima vita e poi
0: partiamo. Speriamo davvero che questo fastidiosissimo rumore finisca più presto. Vediamo, insomma, noi andiamo avanti sperando che la nostra voce comunque giunga a tutti gli ascoltatori, radioascoltatori su Radiolina. Vi ricordo il venerdì 7 agosto, sono le 8:48 minuti, caffè corretto, e appunto ci ha raggiunto Gianni Zanatta.
16: Perché siamo, come dire, è un cantiere, siamo un cantiere aperto, diciamo così, no? Le trasmissioni giornalistiche sono così, sono un cantiere aperto, dove la gente va, arrivano gli operai, raccontano, esatto, notizie. Noi le redazioni sono queste poi alla fine.
0: E questo è anche il bello della diretta. Ma dai, adesso ti abbiamo chiamato qui non per parlare di cantieri, ma per parlare...
16: Già ne hai parlato abbastanza.
0: Sì, diciamo che è un argomento, ma parlare un po' della lingua sarda, insomma, è un tema a te molto caro, perché insomma è quello che fai quotidianamente.
16: Sì, ricordiamo canale 99, Sardegna 1, quindi il telegiornale in sardo, le trasmissioni in sardo, la striscia quotidiana di Novas con le notizie dal mondo. Sardegna 1 è il canale identitario del gruppo Unione Sarda, lingua sarda, quindi non soltanto lingua sarda, ma anche canzoni, teatro, quindi spettacoli, perché il sardo poi abbraccia tutta una vasta gamma di prodotti culturali, chiamiamoli così, ma il sardo è vita di tutti i giorni, perché poi il sardo viene parlato quotidianamente in ogni paese della Sardegna, nelle proprie varianti, ovviamente.
0: Sì, infatti poi il solito grande
16: Sardegna 1, ricordo, digitale 99, facile perché gli anziani come me si incastrano il dito, il 9, si esce il 9, poi lo si esce due volte. E appare Sardegna 1.
0: Ah, quindi insomma gli ascolti boom,
16: facilissimo.
0: Ecco, il sardo una lingua che

0: teatro, letteratura. Non sembra, ma c'è una letteratura in sardo che è florida, cioè ci sono molte pubblicazioni in sardo, non solo poesia, ma anche romanzi. Dicevo la musica, ci sono tanti autori, anche tra i giovani, rappers che comunque cantano in sardo, oltre ai gruppi storici che già utilizzavano il sardo negli anni 90 per le loro canzoni, il teatro, il cinema, ricordo adesso, faccio un nome tanto per farne uno, di Marco Antonio Pani, regista che ha girato Nemos, che sta girando ancora, l'anno scorso ha iniziato a girare per i festival, nelle sale cinematografiche, girato interamente con attori che parlano in sardo, e tra l'altro è un argomento molto attuale, perché racconta un'odissea in salsa sarda, ma molto, molto diversa dall'odissea vera, e caso strano, poi l'odissea è diventato il tema del giorno con il film di Nolan.
1: Gianni, continuiamo a parlare di lingua sarda.
0: Non so se ho risposto alla tua domanda. Comunque sì, comunque alla fine il sardo c'è, è una lingua viva, e siccome lingua viva si evolve, quindi cambia come tutte le lingue.
1: Poi ti chiederò, insomma, preparati nello spazio musicale, ti chiederò un po', insomma, poi il rapporto tra il sardo e i giovani. Ora c'è l'ultima dei Sarrazza, QR Code.

0: l'ultima dei Sarazza QR Code, nuovamente in diretta a Caffè Corretto alle 8.56 di venerdì 7 agosto, in studio con Matteo Vercelli e in regia Fabio Leoni c'è Gianni, il collega Gianni Zanatta. Allora Gianni,
1: rieccoci,
0: sperando insomma che il cantiere
1: non messo da parte gli arnesi.
0: Allora, stiamo parlando di lingua sarda e ecco, ti sei preparato, i giovani, la lingua sarda, hai già
1: non insomma... ero preparato, però
0: improvvisi.
1: Improvvisiamo, no, nel senso che come ti ho detto prima, per esempio parlando di musica, ci sono tanti giovani che utilizzano il sardo per cantare, compongono in sardo, rappano in sardo, e questa è una cosa che non è tanto nuova, perché poi c'è tutto un filone di autori sardi, autori musicali sardi. Adesso mi viene in mente Francesco Dolci, per esempio, giovane nuorese che sta facendo un bel lavoro anche di recupero filologico, anche di recupero filologico del sardo. E, i giovani parlano il sardo, prevalentemente parlano molto lo slang, diciamo così, nei vari centri abitati, può essere la città, quindi nei vari quartieri o nei paesi. Ricordiamo che Orgosolo, per esempio, è stato di recente premiato 2 anni fa perché il 98% della popolazione parla il sardo, una cifra enorme ovviamente, ma dà l'idea di quello che è il non è neanche un movimento linguistico, perché è una cosa naturale, cioè la lingua madre è quella, quindi tu nasci con quella lingua, poi magari non la utilizzi, non la usi, ma la apprendi, in qualche maniera la assorbi. Certo, c'è poi tutto un risvolto che riguarda l'insegnamento della lingua sarda. Molti intellettuali, studiosi sostengono che sia opportuno adesso più che mai portare il sardo nelle scuole. Non è una materia che può essere inserita così d'impeto da parte della regione, perché non ha competenza ovviamente, ma ci sono tante scuole che fanno laboratori e insegnano il sardo ai bambini, perché il rischio davvero è che, ecco, si perdano alcune cose importanti della lingua, perché la lingua sarda viene parlata spesso e volentieri dagli anziani, certo, molto meno da genitori che hanno tra i 40 e i 50 anni. I bambini sanno cos'è il sardo, lo capiscono, ma non lo parlano spesso, però sono bambini, quindi bisogna aspettare, bisogna fare in modo che se quando saranno un po' più grandi possono avere i rudimenti per continuare a parlarlo.
0: C'è una differenza tra i centri più piccoli, dove magari appunto è più facile,
1: sì, ecco, certo, sì,
0: perché magari la città, a Cagliari, insomma, sì, è vero che ci sono i quartieri con più lo slang, con magari più che parlato ci sono magari delle frasi, delle terminologie, delle parole, ma non è proprio un parlare, una lingua.
1: Il castellano è un po' una lingua, come dire, ibrida, che ha preso da tante parti, dal campidanese soprattutto, i veri casteddai, quelli che parlavano il casteddaio duro e puro, pian piano stanno scomparendo, perché poi sono gli anziani che hanno vissuto nel dopoguerra soprattutto, però insomma rimane in frasi, rimane in modi di dire, rimane nel linguaggio quotidiano. Il rischio che si perda, sì, certo, c'è anche questo, però come ho detto la lingua si evolve, per cui cambia, cresce, si diversifica, se Dante non avesse usato la lingua che ha usato non avremmo neanche l'italiano, quindi...
0: E con grazie al lavoro anche di Gianni e di Sardegna 1, insomma, c'è la possibilità di dare un contributo per conservarlo.
1: Contributo lo facciamo, certo, quello sì. Sai, la sfida è quella di raccontare notizie, di dare notizie, di fare giornalismo con una lingua che ovviamente non è nata per essere una lingua giornalistica, però ci stiamo riuscendo.
0: Dai. Buon lavoro allora anche a
1: grazie
0: te,
1: a voi,
0: a Gianni,
1: grazie, Zanata, a te,
0: grazie per essere stato con noi,
1: ma
0: per
1: no,
0: parlare di un argomento che piace sempre. Porte aperte a Gianni Zanatta, grazie ancora a Gianni e noi ci fermiamo.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.

0: anche per i mobili della cucina.
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni.
2: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti dell'intelligence americani che ipotizzano situazioni variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.
3: Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di più di 6 anni dall'inizio della pandemia si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo, decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha accusato Giorgia Meloni di essere la regista anche di questi attacchi. Pronta però la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto.
2: A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Quando i soccorsi sono stati allertati, per il 35enne non c'era più nulla da fare.
3: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. E poi livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003.
2: Intanto anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il clou ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. Ancora buongiorno e buon venerdì da Lele Casini al microfono. La cronaca in apertura, l'ennesima tragedia sulle strade sarde. Nella tarda serata di ieri un violento tamponamento sulla statale 131 all'altezza di un restringimento della carreggiata per un cantiere vicino al bivio per Paoli Latino ha coinvolto 2 vetture. In una di queste c'era la vittima, Gianluca Unali, 53 anni, originario di Mara, residente a Oristano.

0: Da una prima ricostruzione sarebbe stato proprio un ali con la sua macchina a finire contro l'altra vettura occupata da due turisti rimasti feriti, ma non gravemente. E poi il meteo, l'Italia nella morsa dell'AFA, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 40 gradi a Cagliari, l'attuale ondata di calore andrà avanti fino dopo Ferragosto, oggi nell'isola un vento che porta l'aria calda dalle zone interne a quelle costiere orientali, capoluogo compreso. Ancora disagi sui voli in continuità che coinvolgono la compagnia d'Italia dopo i problemi negli scorsi giorni che avevano fatto rientrare due voli diretti a Cagliari all'aeroporto di Fiumicino per dei problemi di depressurizzazione. Questa mattina dal sito della SOGAR risultano due voli per Roma cancellati, quello delle 6 e quello delle 10:20. West Nile, febbre del Nilo, salgono i casi nell'Oristanese, ora sono 6. Preoccupa anche la situazione nel Cagliaritano, dove in alcuni insetti catturati nell'orto botanico al cimitero di San Michele è stato riscontrato il virus. Nessuna persona per adesso risulta contagiata. La slot ha attivato i protocolli previsti oggi, chiusura del cimitero sino alle 16 per consentire la disinfestazione. È stata restituita alla famiglia il corpo di la salma di Luigi Solinas, il 41enne di Bono, morto martedì travolto da un mulo della sua casa mentre effettuava una ristrutturazione con il padre, ancora ricoverato ma in condizioni stabili a San Francesco di Nuoro. Domani alle 10 i funerali. Questa sera alle 19 al Parco della Biblioteca Santo Lussurgio la presentazione del programma del diciottesima edizione del Festival Percorsi Teatrali. Alle 20:15 si comincerà con Clown in Viaggio del Teatro Circo Maccus. E poi a Carloforte 19:30 allo Ieracon il Carloforte Music Festival, concerto della pianista Federica Tremolada con Riflessi di Fuoco. Il calcio del Cagliari tra il campo, il mercato e le aule giudiziarie. Oggi è il vigile del secondo trofeo Gigi Riva, con il Cagliari che alle 20:30 alla prima la Domus ospiterà la squadra francese del Nizza. Radiolina seguirà in diretta l'evento dalle 18:30. Con gli arrivi che vengono dichiarati imminenti di Daniel Maldini dall'esterno dello Spezia Aurelio, potrebbe esserci anche un'operazione che porterebbe Esposito al Como e in Sardegna Van den Breft e il ritorno di Dossena. A proposito di Esposito, il giocatore non si sta allenando avendo presentato un certificato medico. La partita si sta giocando con botte e risposta dialettica. Le dure parole della D del Cagliari Stefano Milis, ha risposto il procuratore del calciatore Giuffredi che ha annunciato di fare causa per diffamazione. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
3: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto, come lo zafferano Monreale in confezione da 3 bustine a 2,59 euro, il prosecco DOC Santa Margherita da 750 ml a 4,99 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli straccetti di bovino a 1,69 euro netto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
5: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per Dormire, design for wellness.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
9: Radiolina, estate.
10: Caffè corretto.
11: Nuovamente in diretta venerdì 7 agosto alle 9:10 minuti, caffè corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia e con il nuovo ospite in collegamento che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, Davide Carboni, dirigente della squadra mobile di Cagliari. Buongiorno.
12: Buongiorno a te Matteo e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
11: Allora, con il dirigente della squadra mobile parliamo di un

0: Operazione che è stata portata a termine ieri mattina con l'esecuzione di 8 fermi in tutta la Sardegna, praticamente un traffico di migranti, quindi insomma la immigrazione clandestina ha sgominato una banda che era ben strutturata proprio con base a Cagliari.
1: Sì, oltre che a Cagliari c'erano importanti legami anche con l'Algeria, è stata da questo punto di vista un'attività innovativa, perché forse per la prima volta le attività venivano organizzate a Cagliari. C'era un importante esponente dell'organizzazione che risiedeva nell'Interland cagliaritano ed era proprio lui a organizzare i viaggi che conducevano i migranti dalle coste dell'Algeria, di El Cala, fino al Sulcis. Forse è la prima volta che un'organizzazione con base logistica in Sardegna riusciva organizzare questi viaggi.
0: Ecco, avete avviato le indagini che vi hanno permesso insomma di raccogliere di una serie di elementi per certificare questi traffici di migranti, insomma, che sono allo stato vittime di questa organizzazione, perché comunque ovviamente per raggiungere le coste della Sardegna attraverso gommoni veloci e rapidissimi ovviamente dovevano pagare e non so, poi c'era che l'organizzazione si occupa anche di reperire i documenti di riconoscimento insomma di dello stato di necessità più qui in Sardegna, documenti ovviamente falsi.
1: Beh sì, diciamo che l'indagine è nata nel mese di febbraio di quest'anno, quindi è stata piuttosto veloce, proprio anche per questo motivo, salvaguardare anche l'incolumità dei migranti, ma i precedenti erano stati molto importanti. Nel giugno del 2025 e nel settembre la squadra Mobicagli aveva tratto in arresto 5 scafisti che complessivamente erano stati autori di 2 viaggi che avevano portato alla morte di 5 migranti. Quindi da questo episodio molto importante sono state sviluppate le attività investigative che, come detto tu, poi sono riuscite a individuare un'organizzazione che non solo favoriva l'immigrazione clandestina, quindi la loro sul territorio nazionale di oggetti comunque regolari e anche potenzialmente alcuni di questi pericolosi, ma soprattutto salvaguardare anche l'incolumità dei migranti.
0: E inoltre proprio adesso questi goni veloci c'era anche idea ed è stata accertata almeno come finalità quella non soltanto di aprire nuove tratte, una in particolare con la Tunisia, ma anche per il trasporto di droga.
1: Sì, esattamente, cioè il business dell'organizzazione era proprio quello, fare il salto di qualità, cioè utilizzare anziché i classici pacchini vetrosina da 5 metri, utilizzare dei gommoni che loro chiamavano phantom veloci, in modo di portare di trasportare non solo migranti ma anche traffici, anche sostanze stupefacenti, hashish in particolare e cocaina. Chiaramente l'operazione che è stata gestita in termini veloci proprio per salvaguardare le comunità di migranti ha consentito anche di interpretare questo proposito.
0: Ricordiamo l'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Danilo C, portata avanti appunto dalla squadra mobile di Cagliari, coordinata da Davide Carboni, gente che ringrazio per essere stato qui con noi in questa mattinata di suo intervento a Caffè Cretto.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Era Gaia con Bossa Nostra, nuovamente in diretta a Caffè Corretto di venerdì 7 agosto alle 9.24 minuti. In collegamento con noi il collega di UnioneSarda.it, Davide Lombardi. Buongiorno, ciao Davide.
1: Ciao Matteo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, questa mattina apriamo UnioneSarda.it con l'ennesima tragedia sulle strade sarde avvenuta ieri sera intorno alle 23 sulla 131. Ha perso la vita un 53enne residente oristano, Gianluca Unali. Due turisti sono rimasti feriti, c'è stato un violentissimo tamponamento nei pressi del bivio per Pauli Latino all'altezza di un restringimento della carreggiata per la presenza di un cantiere. Proprio la vittima, che arrivava da dietro, ha tamponato l'auto dei turisti, un impatto devastante. Due ipotesi sulle cause: o un malore di Unali, che era alla guida di un Audi, ma anche un repentino rallentamento dell'auto dei turisti proprio per l'inizio del cantiere. La vittima non sarebbe riuscita a frenare in tempo a causa dell'alta velocità. E poi abbiamo anche questa mattina disagi per la continuità territoriale. Sono stati cancellati due voli Aero Italia da Cagliari a Roma ed è stato cancellato anche un terzo volo sulla rotta, la tratta inversa. Si tratta dei collegamenti delle 6 e delle 10.20 che dovevano partire da Elmas e di quello delle 9.15 che doveva decollare invece da Fiumicino. Ricordiamo, Matteo, è la stessa tratta che due giorni fa è stata interessata da problemi all'impianto di pressurizzazione dell'aereo, che hanno imposto per due volte in poche ore il rientro immediato a Fiumicino di voli appena partiti per Cagliari. Risulta anche in ritardo un volo in partenza da Linate per Cagliari-Elmas, quello delle 10.30. Poi Matteo, parliamo anche di Lula. È stata rafforzata la vigilanza sugli obiettivi sensibili di Einstein Telescope, Infopoint, miniera, addetti e ditte collegate, contatto di impianti di videosorveglianza. È la decisione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, una prima risposta all'attentato incendiario che ha distrutto le auto di due ricercatori degli NGV e 5 colpi di pistola contro la casa che i due avevano preso in affitto da poco nel centro barbaricino. Per ora non è stato predisposto un presidio fisso aggiuntivo delle forze dell'ordine nelle miniere di Sossenatus in stile Notav, ma non escluso che questo possa accadere in futuro. E poi chiudiamo, Matteo, con il meteo, perché secondo le previsioni ci saranno ancora almeno 10 giorni di caldo estremo in Italia, in Sardegna, una quarta ondata di calore infinita che dovrebbe finire dopo Ferragosto secondo le previsioni. E ricordiamo che proprio per oggi a Cagliari sono previsti 40 gradi con chiusura dei cimiteri e di alcuni parchi nelle ore più calde della giornata, perché si legge nel bollettino meteo, c'è un vento moderato che sposterà l'aria calda dalle zone interne a quelle costiere orientali, compresi il capoluogo e i centri della città metropolitana.
0: Grazie a Davide Lombardi, ovviamente tutte le news anche nel resto della mattinata e della giornata su unionesarda.it. Ancora grazie a Davide e buon lavoro.
1: Grazie a te Matteo, buona giornata e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Siamo in conclusione di questo Caffè Corretto, le 9.27 minuti di venerdì 7 agosto. Io vi posso soltanto ringraziare per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo anche che sull'Unione Sarda oggi in edicola, oltre chiaramente al quotidiano, anche l'inserto, un inserto certamente da non perdere, Misteri, leggende e tradizioni sarde, curato dal collega Paolo Paolini, Nuraghi, Pozzi Sacri e Tombe dei Giganti, una storia ancora da scrivere con tante curiosità su quelli che sono i misteri della Sardegna. Ovviamente tutta l'informazione su Radiolina, su Videolina e domani sull'Unione Sarda in edicola con tutti gli approfondimenti. Ancora un ringraziamento da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia per questo Caffè Corretto insieme. Restate sempre su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:28 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 1, chilometro 10.500, Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna situazione invariata, le temperature massime raggiungeranno in queste giornate anche i 39 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma l'afa sempre in aumento. Alta pressione che tornerà a rinforzarsi poi la prossima settimana, determinando la settimana che ci condurrà verso Ferragosto con ancora temperature oltre le medie del periodo. Ventilazione in parziale aumento, mari che risulteranno a tratti mossi. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: E scontro aperto fra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per tre ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata fuori da Palazzo San Macuto.
5: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
3: L'Italia continua a fare i conti con una delle estati più torride mai registrate, la quarta ondata di calore della stagione non accenna a mollare la presa e secondo le previsioni accompagnerà il paese almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature eccezionali non stanno mettendo a dura prova soltanto la salute delle persone, i consumi energetici e le città, ma stanno trasformando anche l'alta montagna. Il caldo persistente sta infatti modificando profondamente l'ambiente alpino, tanto che aumentano i crolli di roccia e molte delle ascensioni simbolo dell'arco alpino vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 sono in rosso, domani 21.
4: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 gli insegnanti e 3 gli studenti per il momento sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche l'attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni in casa.
3: Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Intanto, ieri sera, molte persone hanno cantato le canzoni di Guccini davanti alla casa dove il cantautore ha abitato per tanti anni a Bologna, in via Paolo Fabri, un ricordo spontaneo postato anche dal sindaco Matteo Lepore.
4: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte.

0: coste. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: Il tennis finisce
0: degli utenti minorenni.
1: Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4-6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale, ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Nuova edizione della GR di Radelina, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. Apriamo con l'ennesima tragedia sulle strade sarde. Nella tarda serata di ieri un violento tamponamento sulla statale 131 all'altezza di un restringimento della carreggiata per un cantiere vicino al bivio per Paoli Latino ha coinvolto due vetture. In una di queste c'era la vittima, Gianluca Unali, 53 anni, originario di Mara, residente a Oristano. Da una prima ricostruzione sarebbe stato proprio lui con la sua macchina a finire contro l'altra vettura occupata da due turisti rimasti feriti, ma non gravemente. La politica regionale con la manovra finanziaria da 2 miliardi di euro, la metà per la sanità, 350 milioni per strade e opere strategiche, aumenti di 50 milioni di euro lo stanziamento per il fondo unico per i comuni. Martedì potrebbe esserci il via libera definitivo. Il meteo, l'Italia nella morsa dell'AFA, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 40 gradi a Cagliari, l'attuale ondata di calore andrà avanti fin dopo Ferragosto. Oggi nell'isola un vento che porta l'aria calda dalle zone interne a quelle costiere orientali, capoluogo compreso. I dati giornalieri dell'osservatorio dei prezzi del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in Sardegna aggiornato a questa mattina vede il diesel a 2,91 € al litro, la benzina esattamente a 2 euro. West Nile, la febbre del Nilo, salgono i casi nell'Oristanese, ora sono 6, preoccupa la situazione nel Cagliaritano dove in alcuni insetti catturati nell'orto botanico al cimitero San Michele è stato riscontrato il virus, nessuna persona per adesso risulta contagiata, la ASL 8 ha attivato i protocolli previsti, oggi chiusura del cimitero sino alle 16 per consentire la disinfestazione. Non è stata restituita alla famiglia la salma di Luigi Solinas, il 41enne di Bono morto martedì travolto da un muro della sua casa mentre effettuava una ristrutturazione con il padre, ancora ricoverato ma in condizioni stabili a San Francesco di Nuoro. Domani alle 10 i funerali. Alcuni appuntamenti per oggi: questa sera alle 21 da Semine all'anfiteatro comunale Sabina Guzzanti in Liberi di Liberi da, a Telti in piazza Dante alle 21:30 l'inaugurazione della 31esima sagra del Mirto, alle 22:30 ci sarà il live della Moses Concas Full Band, a Sant'Antioco alle 21:30 all'area Fenicia Festival live acustico dei Negrita con Gian Maurizio Foderaro. Chiudiamo col calcio, allenamento mattutino per il Cagliari la vigilia del secondo trofeo Gigi Riva, prima uscita di Rossoblu alla Domus domani contro il Nizza, in queste ore si attendono sviluppi e certezze sui due nuovi ingressi dati imminenti in casa Rossoblu, Daniel Maldini dall'Atalanta e l'esterno Giuseppe Aurelio dallo Spezia, intanto non si scioglie il nodo Esposito, è tutto per adesso, a più tardi.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San

0: in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi.

0: nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio, la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
1: Chi sono solitamente i vostri studenti?
0: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi. Ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso, e che iscrivendosi ora con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in 1. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati quest'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. E poi ci sono anche tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
1: Quali sono i vostri costi per chi vuole recuperare gli anni scolastici?
0: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e adesso stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 12 di agosto e per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché, chi aderisce a questa offerta e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro e quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicono subito che provengono a nome di Radiolina.
1: Ma è vero che offrite anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens?
0: Assolutamente sì, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Quindi lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora. In 12 mesi può recuperare 4 anni scolastici. 2 anni subito a settembre del 2026, fra un paio di mesi, e altri 2 anni a luglio del 2027.
1: Come possiamo contattarvi?
0: Per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
1: Perfetto Valerio, grazie e a presto.
0: Grazie a voi ragazzi e un saluto dalla nostra scuola Sapiens, Diplomati Online. Buona giornata.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828.

0: doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: casa non nasce per caso. Da scelte, da dubbi, da idee che rendono forma. E soprattutto, da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruderi non vi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, consigliano e progettano insieme a te. Ti attiamo nei nostri showroom di Guspini, Seru e Selarus. Iter di Ruderi, quel sogno alla tua casa.
1: La preparazione per il campionato dei Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della DUS in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segue con noi la Radio Cronaca a cura di Lele Cagliari con Andrea Secchi dalle 20 prepartita e dalle 20.45 a Radio Cronaca di Cagliari Nizza, solo su Radio Lina.
2: Edizione straordinaria! Da Globo, il vento più attento della stagione è arrivato! Cielo svuota tutto!

0: vacanza. Se, ora anche di più, con l'incredibile svuota tutto.
1: In Sardegna Globo e a Cagliari, in via Valenzani, a Sassari, zona Predaniera, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia Nazionale, a Franco Brico Cifda e a Doriano, in via Angolo, via Porto.
2: Si dura, Sardegna in purezza. Ma io, mi fermento in Italia.
3: Dormire tra doppi saldi, conti fino a 65% e con sei montaggio gratuiti. Scopri il tuo Alaska e Marasso Memory Week o Let Bahamas e Marasso Memory Active Plus.
4: Dormire, Zain, Wellness.
5: Postor per dire è a Cagliari, se tu Sassari, Olbia e Nuoro. Infoccati su perdormire.com, termai 673.
6: La fede si accende, il polo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto, Culvi, Saessi e Soscanderis.
7: Oh no, sta tornando zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere. Da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalare delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Sostituisci anche gli avvolgibili tesori.
10: Secci Zanzariere, ex strada tale 101 km 10, Sesto.
11: 070 22 240.
12: Spazzonad, McDonald's, Decathlon, Casanova, non è finita qui.
13: Terranova, Zenis, Roni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shop.
14: Le offerte, il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri. In San Simone Agliari. Centro commerciale I Fenicotteri. Il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei Agliaritani.
15: Puoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 4 anni, da insostituiti professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla data di tutti. A soli euro più il prezzo del quotidiano.
16: Radiolina Stone, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo

0: consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Continua il caldo record in Italia, tanto che ieri alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, si sono raggiunti 48 gradi. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Record assoluto anche a Cividale, dove il termometro ha segnato 39 gradi. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, sabato scenderanno a 21. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, che porteranno un piccolo calo delle temperature al nord.
6: Oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati afflussi di traffico verso le località turistiche. Quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia, per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze, che era l'avvio della prima fase del controesodo.
7: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per tre ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è mai stato nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
8: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
6: La polizia, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo, gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
7: Almeno tre insegnanti e tre studenti sono morti in Thailandia quando uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. La polizia ha confermato il numero delle vittime, che però potrebbe salire ancora. L'episodio si è verificato nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nonthaburi, a nord di Bangkok. Prima di aprire il fuoco nella scuola, il 14enne avrebbe anche ucciso i suoi nonni in casa.
6: Lo sport e gli europei di nuoto: si torna nella Senna per la 3 km no out, dove il campo femminile ha visto Ginevra

0: Deucci conquistare il bronzo, terza medaglia personale dopo i due ori nella 5 e nella 10 chilometri. Nel maschile riflettori su Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Spazio anche ai primi due round dei tuffi dalle grandi altezze.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Ben ritrovati dalla redazione, un saluto da Lele Casini al microfono. Apriamo il nostro GR con la politica regionale, con la manovra finanziaria da 2 miliardi di euro, la metà per la sanità, 350 milioni per strade e opere strategiche, aumenta di 50 milioni di euro lo stanziamento per il fondo unico per i comuni. Martedì potrebbe esserci il via libera definitivo. E poi il meteo all'Italia nella morsa dell'AFA, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 40 gradi a Cagliari, l'attuale ondata di calore andrà avanti fin dopo Ferragosto, oggi nell'isola un vento che porta l'aria calda dalle zone interne a quelle costiere orientali, capoluogo compreso. E poi l'ennesima tragedia sulle strade sarde, nella tarda serata di ieri un violento tamponamento sulla statale 131 all'altezza di un restringimento della carreggiata per un cantiere vicino al bivio per Paoli Latino, coinvolto due vetture. In una di queste c'era la vittima, Gianluca Unali, 53enne, originario di Marama, residente oristano. Da una prima ricostruzione sarebbe stato proprio Unali con la sua macchina a finire contro l'altra vettura occupata da due turisti rimasti feriti, ma non gravemente. Andiamo su unionesarda.it con un'operazione della Guardia Finanza di Cagliari, droga dalla Spagna alla Sardegna tramite spedizioni postali, 6 kg sequestrati e 4 arresti grazie ai controlli nei centri di smistamento postale nell'area della città metropolitana di Cagliari, oltre 5 kg e mezzo di cocaina purissima e mezzo chilo di hashish, destinatari manette colti in fragranza al ritiro dei pacchi sospetti. I dati giornalieri dell'Osservatorio dei Prezzi del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in Sardegna aggiornato a questa mattina vede il diesel a 2,91 euro al litro, la benzina esattamente a 2 euro. Alcuni appuntamenti per oggi ad Assemina, nell'anfiteatro comunale alle 21, Sabina Guzzanti in Liberi di Liberidà, a Telti in Piazza Dante alle 21.30, l'inaugurazione della 31esima sagra del Mirto, alle 22.30 ci sarà il live della Moses Concas Full Band. E a Sant'Antioco alle 21.30 l'Arena Fenicia per il Fenicia Festival, il live acustico dei Negrita con Gian Maurizio Foderaro. Chiudiamo con lo sport del Cagliari, allenamento mattutino per i rossoblu, la vigilia del secondo trofeo Gigi Riva, prima uscita alla Domus, domani alle 20.30 con diretta su Radiolina, l'avversario sarà il Nizza. In queste ore si attendono sviluppi e certezze sui due nuovi ingressi, dati imminenti in casa rossoblu, Daniel Maldini dall'Atalanta, all'esterno Giuseppe Aurelio dallo Spezia. Intanto non si scioglie il nodo Esposito, è tutto per adesso, a più tardi.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 6 al 9 agosto. Come il cocco da bere a 3,59 euro al pezzo. Il pecorino Sepi, l'ovile di Gavoi a 1,89 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le polpette di bovino e suino a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 1, chilometro 10.500. Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Bentornati su Radiolina, è tornata a trovarci quest'oggi Elisa Capra, fondatrice dell'Istituto Magia di Venere. Bentornata su Radiolina.
3: Ciao Giuseppe.
2: Ci siamo lasciati con l'Open Day del 15 luglio dedicato al corpo, oggi invece vogliamo capire meglio chi sono le donne che si rivolgono a voi, come cambiano le esigenze anche nelle diverse fasi della vita e come nasce un percorso estetico pensato per accompagnarle. Elisa, nel vostro centro per accompagnarle. Elisa, nel vostro centro ogni giorno incontrate donne diverse con storie e esigenze diverse. Quando avete capito che alcune fasi della vita richiedevano un approccio estetico differente?
3: Ce ne siamo rese conto ascoltando le nostre clienti. Donne della stessa età avevano esigenze completamente diverse, mentre donne di età differenti presentavano gli stessi necessitismi. Questo ci ha insegnato che non basta guardare l'età. Ogni donna arriva con una storia, un corpo e momenti di vita diversi. Da questa consapevolezza è nato il desiderio di costruire un metodo sempre più personalizzato.
2: E tra le donne che si rivolgono a voi ci sono anche tante clienti che vivono la menopausa. Quali sono le esigenze estetiche che vi raccontano più spesso?
3: Ogni donna vive questa fase della vita in modo personale, ma ci sono alcune esigenze estetiche che ascoltiamo più frequentemente. Alcune ci raccontano una maggiore sensazione di gonfiore, altre invece percepiscono una perdita di tonicità dei tessuti o notano estetismi in aree del corpo che prima non rappresentavano un'esigenza, tipo l'addome. Sono proprio questi racconti che ci hanno fatto capire quanto fosse importante proporre percorsi capaci di adattarsi alla persona e non il contrario.
2: E da qui nasce il metodo Perfect Body Menopausa. Qual è l'idea che sta alla base di questo percorso?
3: Sì, il metodo Perfect Body Menopausa è un percorso estetico nato dall'esperienza maturata con tante donne che vivono questa fase della vita. Parte da una domanda molto semplice: di cosa ha bisogno il corpo di questa persona oggi dal punto di vista estetico? Da qui iniziamo a costruire un percorso personalizzato composto da più sedute in cui in ogni seduta vengono combinate tecnologie e tecniche manuali. Crediamo che ogni donna meriti un approccio pensato per le sue esigenze.
2: Ecco, utilizzate una frase molto spesso: di cosa ha bisogno il tuo corpo oggi? È davvero questa la domanda da cui parte ogni percorso?
3: Esatto, sì, perché ci aiuta a non dare nulla per scontato. Ogni donna ha esigenze diverse e anche le diverse aree del corpo possono richiedere attenzioni differenti. Per questo partiamo sempre da un momento di ascolto e da un'osservazione del corpo, prima estetico, poi tramite adipometro, uno strumento di analisi che misura con precisione lo spessore del tessuto adiposo. Questo strumento è indispensabile per capire, con dati oggettivi naturalmente, di cosa il corpo ha davvero bisogno, evitando trattamenti generici e creando un percorso personalizzato, mirato ed efficace.
2: Elisa Capra, quanto conta l'ascolto nel vostro lavoro?
3: Conta tantissimo, Giuseppe. Prima ancora del trattamento c'è la persona. Ascoltare significa comprendere le sue esigenze, le sue aspettative e il modo in cui desidera prendersi cura di sé. È da questo dialogo che nasce un percorso estetico davvero personalizzato.
2: In conclusione, qual è il messaggio che vorresti lanciare alle donne che stanno vivendo questa fase della vita?
3: Vorrei dire che ogni fase della vita porta con sé caratteristiche ed esigenze diverse ed è naturale che anche il modo di prendersi cura di sé evolva nel tempo. Prendersi cura di sé non significa inseguire un ideale di perfezione, ma dedicarsi attenzione e scegliere ciò che ci fa stare veramente bene. Se c'è una cosa che abbiamo imparato in tutti questi anni è che ogni donna è unica e merita un percorso costruito con ascolto, rispetto e professionalità.
2: Ricordiamo Magia di Venere, che si trova in piazza l'Unione Sarda 4 a Cagliari, magiadivenere.it il vostro sito internet, e poi siete presenti su tutti i social.
3: Esattamente. Ricordiamo anche che c'è una grandissima comodità, che è quella del parcheggio sotterraneo, e la prima ora è gratuita. Vi aspettiamo.
2: E noi ringraziamo come sempre Elisa Capra, fondatrice di Magia di Venere. Grazie, alla prossima.
3: Ciao Giuseppe.

0: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass. È Steel Glass.
4: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi, birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la bevanda alla frutta Ace, spesotti, da 1,5 litro a 1,69 euro. La pancetta affumicata a cubetti spesotti, da 200 grammi a 1,99 euro. E il tonno spesotti al naturale, da 160 grammi a 1,39 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente, nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
5: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire il radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
3: Da per dormire sud 2027. Da dormire tra doppi saldi, conti fino al 65% e consegnataggio gratuito. Scopri letto Alaska e Marasso Memory Week o letto Bahamas e Marasso Memory Active Plus.
4: Per dormire, design for wellness.
5: Il postore per

0: dormire e a Caglia Sestus Sari Olbia Muro in contatti per dormire.com termina il settembre.
1: How much cost my seats please? Ah, andai in vacanza il tuo inglese improvvisato, tra la spiaggia una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Teo Salvi, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara inglese, ogni giovedì 23 luglio 20 agosto in edicola in sole 24 ore con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Giacomo Secchi di Trebime. Sulla Sardegna situazione invariata, le temperature massime raggiungeranno in queste giornate 39 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma la fa sempre in aumento. Alta pressione che tornerà a rinforzarsi poi la prossima settimana, determinando la settimana che ci corrà verso Ferragosto con ancora temperature oltre le medie del periodo. Ventilazione in parziale aumento, ma risulterà a tratti mossi. E tutto per maggiori dettagli, sempre vi invitiamo a consultare in tempo reale la gratuita 3B Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle? Di

0: Sono le 12:00.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La guida suprema dell'Iran, Mostaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen e in Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
4: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
5: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che ha tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
4: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
6: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
5: Continua il caldo record in Italia e oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, consegnata dal bollino.
4: Ginetta Deucci ha acquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no sprint, la Toscana

0: registrato una bruna di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fiche della 10 e la 5 km, aree in cui ha conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, a eliminazione diretta articolata su tre segmenti a 1500-1500 metri. Le atlete sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto concluso, una nata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendere il podio.
1: Era quell'ultima notizia più tardi.
2: Quando lavoro non ho compromessi, per questo scelgo i price stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA incluso, sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a solo 199,90 €. Tene condizioni tozze su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Conveniente, ma vai Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri più su Conad.it.
5: Radiolina, Radio Tizio.
6: Ancora buona venuta dalla redazione delle casine, mi fa uno spazio. Notizia che arriva dalla nostra isola, la politica regionale in apertura con la manovra finanziaria da 2 miliardi di euro, la per la sanità 350 milioni per strade o per estrati, che aumenta di 50 milioni di euro lo stanziamento del fondo unico per i comuni, ma di potrebbe esserci il via libera defivo. Il caldo, l'Italia nel morsa dell'altro, 10 giorni di caldo estremo, 40 gradi a Cagliari, attuale data di calore che andrà avanti fin dopo Ferragosto, Gisola, punto che porta l'aria calda dall'interno a quello siere orientali, capoluogo compreso. L'ennesima tragedia sulle sarde è nata da serata di ieri, un evento tampone sulla statale 101 all'altezza di un rivestimento della carriera per un cantiere vicino al bivio per Pilatino ha coinvolto due vetture, una di queste era la vittima Gianluca Unali, 53 anni, originario Mar, residente Oristano, da una prima ricostruzione sarebbe stato proprio Unali con la sua macchina che controlla l'altra preoccupata da turisti rimasti feriti, ma non gravemente. Da un anno da punti di operazione della Guardia Finanza di Cagliari, la droga, la Spagna, la Degna tramite spedizioni postali, 6 kg sequestrati, 4 arrei grazie ai controlli nei smistamento bare nell'area della città metropolitana di Cagliari, 5 kg di cocaina, fino a mezzo chilo di asci, destinata rimane colti in Francia, al ritiro dei pacchi sospetti. Dati giornalieri, osservatorio dei prezzi dei carburanti, Ministero del Paese, il prezzo medio in Sardegna questa mattina del diesel, 91 centesimi al litro, la benzina, esattamente, 2 euro. A Uruna è passare alle 21.30 presso l'anfiteatro Teatro Barbagia, la Pania Baricci, ridicoli, porta a scena lo spettacolino all'arte di una fuoriclasse con la Vanda Gastrica e pompo in piazza Vura alle 21.30 il festival Tromos, tra i progetto che riunisce la violinista e cantante giapponese Asuka Kaneko, chitarrista sardo Bebo Fer, contrabbattista argentino Carlos Eltero Buschini. Alle 22.30 sul palco Magali e Manle Fortian ritorna. Chiudiamo con lo sport di calcio, l'evento mattutino per Cagliari alla vigilia del secondo trofeo Gigi Riva, prima uscita del Rublu alla Domo contro il Nizza. In queste ore sendono sviluppi e certe se sui nuovi ingressi, dati imminenti, in casa rosso Daniel Maldini dall'Atalanta e l'esterno Giuseppe Elio dallo Spezia. Non si il nodo è sussito, è tutto adesso, a più tardi.
7: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, ti dolorifico non funziona. Chiama Boeo, aperto tutto agosto a Cagliari, 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800-105-828, ripeto 800-105-828, Boeo, denti fissi 24 ore, in pazienza clinica Meidonei, direttore sanitario, dottor Nicola Boro.
8: In Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio. Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior trementino d'Italia.
1: Sabato 8 agosto, il Cari sfida Inza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 8.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipomus con il DJ set di Radina e tante sorprese in repartita. Una sala speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket.
2: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione con l'Unione Vital e il Sole 24. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La preparazione per campionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la radiocronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20.45 la radiocronaca di Cagliari Nizza, solo su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
9: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
2: Radiolina presenta La Strambata.
10: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Manuel Cozzolino in regia. La nostra giornata insieme prosegue sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it. Ci trovate sull'app L'Unione Digital, su Radio Player tramite Alexa e ci vedete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre e oggi come tutti i venerdì anche su Videolina in replica alle 21, quindi un saluto anche ai nostri telespettatori. E parliamo in apertura del caldo, fa caldo, di questo ce ne siamo accorti tutti, ma le conseguenze sul perdurare di questa situazione si stanno davvero riverberando in modo importante anche nei settori produttivi. Ieri abbiamo parlato dei continui blackout che stanno creando grossissime difficoltà per le attività produttive delle principali città invase dai turisti in questo periodo, ma a soffrire in modo gravissimo sono le campagne anche, tanto che la CIA, la Confederazione degli Agricoltori Italiana, la CIA Sardegna, ha chiesto ieri l'intervento delle istituzioni per l'avvio dell'iter per chiedere proprio lo stato di calamità naturale. Noi siamo collegati col presidente di CIA Sardegna, Michele Orecchioni. Ben trovato su Radiolina, presidente.
11: Buongiorno e grazie, bentrovato a lei e a tutti i radioascoltatori.
10: Insomma, una situazione davvero grave, in che termini, di cosa stiamo parlando?
11: Beh, innanzitutto, come ha detto lei, la situazione è grave e purtroppo non sta colpendo solo il settore primario, ma tutti i settori. Il settore primario è quello sicuramente più esposto ai cambiamenti climatici e alla situazione che stiamo vivendo. È una situazione drammatica perché ormai sta andando avanti da da più di un mese questa ondata di caldo perdurante, con clima con temperature elevate sia durante il giorno ma purtroppo anche durante la notte. Quindi il settore primario sta soffrendo in particolar modo in tutti i suoi comparti, quindi è una situazione veramente drammatica.
10: Ecco, nei campi per fortuna la stagione irrigua è abbastanza al riparo, data delle abbondanti scorte nei bacini, salvo ovviamente alcuni territori, lo abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi, il Cuga è in difficoltà, però comunque questo caldo incide direttamente proprio sulle colture con dei danni che sono già molto evidenti. Avete già fatto delle prime stime?
11: In questo momento è difficile avere delle stime approfondite e puntuali, ecco perché noi stiamo chiedendo ai comuni, a tutti gli enti di monitorare, di mettere in piedi tutti i sistemi appunto per avere dei dati certi sul calo produttivo. Possiamo dire che, come ho detto prima, tutti i comparti stanno soffrendo, in particolare in quello apistico si registrano perdite addirittura del 70%, perché le api sono quelle che stanno soffrendo probabilmente le temperature elevate in modo superiore ad altri.
10: Ecco, poi le api sono importanti anche come tutti gli insetti per l'impollinazione, quindi potrebbero esserci catena per un effetto a catena.
11: Sì, infatti l'ortofrutta è un altro comparto che comunque sta soffrendo in particolar modo anche questo tipo di sofferenza delle api, appunto.
10: Ecco, poi ci sono aziende che in particolare d'estate offrono i loro prodotti proprio per l'aumento del turismo. Ci sono aziende che non riusciranno a reggere questa situazione in questo periodo, proprio nel breve periodo.
11: Purtroppo sì, e purtroppo è questa la paura che abbiamo, che poi si possa venir meno anche a contratti già stipulati, per i quali poi le aziende agricole non potranno ottemperare a quanto sottoscritto, quindi si aggiunge un problema ad un altro.
10: Ecco, quindi davvero la situazione si fa particolarmente preoccupante. Voi avete chiesto, come ho anticipato, la dichiarazione dello stato di calamità, o meglio avete invitato le autorità a farla. Ne parleremo tra pochissimo. Presidente, resti con noi, tiriamo un po' il fiato con un po' di musica. C'è Tommaso Paradiso.

0: 12:41 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina. Stiamo parlando del gran caldo che sta mettendo in ginocchio il mondo delle campagne. Nessun settore, nessun comparto è esente. Abbiamo parlato delle api, forse la produzione di miele è quello più colpito, ma tutti, il comparto zootecnico, ortofrutticolo, la viticoltura, l'olivicoltura, insomma, la CIA sta facendo pressione sulle istituzioni perché venga chiesta lo stato di calamità naturale. Presidente Orecchioni, siamo ancora in collegamento col presidente regionale. Voi avete fatto questo sollecito. Una dichiarazione di stato di calamità di stato accidenti, una dichiarazione di calamità naturale, insomma, di questa situazione, cosa comporterebbe? Cioè, quali effettivamente aiuti consentirebbe di attivare per gli agricoltori e per gli allevatori?
1: Sì, intanto diciamo che l'emergenza non va affrontata più come appunto una situazione temporanea, ma stiamo ormai vivendo cambiamenti climatici in modo cronico, e quindi bisognerebbe intervenire anche in modo strutturale rispetto a questa partita. Certo è che in questo momento c'è la possibilità di utilizzare lo stato di calamità naturale per la sospensione dei contributi INPS, ad esempio, oppure per i ristori, anche per la mancata produzione, quindi ristori e indennizi per la mancata produzione, per il calo di produzione che le aziende agricole purtroppo stanno vivendo. E poi c'è anche la possibilità di avere finanziamenti a tasso agevolato, appunto per ammodernare le aziende rispetto alle nuove necessità. Mi vengono in mente i pozzi, ma anche sistemi di ventilazione nelle stalle per i bovini da latte o per i bovini da carne, quindi tutta una serie di iniziative previste che possono dare comunque un aiuto in questo momento alle aziende agricole.
0: Ecco, perché lo anticipavamo, insomma, non bisogna solo tamponare l'emergenza, ma prevedere degli interventi strutturali, perché questa situazione, ahimè, insomma, lo stiamo imparando, è destinata a proseguire e, se possibile, speriamo di no, ma gli esperti ce lo dicono, anche a peggiorare. Quindi gli interventi strutturali, che cosa intendiamo? Ecco, qualcosa abbiamo detto dei pozzi, ma si possono fare anche delle grandi opere, immagino, insomma, migliorare
1: intanto
0: il sistema.
1: Sì, assolutamente sì. Purtroppo appunto le previsioni nel lungo periodo non sono confortanti, e quindi saranno questioni con le quali dovremo confrontarci sempre più spesso. Gli interventi strutturali vanno, come stava dicendo lei, appunto dall'individuazione di nuovi bacini, di nuove dighe, che comunque sono necessarie per il nostro sistema regionale, nonostante la regione Sardegna sia probabilmente è probabilmente la regione con il maggior numero di dighe in tal senso in Italia. Però sicuramente ne vanno pensate delle altre, anche perché poi le precipitazioni sono cambiate, quindi non piove più a monte delle dighe, ma in alcuni casi l'acqua piove viene scaricata a valle, quindi bisogna pensare ai nuovi bacini
0: di interconnessione, magari tra i bacini,
1: per l'interconnessione gestire, assolutamente, no? assolutamente l'interconnessione è un qualcosa di cui si parla ormai da 40 anni ed è arrivato il momento veramente di finire anche di portare a termine appunto questo tipo di intervento, e poi intervenire soprattutto sulla perdita delle condotte, perché perdere il 50% della risorsa idrica è un qualcosa di inaccettabile, soprattutto per quello che stiamo conoscendo ora, e poi estendere soprattutto le reti idriche a quei territori non compresi nei comprensori del consorzio di bonifica, perché anche lì c'è la necessità appunto di avere acqua a disposizione per fare delle irrigazioni di emergenza. Questi sarebbero già i primi passi sui quali muoversi per tamponare, e poi investire sulla ricerca, perché comunque è indispensabile avere e sviluppare specie resistenti agli stress termici che stiamo conoscendo.
0: Naturalmente dovremo imparare anche a utilizzare nuovi tipi di colture. Intanto noi continueremo a seguire con voi questa situazione di grande

0: difficoltà. Allora, buon lavoro, Michele Orecchioni, presidente del CEA Sardegna.
1: Grazie,
0: a presto.
1: Grazie, grazie a voi, a presto.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna situazione invariata, le temperature massime raggiungeranno in queste giornate anche i 39 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma l'afa sempre in aumento. Alta pressione che tornerà a rinforzarsi poi la prossima settimana, determinando la settimana che ci condurrà verso Ferragosto con ancora temperature oltre le medie del periodo. Ventilazione in parziale aumento, mari che risulteranno a tratti mossi. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12:49 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina. Adesso parliamo di West Nile, la febbre del Nilo, perché è iniziata la disinfestazione anche a Cagliari. La situazione è sotto controllo. Questa mattina le squadre dell'antinsetti della città metropolitana di Cagliari sono intervenute prima al cimitero di San Michele, poi all'orto botanico, dopo l'individuazione di alcuni insetti positivi al virus. Non ci sono contagi nelle persone a Cagliari, diversamente da quanto sta avvenendo a Oristano, dove invece c'è una situazione differente con 6 contagi, una persona in gravi condizioni, addirittura un decesso, anche se una persona molto anziana che aveva altre patologie. Insomma, non bisogna creare allarmismi, però c'è un grande lavoro di prevenzione. In questo caso a Cagliari sono state sistemate delle trappole per individuare gli insetti, altre verranno sistemate presto. Intanto è iniziata la disinfestazione, come detto, in questi due punti dove sono stati individuati gli insetti contagiati, ma ce ne saranno altri. Allora sentiamo i contributi registrati questa mattina al cimitero di San Michele. Prego la regia.
1: Interveniamo immediatamente con le nostre squadre di operai del settore antinsetti, che sono squadre di persone esperte nel settore che lavorano alacremente quotidianamente per prevenire. Anche oggi possiamo considerarlo anche un intervento di prevenzione. Il sistema ha funzionato, la zanzara è stata trovata in una trappola e non per gli effetti sull'uomo, che per fortuna in città non ci sono. Oggi interveniamo per eradicare la sua presenza. C'è da stare tranquilli, oggi interveniamo per debellare la presenza eventuale di altre esemplari di zanzara nei luoghi dove sono state trovate. La cittadinanza può stare tranquilla seguendo quelle piccole indicazioni che ha dato il comune, ha dato l'ASL rispetto ai comportamenti quotidiani.
2: Oggi si parte dal cimitero di San Michele, poi orto botanico. Come si procede?
3: La situazione è sotto controllo su tutto il territorio della città metropolitana di Cagliari, in particolar modo su Cagliari, vista la situazione, e si procede già nei prossimi giorni con il posizionamento di altre trappole il 10 e l'11 e il 27 e 28, proprio per controllare questo fenomeno che è il primo caso a Cagliari. Continuerà, è un lavoro che si sta facendo da 2 anni, quindi il territorio è sotto controllo e si procederà ancora così per diverso tempo. Questo è un settore che da oltre 20 anni dà uno sguardo all'ambiente e uno sguardo alla lotta agli insetti. Utilizzeremo delle cipermetrine abbattenti, un larva adulticida per non avvelenare proprio l'ambiente. Si interviene nelle caditoie e su tutte le pareti del cimitero. Sono sostanze biocompatibili, tant'è che dopo 4 ore le persone possono tranquillamente passare. Bisogna stare attenti ovviamente agli animali che non lecchino per terra il prodotto e ai bambini, non appoggiarsi almeno per una giornata, ecco.
2: Dopo gli interventi odierni sono in programma altri?
3: Allora, l'antilarvale è sempre in programmazione, si può vedere dal sito della città metropolitana di Cagliari i posti dove è programmato, quindi sì. È in programma, noi lavoriamo 12 mesi su 12 a causa del clima, delle condizioni climatiche che ci sono oggi in Sardegna. Abbiamo cambiato anche modo di lavorare negli ultimi 15 anni.
0: E questi erano Matteo Massa, il delegato all'ambiente e all'antinsetti della città metropolitana di Cagliari, e Luca Locci, l'ultimo che abbiamo sentito, responsabile proprio del centro antinsetti della città metropolitana di Cagliari, che stanno operando in queste ore e lo faranno anche nei prossimi giorni. Abbiamo una pausa musicale e poi torneremo con la strambata. Intanto c'è Peggy Goo, Woman.

0: 12:56 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Adesso ascolteremo direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda il Caffè Scorretto, oggi a firma di Luigi Almiento. Pressione bassa, insomma, sui disagi della continuità territoriale tra guasti, ritardi e cancellazioni.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 7 agosto 2026. Pressione bassa, a cura di Luigi Almiento. La pressione sale a Fiumicino, solo a terra, sull'aereo resta un miraggio. Dopo ben due gite panoramiche in un giorno, voli diversi nei cieli di Roma, gratis, ma i passeggeri si sono ben guardati dal ritenerlo un gesto cortese. Aero Italia ha trovato la pressione che cercava, quella mediatica. Resta da capire se anche la regione ne troverà una da esercitare sulla compagnia vincitrice del bando per la continuità territoriale. Stesso aereo, per due volte medesimo guasto all'impianto di pressurizzazione. Ai malcapitati del Roma-Cagliari è stata donata l'ebbrezza di decollare e atterrare su Fiumicino nel giro di pochi minuti. Ma si sa come va con i regali non richiesti. A bordo già scarseggiava l'ossigeno, figuriamoci la gratitudine. Partire da Fiumicino per tornare a Fiumicino è un concetto di continuità territoriale decisamente creativo. Per aiutarci il compianto Guccini ci avrebbe potuto regalare una riscrittura della locomotiva, ma non sarebbe stata adatta a un'isola. Meglio restare in Sardegna, recuperando Caro Caronte del 1980 di Piero Marras, dedicata agli scioperi selvaggi dei marittimi, ma aggiornando il testo. Aero Italia ragiona, ci fosse un bel ponte da Cagliari a Roma, non avrebbe senso doverti pregare per farci partire, per farci imbarcare, ti pare? E scusa se ti sto dando del tu, cantata così al volo. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice!

0: C'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
0: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
0: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La guida suprema dell'Iran, Mostaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen e Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
2: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
3: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14enni, e che ha sparato 26 colpi.
2: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
4: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
3: Continua il caldo record in Italia e oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
2: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no-out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su 3 segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso alla conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10 chiamate a contendersi il podio.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Calcio, domani alla Unipol Domus il Cagliari affronta il Nizza nella seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Cercheremo di onorarlo nel miglior modo possibile, ha detto il capitano Alessandro De Iola. Nicola Riva auspica che in futuro il trofeo possa disputarsi nello

0: stadio intitolato al padre, cancelli aperti dalle 18.30 con iniziative e spettacoli prima della gara. E la rottura tra Sebastiano Esposito e il Cagliari ormai definitiva dopo l'uscita dal ritiro, la multa, il certificato medico e le reciproche accuse tra club e procuratore che non si placano. Il club ha ribadito che l'attaccante è sul mercato e non intende scendere sotto i 15 milioni. L'Atalanta resta tra le possibili destinazioni, ma non ci sono ancora offerte concrete. Intanto il Cagliari è vicino a Maldini e Kevin Carlos. E da Torres passiamo alla Serie C, rivedere strategie di mercato dopo i primi test estivi. Le priorità non sono in attacco, ha spiegato Alfonso Greco dopo il successo per 3-1 sull'Ossese. Il club cerca soprattutto un difensore, anche alla luce dell'infortunio di Scaringi, un esterno di centrocampo capace possibilmente di giocare su entrambe le fasce. E passiamo alla Serie D, Budonikos, Monastir, Ossese, Sassari, Latte Dolce sono state inserite nel girone G, insieme a squadre di Lazio, Campania e Molise. Per l'Ossese sarà l'esordio assoluto nella categoria. Il campionato partirà il 6 settembre, mentre la Coppa Italia scatterà il 23 agosto. Il calendario sarà pubblicato lunedì. E chiudiamo con il nuoto. Silvia Piras ha conquistato il secondo argento ai campionati italiani estivi di categoria a Roma. Dopo i 400 stile libero, la nuotatrice dell'Esperia è salita sul podio anche negli 800, chiusi in 8 minuti 52 secondi e 32, nuovo primato sardo assoluto. Fabio Dalu ha ottenuto invece il sesto posto nella prova maschile. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
5: Radiolina. La strambata.
6: 13 e 7 minuti, anzi è 8 in questo momento. Stefano Birocchi ancora con voi per la strambata di quest'oggi. Mi ha raggiunto in studio Manuel Floris, il direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda. Perché? Perché in questi giorni ci sono tantissime novità e poi c'è la grande attesa per l'eclisse di sole del 12 agosto, che sarà tra le più importanti degli ultimi anni.
7: Tanto un saluto ai nostri ascoltatori.
6: Ben trovato Manuel.
7: Il 12 agosto è un giorno speciale perché ci sarà l'eclisse di sole più grande dal 99 a oggi, almeno per quelle che si possono vedere qui in Sardegna e in Italia. E poi la sera, complice il fatto che la luna sarà stata di fronte al sole e sarà assente, potremo vedere al meglio il famoso sciame delle stelle cadenti, chiamate le lacrime di San Lorenzo.
6: La notte di San Lorenzo.
7: Esatto. Tradizionalmente posta il 10 agosto, ma in realtà il massimo di questo sciame è il 12 agosto. Quindi È una giornata dedicata praticamente all'universo, perché dalle ore 19:30 fino a notte fonda, dal tramonto con il sole che va a eclissarsi e poi le stelle cadenti, sarà uno spettacolo da non perdersi.
6: Ecco, e ricordiamolo, cosa sono queste lacrime di San Lorenzo?
7: Allora, per la tradizione delle lacrime del santo che venne arso vivo dai romani su una graticola, nella realtà sono frammenti di ghiaccio lasciati da una cometa che passa nel sistema solare e che avvicinandosi al sole viene scaldata dall'energia del sole e deposita lungo il suo percorso frammenti di ghiaccio e di polvere. Le comete sono praticamente agglomerati ghiacciati d'acqua con tracce di altri elementi, quindi polverosi, e questi frammenti la Terra li intercetta mentre si muove attorno al sole. Li chiamiamo sciami perché quando la Terra passa in questa ampia zona dello spazio dove ci sono questi frammenti, abbiamo uno sciame di stelle cadenti che si manifesta come scie luminose nel cielo, perché questi frammenti, bruciando nell'atmosfera mentre vi entrano, producono questa luce intensa che ci regala questo spettacolo.
6: Insomma, le comete in qualche maniera innaffiano i pianeti del sistema solare, sono anche le principali sospettate del, come dire, diffusione della vita, anche se noi ancora non l'abbiamo scoperta altrove, ma ci stiamo tentando.
7: Eh sì, e c'è una coincidenza: per i romani le stelle cadenti d'agosto erano il seme di Priapo che fecondava la Terra, ecco. Quindi vedi, c'è...
6: L'avevano già capito.
7: In un modo magari magico e certo, sacro, però loro pensavano che appunto le stelle cadenti fossero la fecondazione del terreno che avveniva ad agosto, così poi quando si andava a seminare ci sarebbe stato un bel raccolto. Oggi sappiamo che tutto questo è invece frutto di un fenomeno astronomico ben preciso, e le stelle cadenti del 12 agosto sono chiamate le Perseidi perché appaiono provenire dalla costellazione del Perseo, per cui per vederle al meglio bisogna aspettare che questa costellazione si alzi, e accade intorno alle 11 di sera, quindi dalle 11 in poi lo spettacolo si manifesta importante, si possono avere anche 150 meteore all'ora.
6: Accidenti. Ecco, e a proposito di spettacoli, naturalmente in questo periodo di grande fermento il planetario è in superattività, no?
7: E
6: sia nella sede di Piazza dell'Unione Sarda Cagliari che all'esterno.
7: Eh sì, perché abbiamo i nostri eventi dedicati alle stelle cadenti e inizieremo l'osservazione delle stelle cadenti già questa sera, quindi l'8, l'11 e il 13 ci troveremo alla tomba dei giganti di Sconcia a Quartuccio per far vedere le stelle cadenti e non solo parlare dell'universo, osservare gli oggetti celesti al telescopio. Mentre il 9 saremo qui al Planetario Unione Sarda in Piazza Unione Sarda per raccontare le stelle cadenti, però accompagnati dalle musiche di Ludovico Einaudi, per raccontare l'universo, quindi è uno spettacolo veramente speciale. E poi tanti altri eventi, perché il 12 agosto saremo sia qui al Planetario per far vedere l'eclisse di sole che in altri luoghi come il Carolina Ranch a Sant'Antioco per vedere l'eclisse di sole e le stelle cadenti, oppure ad Alla, il Villaggio delle Stelle, per mostrare l'eclisse di sole.
6: Insomma, davvero ce n'è per tutti i gusti, la proposta è ampia, gli eventi astronomici davvero si stanno susseguendo in questo periodo, poi di cielo terso, insomma, anche se qualche nuvola, c'è stato un evento che avete dovuto annullare.
7: Però devo
6: il
7: dire
6: il Villaggio delle Stelle,
7: che questo bello maestrale che sta soffiando sta portando via l'umidità, le polveri, ecco, nel cielo, e il cielo si sta pulendo molto.
6: Benissimo, continueremo a parlarne con Manuel Floris, ma adesso abbiamo la musica, torna Baby Kane.

0: La strambata su Radiolina.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Siddura, Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
7: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scocco Eddas.
8: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Radiolina estate. La strambata.
9: Ancora Stefano Birocchi con voi sui microfoni di Radiolina. Siamo alle 13:17 minuti di questo venerdì 7 agosto, ormai anche agosto sta correndo. Sono con Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda. Tra poco continueremo a parlare di temi che riguardano i nostri cieli. Ci sono degli eventi imminenti, tutti da scoprire, tutti da conoscere. Ma adesso abbiamo ancora la musica, Parlar d'amore, Saif.

0: d'amore.
1: 13:21 minuti, è iniziato il conto alla rovescia per gli appassionati del genere, ma anche per i semplici curiosi, perché il 12 agosto ci sarà la più importante eclissi di sole degli ultimi 30 anni. In Italia, in Sardegna, non la vedremo totale, ma insomma sarà una bella eclissi di sole. E Manuel Floris, direttore scientifico del planetario dell'Unione Sarda, che mi è venuto a trovare in studio, mi ha portato anche un regalo, quattro che li vedete per chi ci segue anche in video, quattro occhialini per l'osservazione. Ecco perché bisogna proteggersi.
2: Bisogna proteggersi perché per quanto tutta l'eclisse si svolgerà nella fase del tramonto del sole, inizierà alle 19:30, quando il sole sarà ancora abbastanza alto, circa 8 gradi, per dare problemi agli occhi, e il sole non va mai osservato direttamente con i normali occhiali da sole. Questo vale una regola da seguire sempre, perché passano comunque raggi ultravioletti che quegli occhiali non filtrano, e poi intensità luminosa che possono danneggiare la retina. Allora, per osservare in maniera prolungata un'eclisse servono occhiali speciali, certificati soprattutto, e vi consigliamo di comprarli, ecco, da un importatore.
1: Sono già anche semplici,
2: sì, sono di cartoncino, però il valore è tutto nel filtro.
1: Certo.
2: E siccome girano anche tante cose contraffatte sui social, su internet, io consiglio di prenderli da fonti verificate, perché poi sono i nostri occhi quelli che vanno a guardare per quei 50 minuti l'eclisse.
1: Ecco, qualcuno usa le lastre radiografia, non vanno bene quelle.
2: Non vanno bene quelle, al massimo i vetrini a saldatore, ma bisogna scegliere anche quelli della gradazione giusta. Quello può essere un'alternativa per seguire l'eclisse, che ricordo inizia intorno alle 19:35 circa, che si vedrà verso ovest, e si seguirà tutto l'evento fino al tramonto. A seconda del luogo dove ci si trova e dell'elevazione del posto dove ci si trova, si può arrivare ad avere anche una copertura del 90-95%. Quindi comunque
1: bisogna scegliere posti
2: spettacolo,
1: anche in Sardegna, esposti al tramonto ovviamente, quindi tutta la costa la costa ovest è fortunata, la costa est un po' meno.
2: È un po' meno, perché poi se stanno sotto,
1: da Villa
2: dietro Simius
1: alla costa Smeralda non la vedranno.
2: La vedranno un po' grigia, tipo Villa Simius non la potranno vedere perché hanno le montagne in quella direzione, anche Pula, insomma ci sono tante località turistiche che saranno precluse all'osservazione diretta, ma ci sono tanti mezzi per spostarsi, far qualche chilometro, salire in cima a una collina, anche a Cagliari, parliamo di Cagliari, tanti ci chiedono dove vederla, le località più elevate, escludendo Monte Urpino che è a Cagliari, che è la città di fronte, tutta la zona ad esempio del Calamosca, il Faro di Sant'Elia, Viale Buoncammino, anche la zona del porto. L'importante è avere l'ovest sgombro per poter seguire al meglio questo evento, che comunque è uno spettacolo, perché non capita molto spesso di vedere eclissi al tramonto. Quindi, nella sfortuna di non averla totale, abbiamo la fortuna di vederla al tramonto, e quindi negli ultimi istanti, quando sarà lì sull'orizzonte, un'occhiata al sole senza questi occhialini la potremo dare, perché sarà l'atmosfera a filtrarci la luce del sole.
1: Ecco, che copertura di disco dobbiamo attenderci?
2: Dall'80 al 95%, a seconda di dove ci troviamo.
1: Totale,
2: quasi
1: diciamo.
2: Totale. Poi hanno fatto anche il calcolo che se uno prendesse un aereo e si spostasse verso la Spagna, basterebbe che facesse 5 minuti d'aereo da Cagliari e vedrebbe l'eclisse totale
1: già
2: di sole.
1: Totale.
2: Sì.
1: Ecco, perché in Spagna invece la vedranno totale.
2: La vedranno totale dalle Baleari fino al nord della Spagna. Le località migliori sono quelle del nord della Spagna, perché lì avranno la possibilità di vederla integralmente, questa eclisse totale, che durerà però un minuto e mezzo, non di più, comunque da quelle località, aspettando quella del 2 agosto del 2027.
1: Che sarà totale
2: nel Nord Africa, noi ce la vedremo sempre parziale.
1: Per poco. Ecco, però per capire quali siano i punti migliori c'è uno strumento interessantissimo che verrà poi diffuso anche con i mezzi dell'unionesarda.it, insomma sui nostri social eccetera. Ne parleremo tra pochissimo, è opera di un ingegnere trentino che conosceremo tra poco con Manuel Floris. Adesso abbiamo però ancora una pausa musicale. Stop This Flame, Celeste.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
4: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
6: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
6: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
5: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
6: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: 13:32 minuti, ancora la stampata, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina in compagnia di Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda. Stiamo parlando dell'evento del 12 agosto, l'eclissi di sole. Abbiamo detto che insomma una delle difficoltà principali per l'osservazione è quella di trovare il posto giusto. Ecco, uno strumento molto agile e innovativo lo ha realizzato Alessio Zanol, divulgatore scientifico, ingegnere trentino, ideatore di Atlantis Astronomia per la scuola, che quindi porta l'astronomia in classe, unendo scienze, STEAM, arte, pensiero critico. Molto attivo sui social, quindi appassiona studenti e pubblico per la scoperta del cosmo e dei fenomeni celesti. Allora, ben trovato Alessio su Radiolina.
1: Grazie, grazie, ciao a tutti.
0: Ecco, allora, devo dire, Manuel Floris, il nostro direttore del Planetario, è innamorato di questa mappa interattiva che tu hai realizzato. Quando ne parla gli si illuminano gli occhi.
2: Sì, Alessio, è veramente un ottimo lavoro quello che hai fatto, perché permette a chi si collega in quella mappa di trovare il luogo giusto per osservare, vista la difficoltà di questa eclisse, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, che sta sull'orizzonte. Come hai avuto questa idea, Alessio?
1: Ma fa molto piacere che sia gradita, ma è nata principalmente da una mia esigenza, perché io vivo in Trentino e nelle valli del Trentino il problema è ancora più accentuato che in Trentino, il problema è ancora più accentuato che in Sardegna. Le montagne ostruiscono la vista, perché come forse avrei già detto, l'eclisse è molto bassa sull'orizzonte, al tramonto, e quindi basta non una montagna grande, basta anche una collina, un piccolo rilievo o anche un edificio per ostruire la vista. E,

0: Quindi ho ripensato a un progetto simile che avevo fatto per una cometa, che anche quella era molto bassa sull'orizzonte, e avevo utilizzato gli strumenti che vengono utilizzati di solito per pianificare impianti fotovoltaici. Questa è una cosa un po' particolare, solo che anziché contare il numero di ore di sole che colpisce il pannello fotovoltaico, io ho contato il numero di minuti che l'eclissi colpisce una determinata superficie. E ho esteso tutto questo all'intera Europa, perché mi sono detto, vabbè, ok, il Trentino, visto che ci sono, una volta che ha impostato il lavoro informatico è facile estendere l'intera Europa. E il caso della Sardegna è molto particolare, perché è molto variegata, ci sono alcune zone con ottima visibilità, altre zone dove non si vede nulla.
1: Esatto, e lo dicevamo. Intanto ricordo che troverete poi il link a questa mappa interattiva su unionesarda.it, anche sull'Unione Cartaceo si
2: lo
1: può
2: metteremo
1: sparare
2: anche nella pagina del Planetario Unione Sarda. Adesso
1: sull'Unione Cartaceo si potrà sparare col QR code, quindi immediatamente è disponibile. Ecco, quindi una bella idea che appunto dà una mano, Manuel, molto ai sardi o ai visitatori in questo periodo, ai turisti in Sardegna, perché lo dicevamo, insomma, la Sardegna è un po' particolare.
2: E sì, con l'orografia che abbiamo nel terreno, anche le grandi località turistiche si trovano nascoste da questo fenomeno, e grazie a questa mappa, per questo, insomma, ringrazio a nome di tutti gli appassionati e anche per me, anche degli astronomi che raccontano queste eclisse, Alessio, per questo ottimo lavoro.
1: Ecco, dicevamo, Alessio, ecco, hai utilizzato dei sistemi che poi vengono mutuati da altre situazioni. Tu sei un ingegnere, no? Quindi davvero anche
0: sì, di formazione sono ingegnere, sì, ecco. Però mi occupo di divulgazione astronomica in generale.
1: Ecco, quindi diciamo diverse discipline che si vengono incontro.
0: Ma sì, diverse discipline, anche diverse passioni. Io ho da sempre la passione per la cartografia, in particolare per la cartografia libera open source, quindi ho utilizzato anche molti strumenti liberamente disponibili e che derivano anche da un lavoro collettivo. Questa è un'idea che mi piace molto.
1: Continueremo a parlare con Alessio Zanolle e con Manuel Floris. Abbiamo una pausa musicale, c'è Anna.

13:38 minuti, ancora alla strambata, ancora Stefano Birocchi in compagnia di Manuel Floris qui in studio dal Planetario dell'Unione Sarda e di Alessio Zanol, divulgatore scientista.

0: Zanol, divulgatore scientifico trentino, che ha realizzato, lo dicevamo, una interessantissima mappa interattiva per individuare i punti migliori in Europa per poter vedere la eclissi di sole del 12 agosto, una delle più importanti, anzi forse la più importante degli ultimi 30 anni. Ecco Alessio, tu dove ti posizionerai il 12 agosto?
1: Ma devo ancora deciderlo, perché deciderò in base al meteo. Penso che l'abbiate già ricordato, ma anche il meteo è un fattore importante di cui io nella mia mappa non me ne occupo, ma è importante controllare molto bene quello che dice il satellite. Quindi ecco, deciderò l'ultimo dove andare.
0: Ecco, vai Manuel.
2: Senti Alessio, invece, se vogliamo consigliare, visto che sei autore di questa mappa, vari luoghi in Sardegna, a parte la costa occidentale ovviamente, da dove si potrebbe vedere bene l'eclisse.
1: Sì, allora diciamo che la questione è molto variegata. In particolare la zona più delicata è la costa tirrenica. Mi sono cercato alcuni punti, è impossibile poter trattare ogni singolo piccolo golfo, ogni piccola valle, però ho cercato alcuni punti particolari. Per esempio, se andiamo a Rosei, proprio vi invito anche a cercare sulla mappa, se andiamo a Rosei vediamo che è totalmente in ombra, da lì l'eclissi non si può vedere. Però è curioso come spostandosi di poche centinaia di metri, pochi chilometri, sul monte tutta vista, che è appena dietro, con lo sguardo sull'entroterre, quindi non sul mare, da lì la visibilità è ottima. Si passa quindi nel giro di qualche chilometro da assenza di eclissi, o meglio da non visibilità dell'eclissi, alla visibilità che arriva fino al 90% di copertura. Quindi davvero quello che vi invito a fare è consultare la mappa nel dettaglio, perché cambia anche nel giro di qualche centinaio di metri. Ci tengo a specificare che l'eclissi ha una precisione che appunto va intorno al centinaio di metri e al qualche minuto di errore, quindi sulla mappa sono presentati gli orari dell'eclissi per ogni singola località, basta cliccare su un punto, prendetevi un po' larghi, e soprattutto io vi suggerisco anche di visitare in prima persona i luoghi in questi giorni, non aspettate il giorno stesso, perché la mappa non vede alcune cose molto piccole come alberi o edifici o muretti che altrimenti potrebbero rovinare lo spettacolo.
0: Ecco Alessio, quando hai citato questi luoghi, Manuel annuiva perché lui scandaglia il territorio sardo alla ricerca di punti di osservazione, perché poi oltre che al planetario ovviamente fanno eventi anche in tutta la Sardegna. Ecco Manuel, chiedo a te, dal studio immagino attentissimo di questa mappa, hai trovato dei nuovi punti che andrai a esplorare?
2: Allora, io quello che consiglio a tutti è esattamente quello che ha consigliato adesso Alessio, cioè andare di persona in questi giorni a vedere il tramonto. Parliamo di Cagliari ad esempio. Cagliari lo vediamo il tramonto, ma basta spostarsi poco verso Capoterra e a Capoterra non si vede più l'eclisse, quindi veramente è questione di poche centinaia di metri o uno o due chilometri per poter vedere questo fenomeno. Alzandosi però in quota, quindi andando nei luoghi elevati e avendo l'ovest sgombro, si può apprezzare anche una copertura maggiore dell'eclisse, perché si sfrutta il fatto che stando in quota noi vediamo un orizzonte più basso, e quindi anche le varie vette, come hai citato tutta vista o lì a Monte Grighine o altre che ci sono, Monte Arci, io ne nomino alcuni ma ce ne sono tanti di posti, si può ammirare una copertura più elevata rispetto a quella che si ammira nello stesso luogo, si ammirerebbe stando invece a livello del mare. Quindi perché no, magari sfruttare l'occasione per andare a farsi un'escursione e poi approfittare del fatto che la sera ci sono le stelle cadenti.
0: Benissimo, insomma davvero, quindi abbiamo tutti gli strumenti, non abbiamo scuse, il 12 agosto riusciremo a vedere l'eclissi, mi raccomando proteggete gli occhi come abbiamo detto prima, e vi ricordo che trovate la mappa di Alessio Zanol nei giorni immediatamente precedenti sull'Unione Sarda, la potete sparare col QR code sul cartaceo ma anche sui nostri siti e sui nostri social. Allora molte grazie Alessio Zanol, a presto.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie anche a te Manuel, ci vediamo presto con tutti gli aggiornamenti sul planetario e sugli eventi celesti.
2: Aspettiamo tutti al planetario dell'Unione Sarda in Piazza Unione Sarda. Aspettiamo tutti al planetario dell'Unione Sarda in Piazza Unione Sarda.
3: La strambata su Radiolina. La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare!

0: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna situazione invariata, le temperature massime raggiungeranno in queste giornate anche i 39 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma l'afa sempre in aumento. Alta pressione che tornerà a rinforzarsi poi la prossima settimana, determinando la settimana che ci condurrà verso Ferragosto con ancora temperature oltre le medie del periodo. Ventilazione in parziale aumento, mari che risulteranno a tratti mossi. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Ancora Stefano Birocchi con voi alla strambata, 13:47 minuti, tra poco il momento dei social trend con il nostro social manager Enzo Azzuni, ma adesso c'è Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Erano Emi, 13:50 minuti, ultima parte della strambata di quest'oggi, come sempre dedicata ai social trend con il nostro social media manager Enzo Asuni. Allora Enzo, cosa ci porti oggi?
1: Allora, oggi diamo uno sguardo alla classifica delle 10 canzoni più trasmesse della settimana nelle radio italiane. Ovviamente la rilevazione è a cura di Erwan, che sarebbe la società che monitora le radio italiane in tempo reale. Quindi noi sappiamo esattamente cosa stanno trasmettendo le radio nazionali in questo preciso istante. Allora, al primo posto abbiamo Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, Partenope, un brano di etichetta Warner che sentiamo tantissimo in radio. Quello che mi colpisce è che ultimamente hanno una certa distinzione tra ciò che è in radio e tra le classifiche di Spotify, nel so che ad esempio di Serena Brancale su Spotify è molto più alta nel mio paese insieme a Delia, ad esempio X Factor, quindi c'è proprio una differenza abissale. Al secondo posto troviamo
0: il mio paese sta tra l'altro come alimentando la produzione di meme sui social.
1: Esatto,
0: si presta.
1: Esatto. Poi abbiamo secondo posto i Pinguinici Nucleari con Sorri Scusa Lo Sinto, mentre al terzo posto Tommaso Paradiso con AJ Coca Cola. Questo ovviamente ricordi la classifica radio nazionale. Al quarto posto abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia. Torna a quello che dicevo prima, su Spotify Flamenco Paranoia non è nella top 10, lo troviamo ancora Ossessione, brano che aveva portato a febbraio a Sanremo, quindi uno che sta continuando a persistere nelle classifiche da mesi ormai, una roba che non era mai stessa. Poi abbiamo Anna Mango e Marco Mangoni con Canto d'Amore, Carol G e Manu Tao con Han Dopo il Mundo, Noemi con Cosa Fai Qua Sera, che peraltro abbiamo appena ascoltato, quindi siamo sul pezzo, Anna con Girl Wasted, Gigu Woman, M. Fabri Fibon Antidroga. Giusto per capire cosa stiamo trattando noi, adesso diciamo le prime 10 di Rabina. Al primo posto siamo super in linea perché suoniamo Merck & Cremont con Parteno. Poi abbiamo Huge, un Moving to the Sun, quindi ci abbiamo più alle radio internazionali, Gaia con Bossa Nostra, anche questa la troviamo comunque abbastanza anche su Spotify, anche con White Girl Wasted, anche questa l'abbiamo trovata nella classifica nazionale, Pinguinici Nucleari pure con Sorry Scusa Lo Sento. Poi abbiamo Anor con Talk To You, che sta scando tra l'altro nelle classifiche internazionali, Noemi con Tu Cosa Fai Questa Era, Angelina Mango con Mengo con Canto D'Amore, Bruno Mars con On My Soul, Samurai J con Flamenco Poia. Quindi diciamo che la nostra classifica è un po' consonata anche al mercato internazionale, secondo me ci fa onore.
0: Bene, qual è la tua preferita tra tutte queste?
1: Beh, io vuol dire che ho un debole per la voce di Bruno Mars, quindi
0: già esatto. No, non hai tutti i torti, insomma. Esatto. Stiamo parlando di un signor interprete.
1: Esatto, un signor interprete che tra l'altro lo troviamo in tour proprio in questo periodo. Abbiamo parlato questa settimana anche del caso del concerto
0: di spalle.
1: Esatto, del concerto Only Audio, praticamente, esatto. No View. E quindi diciamo che è un artista sempre sul pezzo di etichetta Warner, che comunque è sempre un piacere avere agli orecchie. Lo ascolto anche mentre faccio tapis roulant, Stefano Birocchi.
0: bravo, bisogna fare ginnastica perché esatto. fa bene. Io dovrei prendere esempio, ma io il tapis roulant non lo faccio, qualche volta vado in bicicletta, neanche in ciclette, perché
1: comunque movimento,
0: avere l'aria in faccia. Bene, grazie Enzo Asuni, grazie anche Manuel Cozzolino. Termina qui per questa settimana la strambata, tornerà puntuale lunedì alle 12:30. Un saluto a tutti.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
3: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
4: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
3: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre

0: 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento prese a Campione, a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
1: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
0: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gara in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Beffa per Gregorio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km knockout.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. Riapre la strada provinciale di Montepino che collega l'Alta e la Bassa Gallura. 13 anni fa ci fu il crollo causato dal ciclone Cleopatra. 3 persone persero la vita. Tragico incidente sulla statale 131 a poca distanza dal bivio per Paoli Latino. Tamponamento tra due auto in prossimità di un cantiere. La vittima è Gianluca Unali, un 53enne di Mara, residente a Oristano. Ancora cronaca rapina all'ufficio postale di Ula Tirso. Intorno alle 8 di questa mattina all'apertura, un uomo col viso coperto da un cappello ha minacciato un'impiegata con un coltellino facendosi consegnare circa 20.000 euro. Poi ha fatto perdere le sue tracce, immagini della videosorveglianza al vaglio dei carabinieri. A Cagliari disinfestazione contro la West Nile al cimitero di San Michele all'Orto Botanico. Nessun contagio umano in città, mentre nell'Oristanese i casi salgono a 6. Ancora problemi nei collegamenti in continuità territoriale tra Cagliari e Roma. In mattinata Aeroitalia ha cancellato 3 voli, disagi sulla tratta che due giorni fa aveva registrato 2 rientri a Roma per problemi all'impianto di pressurizzazione dello stesso aereo. L'assessora regionale dei trasporti, Barbara Manca, ha chiesto verifica all'ENAC, ribadendo la priorità della sicurezza dei passeggeri. Droga dalla Spagna alla Sardegna tramite spedizioni postali, 6 kg sequestrati e 4 arresti, oltre 5,5 kg di cocaina e mezzo chilo di hashish, destinatari manette, colti in flagranza al ritiro dei pacchi sospetti. Pura meraviglia è il titolo del nuovo cartellone degli spettacoli del Teatro Lirico di Cagliari, presentato oggi con 7 opere, 5 balletti e 7 programmi musicali per la stagione concertistica. La stagione d'opera si inaugura il 22 gennaio. Lo sport: domani alle 20.30 alla Domus Cagliari e Nizza si contenderanno il secondo trofeo dedicato a Gigi Riva. Intanto da Seminello si rivede Mina, sul mercato sempre più vicini Maldini e Aurelio, per Esposito spunta invece il Como. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo buona serata. Diolina.
4: Ad agosto l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
5: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la bevanda alla frutta Ace, spesotti, da 1,5 litro a 1,69 euro. La pancetta affumicata a cubetti spesotti, da 200 grammi a 1,99 euro. E il tonno spesotti al naturale, da 160 grammi a 1,39 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente, nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria,

0: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
6: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 7 agosto 2026. La longevità come risorsa. A cura di Mariano Porcu dell'Università di Cagliari. Quando si discute di invecchiamento, il dibattito pubblico ruota quasi sempre intorno ai numeri. Quanti anziani avremo? Quanti lavoratori mancheranno? Quale sarà il rapporto tra la popolazione attiva e i pensionati? Il modo più diffuso di misurare l'invecchiamento di una popolazione, vale a dire contando quante persone hanno superato i 65 anni, è anche il più semplicistico. Un criterio ereditato dal passato, che oggi racconta solo una parte della realtà. Oggi, nelle economie avanzate, la ricchezza dipende sempre meno dal numero di persone. Dipende invece sempre più da ciò che esse sanno fare. Con l'espressione capitale umano si indica l'insieme delle conoscenze, delle competenze, dell'esperienza e della capacità di continuare ad apprendere che consente a una persona di contribuire, in modi diversi e in diverse fasi della vita, al benessere economico e sociale della collettività. È una ricchezza invisibile che nel nostro tempo rappresenta il principale motore della crescita. Perciò la domanda che dovremmo farci è: di quale capitale umano disporrà la nostra popolazione nei prossimi decenni? Se guardiamo le cose da questa prospettiva, l'invecchiamento assume una luce diversa. Una popolazione più anziana non è necessariamente più povera di capitale umano. Se infatti questo patrimonio si accumula nel corso della vita, una società più longeva dispone, almeno potenzialmente, di uno stock di conoscenze, competenze ed esperienza progressivamente più ampio rispetto al passato. Il problema non è tanto accumularlo, quanto creare le condizioni perché continui a essere valorizzato dalla società. L'Italia è spesso descritta come uno dei paesi più vecchi del mondo. Metà della popolazione italiana ha superato i 49 anni, oltre 4 anni in più rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea, 44,9. Tuttavia, le generazioni che oggi raggiungono i 60 e i 70 anni sono mediamente più istruite e più sane di qualunque generazione che le abbia precedute. Sono aumentati il livello di istruzione, le competenze e l'aspettativa di vita, e sono migliorate le condizioni di salute, la capacità funzionale e l'accesso alle tecnologie. In Italia, chi ha compiuto 65 anni nel 2025 può aspettarsi di vivere ancora, in media, altri 21,4 anni. Molte persone continuano a lavorare, mettendo le proprie competenze ed esperienze al servizio di imprese, professioni e nuove generazioni. Altre svolgono attività di volontariato, trasmettono il proprio sapere, sostengono le reti familiari occupandosi dei nipoti e dei grandi anziani e partecipano alla vita civica delle comunità. Il capitale umano non si conserva automaticamente. In un'economia caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici, le competenze e le conoscenze rischiano di diventare obsolete. se la vita si allunga di 20 o più anni rispetto alle generazioni precedenti, diventa irragionevole immaginare che questo patrimonio si costruisca soltanto nella prima parte dell'esistenza. Per valorizzarlo lungo tutto l'arco della vita, occorrono investimenti continui nella formazione e nell'aggiornamento delle competenze, ma anche nella prevenzione, perché il capitale umano può continuare a generare valore solo se le persone conservano buone condizioni di salute. L'invecchiamento attivo non è, quindi, soltanto una politica sociale, ma anche una strategia di investimento nel capitale umano del paese. Questo non significa negare le sfide poste dall'invecchiamento, ma evitare un errore di prospettiva, identificare l'età con la perdita di valore economico e sociale. Forse dovremmo abituarci a considerare la longevità non solo come una sfida per i sistemi pensionistico e sanitario, ma anche come un'opportunità per accrescere e valorizzare il capitale umano di cui una società dispone. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Mariano Porcu. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri. In via Salento al centro commerciale I Fenicotteri. In via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri. Il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei Cagliaritani.
2: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
3: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolore

0: elettrico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Giannicola Boero.
1: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la radiocronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20.45 la radiocronaca di Cagliari Nizza. Solo su Radiolina.
1: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto, come lo zafferano Monreale in confezione da 3 bustine a 2,59 €. Il prosecco DOC Santa Margherita da 750 ml a 4,99 €. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai gli straccetti di bovino a 1,69 € netto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
3: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
8: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti in orbita attorno alla Terra, sonde interplanetarie. Negli ultimi anni lo spazio vicino a noi si è congestionato. In questo momento orbitano attorno al nostro pianeta circa 13-14 mila satelliti funzionanti, quindi operativi. E il loro numero è in continua crescita. La parte da Leone la fanno i satelliti per le reti di telecomunicazioni, in particolare quelli della compagnia spaziale SpaceX, che con la costellazione Starlink ha messo in orbita in questi anni quasi 10.000 satelliti. Ma per i prossimi anni è previsto un incremento dei satelliti, nuove costellazioni satellitari per telecomunicazioni si stanno affacceranno e saranno, si affiancheranno alla costellazione Starlink, con la possibilità che si possano avere oltre 100.000 satelliti operativi. Con l'aumentare di questi satelliti chiaramente aumenta anche il rischio che alcuni possano scontrarsi. Per capire quanto sia reale questo rischio, torna a trovarci l'astrofisico Ettore Perozzi, associato all'INAF Osservatorio Astronomico di Roma, divulgatore scientifico e membro del Comitato Scientifico del Planetario Unione Sarda. Ettore Peruzzi ha anche scritto un libro sulla spazzatura spaziale che prende proprio il titolo Spazzini Spaziali, edito da Edizioni Dedalo. Bentornato Ettore e buon anno nuovamente a te.
9: Grazie, mi fa molto piacere essere con voi, vi auguro buon anno a tutti.
8: Allora, prima di guardare allo spazio congestionato, lasciamo spazio alla musica.

0: Working on the Moon dei Police, perché l'uomo sta per tornare sulla Luna. In queste ore c'è il razzo della missione Artemis 2 che sta andando verso la rampa di lancio e ci aspettiamo un decollo entro il mese di febbraio, appena la prima finestra di lancio sarà libera e il razzo sarà pronto per portare la missione Artemis 2, una capsula Orion, a passare dietro la Luna, come non accadeva dal 1972, un volo di 10 giorni per un equipaggio di 3 uomini e una donna. Ma tornando allo spazio vicino a noi, abbiamo parlato dei satelliti, un rischio che potrebbe esistere di collisione fra i satelliti che sono cresciuti tantissimo nel loro numero negli ultimi anni. Ora, Ettore, quanti sono esattamente i satelliti in orbita attorno alla Terra e quanti potrebbero andare nello spazio nei prossimi anni?
1: Beh, allora dunque sei stato giustamente un po' cauto con i numeri, perché sono numeri che cambiano veramente quasi da un giorno all'altro. Ormai i lanci mandano su decine di satelliti in una volta sola, quindi le cose cambiano rapidamente. Però diciamo, volendo fissare alla fine del 2025 la situazione, potremmo dire che ci sono appunto circa 13.000 satelliti, ordine di grandezza, funzionanti, e circa 3.000 non funzionanti, cioè quelli che sono stati lanciati anche molto vecchi, che però rimangono lì, perché il problema è appunto i satelliti, dipende anche dove sono, per capire quanto poi rimangono, quanto ci mettono a rientrare, perché l'atmosfera li può frenare o meno a seconda della loro distanza dalla Terra. Dico questo perché è importante fare questa differenza, perché il rischio più grosso sono proprio i satelliti non funzionanti, perché non possono essere spostati, mentre quelli funzionanti in qualche modo uno può pensare, si fa ormai quasi una routine, quando c'è una possibilità, un pericolo di un detrito si spostano, quelli non funzionanti no, e un impatto con un grosso satellite genera migliaia di detriti in una volta sola, quindi è questo il vero problema.
0: Senti, a che distanza si trovano questi satelliti, quelli diciamo che possono essere a rischio di impatto?
1: Allora, la buccia diciamo più densa, con più grande densità di satelliti, è quella delle orbite basse, vuol dire dai 400, dove più o meno orbita la stazione spaziale, fino ai 2000 km di altitudine. Il problema è che in questo range si gioca molto, perché se un satellite che sta a 400 km di altitudine rientra anche naturalmente, anche se uno se lo perde, non funziona più, non si riesce più a collegare, dopo non molto tempo rientra. Invece un oggetto che sta già sopra i 1000 km comincia a avere dei tempi di permanenza delle decine, se non centinaia di anni, man mano che ci si allontana, e quindi questo è il vero problema. Questa buccia è la parte più critica. L'altra parte molto affollata è il satellite geostazionario, sta a 36.000 km, però lì diciamo la situazione è comunque da tenere sotto controllo, ma è un po' meno critica, ci sono meno satelliti. A 36.000 km la circonferenza è ovviamente molto più grande, sì. Quindi c'è una densità minore.
0: Quindi la preoccupazione è per le orbite basse, quelle vicine alla Terra. Tra l'altro già i satelliti Starlink rientrano nell'atmosfera diverse centinaia in questi anni, sono rientrati dissolti. Ma cosa potrebbe accadere? Cosa potrebbe accadere in uno scontro fra due satelliti?
1: Allora, il problema è che appunto in questa buccia, tra l'altro più bassa, le velocità sono molto alte, sono dell'ordine dei 30.000 km l'ora. Ora, se teniamo conto che la differenza tra un proiettile e un sassolino è solo nella velocità, quindi anche un frammento molto piccolo, e la velocità di un proiettile sulla Terra, quello di una pistola, è dell'ordine di 300 km l'ora, quindi stiamo parlando 30.000 km l'ora, cioè un salto di velocità molto grande, e quindi anche un piccolissimo frammento, anche di qualche millimetro, può creare, in realtà può diventare un proiettile. Quindi questo è il problema. Come vengono generati i frammenti? Beh, ci sono varie cause. Questi frammenti possono essere causa appunto di collisioni, ma a volte anche di esplosioni spontanee. Un satellite abbandonato, per questo il problema è il satellite non fuori controllo, può essere rimasta del carburante nei serbatoi, e l'alternanza giorno-notte e quindi calore, estremo calore e estremo freddo può creare delle situazioni di esplosioni o un cortocircuito. Insomma, queste sono le cause. Il problema è evitare le cause di frammentazione.
0: Senti, ma nel passato sono accaduti scontri fra satelliti?
1: Allora, nel passato sono accaduti scontri, ma sono molto pochi, perché la probabilità che proprio due satelliti si incontrino è molto bassa. Però è successo nel 2009, c'è stato diciamo, l'esempio classico del satellite Iridium che si è scontrato con un vecchio satellite russo Cosmos abbandonato. Però appunto il problema più grosso è in realtà la probabilità che ci sia uno scontro tra un detrito e un satellite grosso. Quello è assolutamente da evitare. I satelliti abbandonati fanno, diciamo, è quello che bisogna evitare di fare.
0: E allora torneremo a parlare del rischio di collisioni fra satelliti e frammenti con satelliti in orbita attorno alla Terra dopo la pubblicità, ma prima di lasciarvi lo spazio pubblicitario vi ricordo che potete contattarci a 340 87 15 015 via WhatsApp e Telegram, mandateci messaggi, chiedeteci qualcosa sull'universo, porremo le vostre domande ai nostri ospiti qui a Una Finestra sull'Universo. Ci sentiamo dopo la pubblicità.
2: Una Finestra sull'Universo.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloretus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
7: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
7: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
7: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
8: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna situazione invariata, le temperature massime raggiungeranno in queste giornate anche i 39 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma la fa sempre in aumento. Alta pressione che tornerà a rinforzarsi poi la prossima settimana, determinando la settimana che ci condurrà verso Ferragosto con ancora temperature oltre le medie del periodo. Ventilazione in parziale aumento, mari che risulteranno a tratti mossi. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Una finestra sull'universo.

Rocketman di Elton John, scritto nel 1972, dopo più di 50 anni l'uomo sta tornando sulla Luna, la missione Artemis 2 in questi giorni è in preparazione, prima finestra di lancio 6 febbraio, vedremo cosa accadrà, ma oggi parliamo dello spazio vicino a noi perché dal 1957

0: inizia qualcosa e poi capisce come usare meglio lo spazio. Quindi, da un punto di vista tecnologico, io non ci vedo nessun tipo di problematica davanti a questi numeri. Semmai sono quelle che sono problematiche, sono le ricadute da un punto di vista sia dell'inquinamento luminoso, il fatto del, diciamo, la
1: Sì.
0: parte osservativa, quella è effettivamente un problema, e sia da un punto di vista così, il fatto che poi si gioca molto della politica lassù. Quello che è chiaro è che ci vogliono delle regole, cioè non è che si può fare.

0: recente studio ha valutato che il rischio di impatto fra un satellite e uno di questi oggetti, ovvero lo spazio libero da collisioni senza manovre, è pari a poco meno di 3 giorni. Cosa vuol dire questo spazio libero di 3 giorni?
1: Beh, questa è una metrica, cioè un modo di misurare il rischio alla fine, no? Cioè quello che a cui servirà qualunque sviluppo commerciale non può prescindere da un'analisi dei rischi, no? Uno ha un business plan, scusate questa parola non proprio scientifica, però uno fa un business plan, fa una cosa privata quando deve capire i costi-benefici, deve fare il rapporto se mi conviene fare questa cosa o no. Ecco, per fare questo ci vuole una metrica, bisogna misurare questi 3 giorni, e questi 3 giorni vanno confrontati con cosa? Cioè chi si imbarca in una impresa del genere deve confrontarlo con. Bene, allora deve avere un centro di controllo che è operativo, deve continuamente stare sul pezzo, ogni giorno devo farlo H24 oppure posso rilassarmi di più, ecco, per dirne una. Oppure anche la frequenza di collisione mi può dire quanto io devo togliere i miei satelliti, per esempio, per cercare di tenere questo numero sotto controllo, fino a dove mi posso spingere. Io progetto i satelliti a seconda dell'ambiente in cui li mando. Quindi ci sono tutto questo numero è un numero interessante perché si è cercato in molti modi di definire delle metriche, cioè dei modi in cui uno possa capire se mi conviene o non andare nello spazio, da tanti punti di vista, no? Economico, ma non solo economico.
0: Anche assicurativo, penso, tra l'altro.
1: Anzi, assicurativo, certo. Infatti, secondo me, se chiedete un'assicurazione, sono le uniche che hanno il polso della situazione, perché anche loro devono, questi numeri sono il pane quotidiano per loro. Quindi è una cosa molto interessante che è stato fatto questo studio. Tecnologico, infatti, e poi comunque torniamo sempre al solito problema, probabilmente ci sarà un limite tecnologico, ma fino a quando noi non mettiamo delle regole, tra l'altro regole condivise da tutti, non è che possono essere, diciamo, tu citavi prima, no, il fatto di aver fatto delle regole stradali, ma le regole stradali noi siamo stati abituati che in passato magari ci divertivamo, andavamo in una nazione, ce l'aveva in un modo, chi guidava a destra, chi a sinistra, insomma, nello spazio non si può fare, perché non è che uno dice vabbè io rimango nella mia zona di spazio e le regole faccio io, no, perché la zona di spazio nello spazio non esiste, cioè i satelliti girano intorno alla Terra. E quindi anche perché passano girando per la gravità, è colpa della gravitazione, se si ferma un satellite è perduto, casca, quindi non si può non farlo.
0: E tornando al paragone con le automobili, questo diciamo spazio libero da collisione lo possiamo paragonare a un'automobile che è lanciata da sola senza nessun controllo, quando si scontrerà con un'altra automobile, in questo momento entro 3 giorni potrebbe accadere uno scontro. Fino a pochi anni fa si parlava di un tempo molto più ampio, di 120 giorni. Quindi insomma bisogna prepararsi per questo, ma senti Ettore, in 30 secondi, ma insomma c'è la possibilità che poi alla fine lo spazio diventi un luogo dove non ci si possa più andare perché abbiamo messo così tanti satelliti che le collisioni fra di loro lo hanno reso impraticabile? La cosiddetta teoria di Kessler, questo spazio.
1: Sindrome di Kessler, sì. Guarda, io credo che la sindrome di Kessler viene sempre citata un po' come per chi fa gli asteroidi, l'estinzione dei dinosauri, oppure chi fa Space Weather, l'evento di Carrington che bruciò tutti i telegrafi all'epoca. Io credo che noi siamo abbastanza, cioè serve come simbolo, va benissimo, usiamolo perché serve a sensibilizzare, però io credo che al punto in cui siamo mi sembrerebbe un po' strano che si investa così tanto in un posto che rischia così facilmente di diventare impraticabile, proprio dal punto di vista economico. Io credo che il vero problema sia riuscire a fare in modo che non sia chi è più forte a dettare le leggi. Questo
0: e
1: io credo che sia la cosa.
0: Bisogna darsi delle regole comuni e a cui tutti i paesi possano, diciamo, contribuire e partecipare. Grazie, Ettore.
1: So che non è una parola che va molto in questo periodo, ma insomma cerchiamo di farlo.
0: Cerchiamo di essere ottimisti, cerchiamo veramente di essere ottimisti. Grazie, Ettore, di essere tornato a trovarci qui una finestra sull'universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che ci trovate ogni sabato alle ore 11.30 su Radiolina e trovate tutti i podcast della mia trasmissione, la nostra trasmissione su radiolina.it e su Spotify. Vi aspetto ancora per parlare di universo e un saluto alla vostra astrofisico di fiducia Manuel Floris e con l'augurio di cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 15:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Piscine, per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
3: La Guardia Civile di Ceuta intanto ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. La polizia spagnola ha invece dichiarato di aver smantellato quella che ha definito una delle più grandi reti criminali coinvolte nel traffico di migranti attraverso il Mediterraneo, arrestando 78 persone e sequestrando 18 imbarcazioni ad alta velocità.
4: La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia.
3: Durante il suo primissimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana, specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.
4: Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulla rete stradale e autostradale elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno in particolare nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese.
3: La MotoGP è tornata col miglior tempo di Alex Marquez nelle prove libere di Silverstone. Il pilota Gresini ha preceduto Bezzecchi non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, ma protagonista di un buon rientro. Terzo Acosta, quarto Raul Fernandez e quinto di Giannantonio. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. Riapre la strada provinciale di Montepino che collega l'Alta e la Bassa Gallura. 13 anni fa ci fu il crollo causato dal ciclone Cleopatra. 3 persone persero la vita. Tragico incidente sulla statale 131 a poca distanza dal bivio per Paoli Latino. Tamponamento tra due auto in prossimità di un cantiere. La vittima è Gianluca Unali, un 53enne di Mara, residente a Oristano. Ancora cronaca rapina all'ufficio postale di Ula Tirso, intorno alle 8 di questa mattina all'apertura. Un uomo col viso coperto da un cappello ha minacciato un'impiegata con un coltellino facendosi consegnare circa 20.000 euro. Poi ha fatto perdere le sue tracce, immagini della

0: di sorveglianza al vaglio dei carabinieri. A Cagliari disinfestazione contro la West Nile al cimitero di San Michele all'Orto Botanico, nessun contagio umano in città, mentre nell'Oristanese i casi salgono a 6. Ancora problemi nei collegamenti in continuità territoriale tra Cagliari e Roma. In mattinata Aeroitalia ha cancellato 3 voli, disagi sulla tratta che 2 giorni fa aveva registrato 2 rientri a Roma per problemi all'impianto di pressurizzazione dello stesso aereo. L'assessora regionale dei trasporti, Barbara Manca, ha chiesto verifica all'ENAC ribadendo la priorità della sicurezza dei passeggeri. Droga dalla Spagna alla Sardegna tramite spedizioni postali, 6 kg sequestrati e 4 arresti, oltre 5 kg e mezzo di cocaina e mezzo chilo di hashish, destinatari in manette, colti in flagranza al ritiro dei pacchi sospetti. Pura meraviglia è il titolo del nuovo cartellone degli spettacoli del Teatro Lirico di Cagliari, presentato oggi con 7 opere, 5 balletti e 7 programmi musicali per la stagione concertistica. La stagione d'opera si inaugura il 22 gennaio. Lo sport domani alle 20.30 alla Domus Cagliari-Nizza si contenderanno il secondo trofeo dedicato a Gigi Riva. Intanto da Seminello si rivede Mina, sul mercato sempre più vicini Maldini e Aurelio, per Esposito spunta invece il Como. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
11: Subito.

0: buon pomeriggio, bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Videolina. Grazie per essere con noi, subito insieme vediamo i sommari. Riapre la strada provinciale di Montepino che collega all'Ante la Bassa Gallura. 13 anni fa il crollo causato dal ciclone Cleopatra. Morirono 3 persone. Tragico incidente sulla statale 131 a poca distanza del bivio per Paoli Latino. Tamponamento a ridosso di un cantiere. La vittima è un 53. A Cagliari la disinfestazione contro la West Nile al cimitero di San Michele all'Orto Botanico. Nessun contagio in città, mentre nell'Euristanese i casi sono saliti a 6. Continuano i saldi estivi, ma per i commercianti non mancano le difficoltà. Anche a Cagliari la raccolta di firme è il battito della città a favore del commercio di vicinato e della rigenerazione urbana. Domani Cagliari inizia, si contenderanno il secondo trofeo Gigi Riva. Intanto ad Assemini si rivede Mina, Mercato sempre più vicini Maldini e Aurelio. Per Esposito spunta il Co. Ancora grazie per aver scelto un'informazione anche oggi sul telegiornale di Videolina. In apertura una buona notizia: a 13 anni dalle tragedie del ciclone Cleopatra ha riaperto la strada di Montepino. Sentiamo Silvia Urru.
1: Quanto abbiamo sofferto, quante battaglie, quanto abbiamo gridato, tante volte ho pianto. Oggi sono qua a dire grazie.
2: Ringrazio la presidente del comitato Montepino che per quasi 13 anni ha lottato per vedere di nuovo aperta quella strada spezzata dalla furia del ciclone Cleopatra. Quel giorno è finalmente arrivato.
3: Oggi il pensiero non è di certo trionfalistico, perché ricordiamoci che questa è una strada dove ci sono stati dei lutti importanti dopo il ciclone Cleopatra. In 24 mesi abbiamo fatto quello che in 12 anni nessuno era riuscito a fare, quindi è un metodo di lavoro che battezziamo e che crediamo fortemente che i lavori pubblici, quando danno un cronoprogramma certo, quando si seguono i lavori, quando si fanno infinite riunioni per cercare di risolvere tutti i problemi, questi sono i risultati.
4: Finalmente è realizzato, spero che la popolazione ne abbia adesso immediato beneficio già da oggi, quindi ANAS molto massivo, forte, il rapporto con il governo che ci sprona a lavorare in Sardegna è altrettanto importante.
2: E c'è chi quel 18 novembre non lo dimentica, come Veronica Gelsomino, precipitata nella voragine di quella strada. Lei riuscì miracolosamente a salvarsi.
5: Almeno un capitolo del fatto che la strada è stata rifatta, almeno c'è, adesso vediamo se la giustizia farà anche questo, di chiudere quel capitolo della vita che non è stato così carino.
0: È migliore di molto anche la viabilità a Samassi con il nuovo ponte sul Flumini Mannu, ci racconta tutto Fausto Orru.
6: Dopo un anno di interventi riapre completamente il ponte sul Flumini Mannu lungo la strada statale 196 DIR, restituendo a Samassi e al Medio Campidano un collegamento strategico per la viabilità del territorio.
7: Questo cantiere ha potuto lavorare perché c'era il senso unico alternato, c'erano stazioni semaforiche, ovviamente si sono fatte talvolta anche delle code proprio perché è un ponte molto trafficato, si è tarato in passato che qui passano circa 4.000 vetture.
6: L'ANAS ha speso oltre 3 milioni di euro per riqualificare un ponte storico e strategico, soprattutto per il comparto agricolo.
8: I lavori del ponte hanno inevitabilmente condizionato l'andamento anche della ordinaria attività del settore agricolo, quindi nei mesi scorsi ci sono state diverse difficoltà e si è chiesto insomma la disponibilità anche da parte delle imprese di utilizzare il ponte sommergibile nei momenti in cui c'era solo una corsia transitabile. Questo è avvenuto, diciamo la prima parte del cantiere è stata quella più difficile, però sia nel periodo invernale che in quello estivo si è riusciti a gestire anche queste situazioni.
0: Tragedia nella notte sulla 131 all'altezza di Paoli Latino, sentiamo Luca Neri.
9: Erano circa le 23 quando l'auto guidata da Gianluca Unali ha tamponato la Peugeot. A bordo c'erano alcuni turisti. L'impatto è stato violentissimo. L'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e per lui non c'è stato niente da fare. Due feriti sull'altro veicolo non in gravi condizioni. È il bilancio della nuova tragedia avvenuta sulle strade della Sardegna, stavolta sulla 131, poco prima del bivio per Paoli Latino, al chilometro 117, in prossimità del restringimento della carreggiata per la presenza di lavori nelle corsie. Proprio il cantiere potrebbe aver portato al rallentamento rallentamento che poi ha condotto allo schianto mortale. La vittima aveva 53 anni, nata a Mara ma residente a Oristano, proprio dal paese di nascita di Gianluca Unali. Attraverso un post affidato ai canali social del comune è stato espresso cordoglio e la vicinanza alla famiglia dell'uomo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118, oltre ai vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che fino a tarda notte hanno effettuato i rilievi. Il tratto di strada in direzione Cagliari è stato a lungo chiuso e il traffico deviato sulla Complanare.
0: Rapina all'apertura questa mattina all'ufficio postale di Ula Tirso. Un uomo con il volto coperto da un cappello ha minacciato un'impiegata con un coltello facendosi consegnare circa 20.000 euro. I carabinieri stanno verificando le immagini anche della videosorveglianza. E parliamo di trasporto aereo. Ancora problemi nei collegamenti in continuità territoriale tra Cagliari e Roma. Oggi Aeroitalia ha cancellato 3 voli, le partenze da Elmas delle 6 e delle 10.20 e quella da Fiumicino delle 9.15. Disagi sulla tratta che 2 giorni fa aveva registrato 2 rientri a Roma per problemi all'impianto di pressurizzazione dello stesso velivolo. L'assessora regionale ai trasporti, Barbara Manca, ha chiesto verifiche all'ENAC ribadendo la priorità della sicurezza dei passeggeri e ovviamente anche della qualità del servizio. Lo dicevamo in sommario, a Cagliari oggi divisa infestazione contro la West Nile al cimitero di San Michele che è rimasto chiuso e all'orto botanico.

0: ci facciamo raccontare tutto da Stefano Birocchi.
1: Iniziata di primo mattino al cimitero di San Michele, la disinfestazione è scattata dopo la scoperta di zanzare positive al virus West Nile. Le squadre del centro antinsetti della città metropolitana sono poi intervenute all'orto botanico, l'altro punto in cui le trappole hanno rilevato il virus.
2: Possiamo considerarlo anche un intervento di prevenzione. Il sistema ha funzionato, la zanzara è stata trovata in una trappola e non per gli effetti sull'uomo, che per fortuna in città non ci sono. Oggi interveniamo per eradicare la sua presenza.
1: A Cagliari infatti non risultano contagi, mentre nell'Oristanese i casi accertati sono saliti a 6, con un decesso e una paziente ancora in condizioni critiche. Il monitoraggio nel capoluogo sarà ora rafforzato.
3: E si procede già nei prossimi giorni con il posizionamento di altre trappole, il 10 e l'11 e il 27 e 28, proprio per controllare questo fenomeno che è il primo caso a Cagliari. Questo è un settore che da oltre 20 anni dà uno sguardo all'ambiente e uno sguardo alla lotta agli insetti. Utilizzeremo delle cipermetrine a battenti, un larva adulticida per non avvelenare proprio l'ambiente. Si interviene nelle caditoie e su tutte le pareti del cimitero.
1: A 4 ore dall'intervento le aree possono essere nuovamente frequentate con particolare cautela per bambini e animali.
3: Bisogna stare attenti ovviamente agli animali che non lecchino per terra il prodotto e bambini non appoggiarsi almeno per una giornata, ecco.
0: Aspettiamo per la seconda parte del telegiornale.
4: Radiolina Storie. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
0: A poco più di un mese dal via non è positivo il bilancio dei saldi in Sardegna. Vediamo la situazione a Cagliari nel servizio firmato da Veronica Fadda.
5: C'è chi aspetta gli sconti estivi per acquistare i propri capi preferiti, c'è chi invece lo shopping lo fa tutto l'anno. A poco più di un mese dall'inizio dei saldi, però a Cagliari il bilancio è in salsa dolce e amara. Strade semivuote e la calca per accaparrarsi l'ultimo pezzo non c'è. Complici anche il caldo e i pochi parcheggi, il centro si svuota. Ed ecco che per salvaguardare i negozi di vicinato arriva il battito della città a favore del commercio di prossimità e della rigenerazione urbana.
6: Una proposta della Confesercenti, parte questa iniziativa di legge, una proposta di legge popolare per creare una sorta di zona urbana speciale al fine di avere un trattamento fiscale diverso, differenziato e anche delle iniziative per poter strutturarsi meglio e dare delle risposte unitarie a quelle che sono le esigenze delle attività.
5: Tra le difficoltà dei commercianti anche la data d'inizio degli sconti.
7: E vendendo un prodotto che è il costume da bagno, gli accessori, ovviamente luglio per me è difficilissimo fare i saldi. Abbiamo comunque avuto un'affluenza interessante anche a luglio, le nostre clienti lo sanno, per cui verranno da adesso in poi.
8: Purtroppo il periodo deputato alle vendite promozionali e quindi saldi non ha più quell'effetto di moltissimi anni fa, quindi assolutamente non stanno andando come dovrebbero andare.
5: Premia però la fedeltà dei clienti storici.
9: Vado a rivedere le cose che ho visto prima dei saldi per capire se posso acquistarle, acquistarne due piuttosto che uno.
0: Anche in Sardegna è in calo il numero delle cooperative. Vediamo il quadro in questo servizio da Nuoro del nostro Graziano Cano.
10: Siamo una cooperativa di giovani che ha aperto questo locale qua a Santa Lucia. Siamo ragazzi accomunati dalla passione per la ristorazione e del turismo. Il nostro intento è crearci un futuro qua in zona che ci permetta di creare lavoro e cerca di crearsi il proprio futuro qua a Siniscola.
11: Cooperativa di giovani nata appena 5 mesi fa, un piccolo segnale di speranza, ma i numeri sono impietosi. Nell'isola alla fine del 2025 erano 2.736, in un solo anno si sono ridotte del 6,8%, lo 0,1% sotto la media nazionale, un inverno demografico generalizzato causato da tanti fattori, ma il mettersi insieme viene vista ancora come la strada migliore per combattere difficoltà e crisi.
12: I dati sono negativi, la situazione è abbastanza difficile per il mondo della cooperazione per una serie di motivi, tra cui anche lo spopolamento e l'inverno demografico che stiamo affrontando. Ma noi riteniamo che la forma di cooperazione sia la soluzione migliore per affrontare i problemi. Il mettersi insieme sia la risposta alle difficoltà. Stando insieme si può creare sviluppo locale nei territori.
13: Noi siamo ragazze psicologhe che hanno voluto mettere

0: mettere insieme un progetto che potesse far collimare la scelta imprenditoriale a un sistema di valori che mettesse al centro la persona. Fare cooperazione significa utilizzare uno strumento molto importante che mette in campo conoscenze e competenze che ha una ricaduta molto positiva sulle comunità. Oltretutto si ha accesso a delle misure, a degli strumenti che fanno sì che questo incontro possa essere anche facilitato.
1: E ora con Valentina Orgiu parliamo delle vacanze all'aria aperta nel Sulcis Iglesiente.
2: La natura resta la destinazione a cambiare e il modo di viverla. Oggi il turismo open air significa anche glamping, agricampeggi e strutture capaci di coniugare paesaggio, sostenibilità e comfort, una formula che conquista sempre più viaggiatori.
3: Abbiamo trovato questa bellissima soluzione in un agricampeggio per vivere in mezzo alla natura con i nostri bambini, a contatto con gli ambienti naturali, è un posto stupendo.
4: Con gli animali anche, bellissimo.
5: È una tendenza che porta dei risultati, quindi se c'è domanda bisogna sicuramente essere pronti a esaudire un'offerta.
2: Non è più una vacanza di nicchia, insomma, in Italia il turismo all'aria aperta sfiora i 68 milioni di presenze e sono sempre più gli stranieri a scegliere natura, relax e lusso.
6: Very nice place, very quiet.
7: Grazie anche alle tendenze degli ultimi anni dove il cliente va alla ricerca non più delle classiche strutture alberghiere, ma cerca anche delle strutture all'aperto, come magari potrebbe essere il glamping.
2: E il fenomeno si riflette anche nelle campagne, sempre più aziende agricole scelgono di puntare sull'ospitalità open air.
8: Sì, sono tanti gli agricoltori che all'insegna della multifunzionalità si sono attrezzati per offrire ospitalità ai turisti che prediligono appunto queste forme di turismo.
1: Vi aspettiamo per la terza parte del telegiornale.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
11: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
12: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
13: Per Dormire, design for wellness.
14: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
15: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
16: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
17: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Pubblicità.
1: E partiamo da Sassari, rinnovato il protocollo d'intesa per il centro di documentazione per la storia dei gremi e dei candelieri. Franco Ferrato.
2: La Farada non è soltanto un rito che si rinnova ogni anno, ma è anche un patrimonio di documenti vasto e prezioso, storia cittadina che il centro di documentazione per la storia dei gremi e candelieri ha da qualche anno iniziato a

0: ordinare per renderlo accessibile a tutti. Il centro è nato dalla collaborazione tra Comune di Sassari, Arcidiocesi e Intergremio, che hanno appena firmato la proroga del protocollo per la prosecuzione dell'attività.
1: La documentazione è tanta ed è conservata in tante sedi istituzionali e questo è proprio l'intento del centro, cioè quello di riuscire a mappare tutta la documentazione che confluirà in un contenitore virtuale attraverso il quale appunto chiunque potrà sfogliare questi documenti.
0: Tra le carte riemergono anche documenti che restituiscono aspetti meno noti della farata.
2: Nel 1865 la discesa di Candelieri viene rinviata di un mese, quindi non verrà effettuata ad agosto come al solito, ma viene fatta a settembre. Quindi non solo nel 1855 a causa del colera, ma anche 10 anni dopo, sempre per le condizioni igienico-sanitarie in cui versava la città di Sassari, si decide di farla appunto a settembre, nello specifico il 16 settembre.
0: Un lavoro importante di divulgazione che passa anche attraverso i social
1: dell'archivio storico, attraverso i quali proprio in questo periodo stiamo divulgando una serie di contenuti riguardanti i candelieri, soprattutto anche attraverso delle curiosità meno note.
3: Da Sassari a Cagliari, le nuove iniziative del Teatro Lirico Teresa Piredda.
4: Pura meraviglia il titolo del nuovo cartellone degli spettacoli del Teatro Lirico di Cagliari. 7 opere, 5 balletti e 7 programmi musicali per la stagione concertistica.
5: Tutto ciò che presentiamo vorremmo fosse toccato, vorremmo fosse animato da questo concetto della pura meraviglia. Appuntamenti incredibili, artisti internazionali, artisti nazionali che però sono famosi a livello internazionale.
4: La stagione d'opera si inaugura il 22 gennaio con una grande prima.
5: Col Don Carlos in 5 atti in versione francese, mai rappresentata in Italia almeno in tempi recenti, ma quella era l'originale forma di quest'opera.
4: Seguiranno altri titoli importanti tra ritorni e prime esecuzioni a Cagliari: Alcina, Flauto Magico, Maria Stuarda, La Bohème, Candido, operetta comica su musiche di Bernstein e Falstaff. A febbraio si apre la stagione di danza in cartellone Coppelia, Giselle, Cenerentola, La Carmen di Gades e il debutto al Lirico, unica data italiana, della compagnia della coreografa tedesca Pina Bausch con Café Müller e Le Sacre du Printemps. Al via sempre a febbraio la stagione concertistica.
5: L'inaugurazione è grandiosa col War Requiem di Britten, una delle composizioni monumentali più importanti della storia della musica. E poi affronteremo grandi repertori da Liszt a Beethoven, di cui celebriamo ovviamente la ricorrenza, e chiuderemo con uno spettacolo in Nozzle Brass, che è il quintetto di ottoni più famoso al mondo, che farà un concerto spettacolo incredibile.
3: Tra Jerzy Ulassei, l'edizione numero 27 del Festival dei Tacchi, sentiamo Daniela Usai.
6: Tra Jerzy e Ulassei, il Festival dei Tacchi riporta il teatro dentro il paesaggio, tra pareti di calcare, paesi e comunità. La 27esima edizione, diretta da Giancarlo Biffi, sceglie il coraggio come esercizio concreto, attraversare la paura, darle voce, trasformarla in racconto. L'apertura è affidata a Pierino il Lupo, dove la partitura di Prokofiev prende corpo tra gesto scenico e musica dal vivo. Con Animali Umani, Roberto Mercadini intreccia ironia, filosofia, scienza per mettere in crisi la presunta superiorità dell'uomo.
7: Il coraggio di cui parlo io è il coraggio di guardare fino in fondo la natura umana. Potremmo dire di affrontare la Sfinge, no? La Sfinge è quell'animale mitico, quel mostro mitico che ci pone un enigma su noi stessi.
6: Accanto agli spettacoli, laboratori per bambini e giovani legano il festival alle comunità. Il percorso prosegue tra prosa, narrazione e comicità d'autore, chiamata a misurarsi con le paure del presente.
8: La satira deve cercare solo bersagli. Più che altro siamo noi, io, non a caso il teatro terapia, e il pubblico. Perché basterebbe fermarsi come noi in queste tournée in un autogrill e vedere gli umani per capire che c'è qualche problema.
3: Ci vediamo tra poco per la quarta parte del telegiornale.
9: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Una nuova luce a Olbia per la chiesa di San Simplicio. Sentiamo.
10: Parte a Olbia un intervento rivolto ad abbellire la Basilica di San Simplicio.

0: braccio basculante che sarà meccanizzato e permetterà anche in questo caso la gestione del clima interno alla basilica.
1: Poi si penserà al tetto, che accusa il peso degli anni. Sono molte le tegole da sostituire.
2: C'è una situazione magari anche di reintegro di questo e andremo comunque a valutare lo stato in cui si trova adesso la copertura della basilica, quindi interverremo su questo restauro qua. È intenzione della parrucchia e di Don Antonio anche quello di ripristinare la sua campana originale, in modo che anche quella possa risuonare nei momenti di festa o nei momenti domenicali, insomma.
3: Allora parliamo del Cagliari, domani il trofeo Gigi Riva, le voci di mercato, il caso Esposito, c'è Alberto Masu.
4: Cagliari Nizza, che domani alla Domus alle 20:30 assegnerà il secondo trofeo dedicato a Gigi Riva, è l'ultimo test prima del calcio che conta, ma in casa rossoblu viene considerato ben più di un amichevole. Lo spiega bene il club ambassador Nicola Riva.
5: Importante perché innanzitutto ci sarà tutta la famiglia riunita, lo sentiamo anche perché insomma è un momento in cui magari si tornerà a parlare dei valori, quelli che per noi sono importanti, ecco. È un amichevole, ma sono sicuro che ci tengano i ragazzi e il mister a tenere il trofeo a casa.
4: Anche per questo Fabio Pisacane presenterà il Cagliari con l'abito buono, puntando su quella che oggi è la formazione tipo. In tribuna ci sarà anche Jerry Mina, rientrato dalle vacanze supplementari post-mondiali, che ha già iniziato un programma personalizzato di lavoro con il sogno di essere convocato per la gara di Coppa Italia del 14 e l'obiettivo di esserci all'esordio di campionato del 22 a Parma. Ma è un Cagliari da cantiere aperto anche sul fronte mercato. Il caso Esposito continua a regalare momenti non proprio indimenticabili a colpi di dichiarazioni e sparate, ma intanto il 10 Accardi, dopo gli approcci di Atalanta e Torino, ha intavolato un discorso con il Como che l'affare potrebbe inserire l'esterno belga Ignace van den Bremt, classe 2002, il cui arrivo aprirebbe le porte alla cessione di Gabriele Zappa, finito nel mirino, oltre che del solito Monza, anche del Sassuolo. Nel frattempo Sevilla Adama la trattativa con l'Atalanta per l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Daniel Maldini ed dell'esterno mancino Giuseppe Aurelio dallo Spezia, con il portiere Giuseppe Cioci a fare il percorso inverso. E la sfida di domani con il Nizza potrebbe essere l'occasione buona per riprendere il dialogo con i francesi per chiudere l'acquisto di Kevin Carlos.
3: Regia e redazione vi ringraziano per aver condiviso con noi l'informazione nel telegiornale di Videolina e vi augurano un pomeriggio sereno. Arrivederci.
6: Sono le 15:59.
7: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
8: Ti serve una pergola bioclimatica.
9: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
8: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
9: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
8: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
9: Perfetto, andiamo da Cifadda.
8: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In apertura agli esteri, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice tra i rispettivi leader. Il patto vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto in Yemen, confinante con l'Arabia Saudita. Il Ministero degli Esteri di Islamabad dichiara l'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato attacco a tutti.
10: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. Intanto rimane alta l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa di migranti il prossimo 15 agosto o forse prima, spinto dal tamtam sui social network.
11: Ora la cronaca: a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente

0: Sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
1: La notte scorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
0: Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. È questo il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia selezionate a campione. L'operazione è scattata dopo l'inchiesta della DN Kronos dedicata al fenomeno del carburante impuro o anacquato. Una problematica che, secondo quanto emerso, starebbe registrando una crescita esponenziale negli ultimi mesi. A confermare la diffusione del fenomeno sono anche le testimonianze raccolte tra numerosi meccanici che raccontano di un aumento senza precedenti dei veicoli danneggiati da benzina e gasolio non conformi agli standard.
1: La MotoGP c'è una Ducati davanti a tutti dopo le prime prove libere sul circuito di Silverstone e non è del team ufficiale. Alex Marquez svetta infatti col notevole tempo di 1.58.600 92, ottenuto a metà sessione, inavvicinabile per tutti i rivali dello spagnolo, molto più veloce del fratello Mark, sesto. Alle sue spalle ecco Bezzecchi di rientro dall'infortunio e Acosta. Veloce anche Raul Fernandez, chiude la top 10 Bagnaia. Dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Da Per Dormire trovi doppi saldi, con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per Dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: Hard Dis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ecnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21 euro e 90 centesimi. Scarica l'app Hard Dis e scopri tutte le offerte del volantino. Hard Dis, buono anche nel prezzo.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la bevanda alla frutta Ace, spesotti, da 1,5 litro a 1,69 euro. La pancetta affumicata cubetti spesotti, da 200 grammi a 1,99 euro. E il tonno spesotti al naturale, da 160 grammi a 1,39 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente, nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
6: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras. È Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nuorese al piano, sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Era l'anno 1985, Piero Marras, ospite a Videolina, nel programma E tutto finisce in musica con Mere Manna.
1: Un estratto dall'album Anima di Maria Giovanna Cherchi e Due, trasposta in un video in cui con la cantante di Bolotana appare anche la voce dei Tazenda, Nicola Nite.

0: Era stato realizzato nel 2017 il video di questo brano, Due, con Maria Giovanna Cherchi e Nicola Nite. La storia di due innamorati che si guardano, di due amici che si incontrano.
1: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, da Barchino, e firmata da Matteo Leone, ospite anche dell'incisione discografica.

ancora s'assessore, si deve rispettare i tempus e si deve traballare tutto in Parisi. Pregiao finse a Claudio Andrea Gemme, s'amministratore delegato de ANAS e su Roviera in Montepino e questo Mangiano. A suo ultimo ciseus, ci deu sfata, narra Gemme, s'ANAS e fende investimento su de importo in Isarrugas de tutta sa Sardegna. Ma c'esti, finse a che non s'esti scarescio, de su che succede su De Giotto, su Macedonia Santi, de su 2013, c'esti Veronica Gelsomino, che è questa di Viera a Ruta, de su Monti, ma Viera a Rennesce, si sarvai, s'arruga Noa. C'esti, narra isse, moi tocca la serra s'ultimo capitolo di questa storia ancora aperto, questo che toccherà sa giustizia. Arriva da Nova Sardegna in Porto, possiamo viabilità in su medio Campidano Uru, a Pozzi se de un anno è stato aperto, tora su Monti de su Vrummini, Mannu accade sa rughe statali 196 dir un ponte strategico po San Massi o tutti sa trabbidda sa de su territorio. Non punti manca su problema, sa come ti arregordra sa sindica de San Massi, Beatrice Muscas, i gusto estenuonti traffica un meda, ci passa da 4.000 macchine, sa camion, trattori, si donia di. In voi però su onti no, cesti, ponere torre in collegamento, due vartisi de sa bidda. Sanas ha rispendio 3 milioni di euro, può riqualificare e può duboni in sicurezza. Estremo monte strategico, finza sa cosa azienda, sa de messaggio e pastori che ci punti in su direttore. Su cantieri sti limita a rilimita o meta su traballo de su settore come tinara Giacomo Onnis, assessori comunali de agricoltura. Ma sa azienda sa ti comprendo che abbia meglio sa de impreai a ruga sa differenti. Un'altra tragedia in Isarruca de sa Sardigna, un uomo de 53 anni è morto in sa statali 131 accanto a Isarruca banda in Paulle, su chilometro 117, sa vittima è Gianluca Unali de Mara, residente in Aristani, si vegghiende sa macchina sua, che si stumbara contro un'altra macchina, con una intro, con una tromba de turista, sa due persone, sa un ti parlare sa struppiara, sa incidente sul sedio a risare notti, in una zona in cui si punti vendi traballo su, e ci punti a restringimento su dessa ruga. Luego si punti intervenire su i operatori su 118, i pompieri, i poliziotti su dessa stradale, Sanas a riserrare sa ruga, una varie ore sa comunità di Demara in i social a riboffio a ricordare sa vittima. Esempio vo sa cronaca, in questo mangiano c'è stato un vatu leggio in ufficio postale de Ula, è stato rapinato sul sedio a esotto del suo mangiano, un uomo che ha ricercato di si camuffare con un cappeddo e è entrato in ufficio a ammelezzare con un corteddo una dipendente de sa posta che avviera traballando in sa gascia. Insomma, ne ha ripiegato 20.000 euro e sinceramente voi, i miei carabinieri di voti circhenti, hanno già controllato le telecamere di sorveglianza che hanno ricevuto in forza e a intro sull'ufficio postale. Poi ci voti stessi su problema in scollegamento su con l'aeroplano, in regimi di continuità di territoriali tra Casteddu e l'aeroporto di Roma, in su Mangiano, sa compagnia Aero Italia ha riannudato tre scollegamenti su Igusso su da Summaso e Fiumicino, a Sesi, Sdeje e Binti, e su collegamento dessa capitali, Voribai Casteddu, l'aeroplano di Pira Partiri a Snoi de Summangiano. Mercoledì invece sono due aborti, l'aeroplano di Aero Italia tra Roma e Casteddu, e si torrao a Goa, Pogurpa, de un guasto e su chinata impianto di pressurizzazione. L'assessora regionale dei trasporti su Barbara Mankins intervenia, ha riscritto a Senac, dimandendo che sa priorità di depiresi sa sicurezza dei passeggeri. Su virus, sa chinanta West Nile, starebbe in Casteddu, Dante Cattaio in Zinzula, sa, in su Camposanto, de Santo Miali, e in sorto botanico. Manco male nemos, voi moi, stetti curpio de sa malaria in Casteddu. E questo mangiano, gli operatori della città di metropolitana hanno cominciato a fare sa disinfestazione, si squadra sa de su centro, anti insetti potuti intervenire in su Camposanto e purtesi in sa zona di Viale Sant'Ignazio. E su Cattaio Zinzula, sa positiva
e su virus, come ti narra Matteo Massa, che è il delegato dell'ambiente con sa città di metropolitana, olinda che su sistema de prevenzioni ha rifunzionato. In Casteddu non ci vunti contagio, mentre in sa provincia di Aristane, si Occano, i pazienti si vunti già i sesi, uno sti morto, una femmina sagata ancora in sospirale, in condizioni si vunti graisi. Sa città di metropolitana de Casteddu ha ridezzito dunque se dea forte scontrullus, do confermare a Luca Locci, su responsabili de su centro antinsetti, e usa fai altro su controllo su 10, su 11 di questo mese, in Ara Luca Locci, e sempre di questo mese su 27 e su 28. Pobo Cirizinsulas e Isousu, e i operatori si vunti imprendi, uno beleno specifico, un beleno che potrebbe essere pericoloso mera, popipiosu, poi scane sicuro, e dunque si tocca a donai attenzione, nanti si espertus. Sicchiti in tutte le botteghe, si sconto su stagionali, i vostri stati, su grandi saldi, punti cominciato un mese a oggi, ma canto pare in Casteddu, per che tutto sul bilancio non è positivo, sa regione si, sa Bascamanna, sa città di Sguirendisi, per che tutto un altro sbottegheri su svato che in sa ruga sa de su centro, non sa gatta dal logo, può parcheggiare sa macchina. Sbottegheri si però non si prima, e punti a regolendi, firma sa, per un provvedimento nazionale, Canta il battito della città, una iniziativa però movia della Sociocof Esercente. L'obiettivo, come ti narra Pierluigi Mannino, è stare a giurare questa azienda con un regime fiscale differente, vendi zona urbana speciali, ed è donare risposta a crara ai ogni problema della categoria. Sputa che si tratta però che si sconto su novori di martiri de su mese argiolo, se sti difficili in mera traballa in questa maniera, come tinnare a Chicca Bernardini, ma mancherò tutta la clientela cesti. Sa verità di però, estica in sano spassauso, sa situazione dirà differente in mera, si fa ianta affari di Arerus. Casi rotto pronto in Tattari, questa edizione 2026 de sa farada, rito religioso, rito popolare e finse sa eventus. Casi esperto su de su centro di documentazione dei sgremius, dei scandareresi, i studiant ad ogni addì. Sa sede di questo centro, sagatra in s'archivio storico comunale, in s'archivio storico comunale de Tattari, e si studioso trabatta con regoli del documento, duoni a disposizione di cittadini. Succede con i rimpari su arcidiocesi e intergremio, sono stati firmati accordi no, per traballare e ha regolato il suo documento. Il suo obiettivo era Carla Merelli, sa direttore del archivio storico, è stile digitalizzato. E in questo documento su essa papperata regola tutti nomas non tutti conoscenti, nomas che hanno tutti conoscenti. E si è scoperto, come ti narra Giuliano Lampis, funzionario dell'archivio, che in su 1865 sa varada e si è avvata in su mese capodanni, non ci viene condizioni sanitarie, se può fare sa vesta. Sa proprio cosa, ricordano sempre Lampis, via sul sede su 1855, poco rupa dell'epidemia de colera. Si storia de sa Sardigna, su conto de sa bellesa, de sprendes archeologicas de sa terra nostra, tradizionis, ritus, cresias, Playas, un'isola dei scoverri, una regione che a totus depiti conosci, Mannus e Pipius. Este è l'obiettivo de Incantu, sa Sardegna contare Pipius, su programma in lingua sarda, in Sardegna 1, fonti 20 puntaras, sa trasmissione sta in curo de Antonella Puddu e Renzo Cugis, con sa regia de Gianfranco Trudu. Crasi sa puntara, numero 6, ai squattro de Summeri, totu dedicara, e su campidano de Aristanesi, con i sbidas de Pavillonesi e de Arcidano. Incanto dunque sa Donia Sabro, ma finse sa su Domenico e sdece mesu de su Mengiano e su Mercurisi e su Notti e su Noioras. Dunque sa Incanto. Sports su palloni de Serie A, Grasinsa, Unipol Domus su Castetore, sfide su Nizza, su trofeo Gigi Riva, edizione numero 2 di questo trofeo, su comincia sotto in mezzo de su Notti, su Castetore non avresti una partita di allenamento, come ti narra Nicola Riva, su Ambassador Club de sa società, adesso una partita vera. Per questa regione Fabio Pisaccane eravamo in campo sa formazioni titolari in sa tribuna ci ha resi finza sa ieri Mina Torrao de Sferias a potere sul mondiale che ha giocato con sa nazionale colombiana.
Ma mina arringhizzai all'estero a fare allenamento in Seminello. E forse si aresti convocato a partire da Coppa Italia su 14 di questo mese, e posso prima del suo campionato puro, che si giocherà su 22 in Parma. E su mentre si sa, società si crea traballare sul mercato, cioè si da risolvi di sicuro questa questione di Esposito, che accanto a Pragiri è su Como, in Castello Iaravori, arriva è su difensori de Subbeggio, Ignaz Van den Brempt, teneri 24 anni, con Zappa che però Iaravori si bendiu è su Monza o è su Sassuolo. Esatta la questione, si pertocca a Daniel Maldini e Giuseppe Aurelio, gli antavori arribai all'estero in Sardegna. Su portieri Cioci invece giocai con su Spezia. Negozi sono difficili, sì. Poi arribai in Castello su attaccanti Kevin Carlos de Sunnizza, Grasi, forse sì, i dirigenti sì, dei Sduasa Societatis, antavori allegai Sduasa Societatis, antavori allegai Torra de Sagistioni. Mi accabbavo per questa edizione di Puro, si torno grazie alla vostra attenzione, si bieus, si intendeus, e si edizione di Bederi, un saluto e tottus.

0: Sono le 16 e 38 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La preparazione per campionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la Radio Cronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20.45 la Radio Cronaca di Cagliari Nizza, solo su Radiolina.
3: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
4: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto. Come il cocco da bere a 3,59 euro al pezzo. Il pecorino Sepi, l'ovile di Gavoi a 1,89 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le polpette di bovino e suino a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. Da edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
7: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
10: All'alba del nuovo millennio le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pacianca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: de sa terra nostra.
1: La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola. Siamo in edicola.
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista del tempo in Sardegna, anche questo fine settimana toccheremo i 35-36 gradi, non sono valori record però si fa sentire. Grazie però a un po' di vento la calura non sarà così insopportabile, per carità ripeto il caldo c'è ma non raggiungeremo punte eccessivamente elevate. Vento di maestrale si fa sentire soprattutto sui settori occidentali dell'isola, vento sostenuto anche alle bocche di Bonifacio nel Golfo della Sinara. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
11: Ha un andamento latino sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

0: Enica ti canto, il brano che abbiamo ascoltato appartiene alla prima produzione dei Tancaruia, proposta sul palco del Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia, è quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi in risposta alla presa di posizione di Madrid sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia.
5: Siamo alla cronaca, è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
6: Continua il caldo record.

0: In Italia oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità, con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
1: Le immagini dall'alto di Hyde Park mostrano con chiarezza gli effetti della prolungata siccità che sta colpendo la Gran Bretagna. Gli storici prati verdi all'inglese del parco londinese hanno lasciato spazio a vaste distese ingiallite e bruciate, trasformando uno dei simboli della capitale britannica in un paesaggio desertico. Le ondate di caldo che da settimane interessano l'Europa non risparmiano nemmeno la piovosa Inghilterra, dove metà del paese è in stato di emergenza per la siccità.
0: William Orbit, il produttore che lavorò con Madonna, i Blur, All Saints e U2, è morto a 69 anni. La sua capacità di portare l'underground e l'elettronica nel mainstream lo rese uno degli artisti più richiesti della musica mondiale. La svolta definitiva arrivò quando produsse Ray of Light di Madonna, vinse 3 Grammy su 2 nomination proprio grazie all'album della pop star, che conteneva successi come Frozen, The Power of Goodbye e La Little Truck. È uno dei migliori album della cantante, secondo la critica, di sicuro uno di quelli che hanno scritto le migliori pagine del pop mondiale.
1: Lo sport: salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali europei di nuoto in corso a Parigi. Un'altra soddisfazione arriva dalla Senna e dalle acque libere. Dopo il doppio oro nella 5 km e nella 10 km, Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia. È bronzo per l'azzurra nella 3 km knockout, emozionante gara ad eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi, l'oro va alla tedesca Isabel Gose, che domina sin dal via.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. Riapre la strada provinciale di Montepino che collega l'Alta e la Bassa Gallura. 13 anni fa ci fu il crollo causato dal ciclone Cleopatra. 3 persone persero la vita. Tragico incidente sulla statale 131 a poca distanza dal bivio per Paoli Latino. Tamponamento tra due auto in prossimità di un cantiere. La vittima è Gianluca Unali, un 53enne di Mara, residente a Oristano. Ancora cronaca rapina all'ufficio postale di Ula Tirso. Intorno alle 8 di questa mattina all'apertura, un uomo col viso coperto da un cappello ha minacciato un'impiegata con un coltellino, facendosi consegnare circa 20.000 euro. Poi ha fatto perdere le sue tracce, immagini della videosorveglianza al vaglio dei carabinieri. A Cagliari disinfestazione contro la West Nile al cimitero di San Michele all'Orto Botanico. Nessun contagio umano in città, mentre nell'Oristanese i casi salgono a 6. Ancora problemi nei collegamenti in continuità territoriale tra Cagliari e Roma. In mattinata Aeroitalia ha cancellato 3 voli, disagi sulla tratta che 2 giorni fa aveva registrato 2 rientri a Roma per problemi all'impianto di pressurizzazione dello stesso aereo. L'assessora regionale dei trasporti, Barbara Manca, ha chiesto verifica all'ENAC, ribadendo la priorità della sicurezza dei passeggeri. Droga dalla Spagna alla Sardegna tramite spedizioni postali, 6 kg sequestrati e 4 arresti, oltre 5 kg e mezzo di cocaina e mezzo chilo di hashish, destinatari manette, colti in flagranza al ritiro dei pacchi sospetti. Pura meraviglia è il titolo del nuovo cartellone degli spettacoli del Teatro Lirico di Cagliari, presentato oggi con 7 opere, 5 balletti e 7 programmi musicali per la stagione concertistica. La stagione d'opera si inaugura il 22 gennaio. Lo sport: domani alle 20.30 alla Domus Cagliari e Nizza si contenderanno il secondo trofeo dedicato a Gigi Riva. Intanto da Seminello si rivede Mina, sul mercato sempre più vicini Maldini e Aurelio, per Esposito spunta invece il Como. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
8: E
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
8: svuota tutto!
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
13: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
14: Pan, sardi come voi.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
19: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
20: Buon venerdì sera, buon weekend, ci siamo, eccoci qua, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare fino alle 18.30 come sempre con tanta bella musica e tante notizie. Partiamo subito da Magnetic, De Bausa.

0: Debusa Magnetic su Radiolina nel nostro venerdì sera, ancora ben ritrovati. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, di cosa ci parli stasera?
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi torniamo a parlare di trasporti e lo facciamo perché si intensificano i voli invernali in partenza dal Costa Smeralda di Olbia offerti dal vettore spagnolo Locos Volotea. Sono sempre notizie molto apprezzate perché appunto se sappiamo del ritorno di Bologna, da Natale debutteranno Madrid e anche Napoli, quindi si potrà viaggiare verso queste due nuove destinazioni proprio dall'aeroporto di Olbia e verranno introdotte nell'inverno, quindi a livello internazionale oltre a Barcellona e Parigi appunto questa compagnia Volotea collegherà piccole e medie città anche a Madrid, quindi novità dal punto di vista della mobilità nazionale e non ben gradite dai nostri ascoltatori che soprattutto si trovano nel territorio di Olbia e circostante, perché appunto adesso i collegamenti sono molto ampi. Dopo Bologna, questi due, Napoli e Madrid, si sommano anche a Venezia, Verona e Torino, che sono già presenti, quindi insomma un'isola sempre più collegata. Sappiamo che non è mai abbastanza, che bisogna fare di più anche e soprattutto nei collegamenti interni, perché per facilitare lo spostamento dal nord e sud dell'isola. Però ecco, sui social i nostri lettori si sono detti molto entusiasti di questa notizia che è tra le più lette della giornata e quindi speriamo che faccia piacere anche agli ascoltatori di Radiolina.
0: E allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: Radio Smeralda.
1: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Sardi come voi.
2: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione. 2 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: La nostra migliore musica qua su Radiolina, ancora ben ritrovati, buon weekend. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it, ci sono le ultime notizie con Angelica De Enrico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian, buonasera, eccoci qui con le notizie in primo piano su unionesarda.it. Cominciamo subito con Lozzo Rai, dove un ragazzo di 19 anni ha accusato un malore appena uscito dall'acqua e si è accasciato sulla spiaggia. Le sue lesioni sono gravi ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Francesco di Nuoro, è in terapia intensiva. È successo intorno alle 13 di oggi sulla spiaggia di Tancau. Secondo una prima ricostruzione avrebbe trascorso qualche minuto in acqua, ma all'uscita è stato colpito da un malore improvviso. Ha perso i sensi ed è stato soccorso dai bagnanti, alcuni dei quali esperti di manovre salvavita. Poco dopo sono arrivati i soccorritori e il giovane è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Quarto, pomeriggio da incubo per i residenti di Pizze Serra che abitano vicino alla chiesa San Giovanni Evangelista. Un violento rogo alimentato dal vento ha divorato le sterpaglie secche a ridosso di alcune abitazioni di via Danimarca. Fiamme alte, aria irrespirabile fino all'arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e scongiurato danni alle case. Sul posto anche la protezione civile, i vigili urbani insieme all'associazione Nosse e alla forestale per la bonifica. Non il primo incendio nella zona di Quartu. Poche settimane fa lo stesso episodio si è verificato a pochi metri di distanza. Anche in quel caso il rogo era partito dalle sterpaglie sedosso delle case. Andiamo nell'Oristanese, dove è stato rapinato l'ufficio postale di Ula Tirso. Il colpo è avvenuto questa mattina all'apertura dell'ufficio, quando nella struttura si è presentato un uomo con il viso coperto da un cappellino. Ha minacciato l'impiegata con un coltellino e si è fatto consegnare i soldi. Poi si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Immediato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Ghilarza e del reparto operativo di Oristano. I militari hanno avviato gli accertamenti e l'analisi delle immagini della videosorveglianza. Secondo i primi riscontri, il bottino ammonterebbe a circa 20.000 euro. Ultima notizia in aggiornamento,

0: We Found Love, Rihanna, Calvin Harris nel nostro venerdì sera su Radiolina. Come ogni venerdì, tra poco ritorna il mondo oltre la Terra con l'astrofisico Manuel So Flores.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
4: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
5: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione

0: del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Mentre in Cremont, Tena Pesu, Radiolina, Trena, Branca e Colors, come ogni venerdì ritorna al mondo, oltre all'attacco con sto fisico, Manuel Flores, Manuel Berrifato.
1: No, Cristian, non saluto i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ti a parlare di quel razzo che è cascato su Luna, ma praticamente non si è visto nulla.
1: Praticamente, nonostante la fitta rete di telescopi puntata sulla Luna, non si è riusciti a vedere direttamente questo impatto. Mm-hmm. È probabile che il Falcon 9 sia caduto su quella parte della Luna che chiamiamo il lato nascosto. Era lì vicino la zona individuata, quindi era proprio sul bordo della Luna. E siccome i calcoli possono essere precisi ma non precisissimi, a questo punto si pensa che sia caduto un po' spostato qualche 10 km di sulla zona prevista, e pertanto non si sia visto direttamente l'impatto, anche se un telescopio ha avvisato un'emissione, ma più che un cratere, l'emissione di polveri, ecco, di certa sostanza, di zolfo, di altre sostanze. Quindi si pensa che l'impatto sia avvenuto, però poi andrà ovviamente a salvare la Luna dallo spazio dei satelliti per verificare se in quella

0: zona poi si è verificato un cratere, quindi potrebbe dire tanto muore per nulla. È sempre importante tenere gli occhi aperti, sì. Soprattutto tutte queste cose affinano la nostra capacità di interpretazione dei nomini, anche perché poi sulla Luna continua a cadere meteoriti, pietroidi, e ci sono dei telescopi che cercano di osservarli, anche perché in realtà non si sa molto di quanto è il flusso attuale degli asteroidi e dei meteoriti sulla Luna, come non si sa molto di un'altra cosa: c'è un piccolo gruppo di asteroidi che sta vicino tra noi e il Sole, si chiama Vulcanoidi, si sta cercando da tempo e si affitterà della prossima eclisse, ecco, tale di Sole del 12 agosto, per cercare questi asteroidi, complice il fatto che il Sole sarà nascosto dalla Luna appena per un minuto e mezzo in Spagna, da noi purtroppo sarà parziale.
1: E per te comunque lo vedremo, almeno per un pezzetto lo vedremo?
0: Sì, guarda, ti posso dire che per i fortunati che hanno la voglia di andare un po' in alto, qualche montagna nella costa occidentale e nel nord Sardegna, l'eclisse arriverà a coprire, diciamo, il Sole, la Luna coprirà il Sole fino al 95-98%.
1: Sarà
0: quasi totale.
1: Ecco.
0: Invece dalla zona, da Obbia, è lì un po' problematica. Ecco. Dovete salire per cercare un po' di tesoro, perché come un po' le montagne che avete, un po' le colline, e non vedete tutto il... Ma l'importante è avere l'orizzonte sgombro verso ovest.
1: Ecco, ok. E l'orario?
0: L'orario si inizierà alle ore 19:35-36 circa del 12 agosto e tenerà col tramonto circa 50 minuti, 40 minuti dopo.
1: Perfetto. Allora, grazie mille, con te a Manuel Floris. Prima di salutarci, qualche appuntamento orientario.
0: E sì, adesso noi ci spostiamo fuori sotto le stelle, abbiamo appuntamenti, i nuovi appuntamenti a Roma, giganti di Concia Sacquaruccio, per vedere le stelle enti dell'universo l'8, l'11 e il 3 agosto, mentre al planetario questa domenica abbiamo un appuntamento dedicato alle stelle cadenti, ma nelle nostre con le poltroncine vedremo l'universo accompagnati dalle musiche di Dovico e Naudi il 12 agosto. Venite a cercarci, abbiamo appuntamenti in vari torni della Sardegna.
1: Perfetto, allora grazie mille all'astrofico Manuel Floris, direttore del planetario Unione Sardegna, con te ci saremo venerdì prossimo.
0: Scegli sera a tutti.

0: Luciana Sparrow, Material Lover, su Radio Lina nel nostro venerdì 7 agosto 2026, le 17.46 proprio in questo istante. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco, beh, parliamo ancora e purtroppo del fatto che si fa tanta pubblicità per far sì che i turisti non portino via a casa i souvenir della nostra isola, che sono la sabbia, il ciotolo e quant'altro, e ogni giorno all'aeroporto, in questo caso di Olbia, hanno sequestrato un bel po' di chili di sabbia, ma ne parliamo.
1: Radio Smeralda.
2: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per Dormire, design for wellness.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
9: Radio Lina, meteo.
10: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo ancora protagonista del tempo in Sardegna, anche questo fine settimana toccheremo i 35-36 gradi, non sono valori record però si fa sentire. Grazie però a un po' di vento la calura non sarà così insopportabile, per carità, ripeto, il caldo c'è ma non raggiungeremo punte eccessivamente elevate. Vento di maestrale si fa sentire soprattutto sui settori occidentali dell'isola, vento sostenuto anche alle bocche di Bonifacio nel Golfo della Sinara. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Flamenco Paranoia, Samurai J nel nostro venerdì alle 17.52. Ancora ben ritrovati, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Allora, i controlli congiunti della Guardia di Finanza, poi soprattutto in questo periodo stanno aumentando anche grazie alla collaborazione dell'Agenzia delle Dogane, si sono intensificati nell'aeroporto di Olbia, l'aviazione quella pubblica e anche quella generale, con l'arrivo costante di viaggiatori provenienti da oltre 60 paesi. L'attenzione delle autorità si è concentrata sulla tutela dell'ecosistema della nostra isola, sul rispetto del regolamento doganale internazionale. Allora, tra gli interventi principali è spiccato quello di oltre un chilo di caviale, di un valore stimato, pensate, superiore ai 5.000 euro, che adesso stavo dicendo 50.000, mi sembrava un po' tanti, però 5.000 euro di questa merce che effettivamente stava volando, era in stiva, un cittadino italiano residente a Dubai, giunto proprio in Sardegna con un volo da Londra. Non c'era la documentazione sanitaria e quant'altro, e quindi effettivamente è stato bloccato. L'attività di tutela ambientale ha permesso di fermare due turisti stranieri pronti a partire con, pensate, 5 kg di sabbia prelevata dalle spiagge della nostra isola. Ovviamente il materiale è stato recuperato e verrà presto restituito agli arenili d'origine. Sapete benissimo, ogni inizio anno l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda fa un incontro, una conferenza per effettivamente tirar fuori quanti chili sono stati sequestrati, e questi sono già 5. Immaginate voi alla fine dell'anno quanti saranno. Saranno veramente tanti, nonostante le varie promozioni e la varia pubblicità per far sì che effettivamente nessuno rubi la sabbia della nostra isola. Purtroppo continuano ancora i furti. Sia nei prossimi minuti.

0: Giselle su Radio Lina, il nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, ma state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione dell'Italia.
1: Radio Smeralda,
0: dalla nostra isola.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia, si legge, non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
5: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Lo afferma il Ministero degli Esteri di Islamabad sul proprio profilo X, un modello che richiama alla mente l'articolo 5 della NATO.
6: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
5: La cronaca a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe il nipote, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa.

0: Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
1: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 29 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. In Veneto, invece, in particolare nella Bassa Veronese, a Bovolone e nelle province di Treviso e Padova, nella notte e nelle prime ore del mattino ci sono stati forti temporali, grandine e raffiche di vento. Oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati, segnalati allagamenti, alberi pericolanti e tetti scoperchiati.
0: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Beffa invece per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km knockout. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
2: Sono un po' rammaricato, è stata una gara dove della verità mi sentivo bene. Purtroppo i risultati, la medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi, il percorso è strettissimo, avevo spazio di portare avanti una mossa che stavo facendo, che era quella di risalire tutti lateralmente, e quindi non ce l'ho fatta, però insomma mi dispiace per il risultato. D'altra parte è stata una bella gara, secondo me mi sono comportato anche bene.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radio Linea. Incendio di una certa rilevanza nelle campagne di Deiso, in località Sudono di Girgini. Oltre alle squadre a terra, necessario un intervento di due elicotteri e il Super Puma decollato dalla base di Fenuso. Roghi anche a Serramanna e San Nicolo d'Arcidano. E caccia al bandito che questa mattina intorno alle 8 ha rapinato l'ufficio postale di Ula Tirso. L'uomo, col viso coperto da un cappello, ha minacciato un'impiegata con un coltellino, facendosi consegnare circa 20.000 euro. Poi ha fatto perdere le sue tracce. Indagano i carabinieri. È un 53enne originario di Mara ma residente oristano, Gianluca Unali, la vittima dell'incidente mortale avvenuto durante la notte scorsa sulla statale 131 a poca distanza dal bivio per Pauli Latino. All'origine della tragedia un tamponamento tra due auto in prossimità di un cantiere. Riapre la strada provinciale di Montipino che collega l'Alta e la Bassa Gallura. 13 anni fa il crollo causato dal ciclone Cleopatra, 3 persone persero la vita. A Cagliari, disinfestazione contro la West Nile al cimitero di San Michele e all'Orto Botanico. Riscontrata la positività di diverse zanzare, ma nessun contagio umano in città, mentre nell'Oristanese i casi salgono a 6. Nuovi problemi nei collegamenti in continuità territoriale tra Cagliari e Roma. In mattinata Air Italia ha cancellato 3 voli. Disagi sulla tratta che 2 giorni fa aveva registrato 2 rientri a Roma per problemi all'impianto di pressurizzazione dello stesso aereo. Droga dalla Spagna alla Sardegna tramite spedizioni postali. 6 kg sequestrati e 4 arresti. Oltre 5 kg e mezzo di cocaina e mezzo chilo di hashish. Destinatari in manette, colti in fragranza al ritiro dei pacchi sospetti. Sport calcio, domani 20:30 la Domus Cagliari inizia, si contenderanno il secondo trofeo dedicato a Gigi Riva. Intanto ad Assiminello si rivede Mina, sul mercato sempre più vicini Maldini e Aurelio, per Esposito spunta il Como. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Italia risfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 1, chilometro 10.500, Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
2: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Ancora una buona serata da Radiolina, alle 18.09 si riparte con la musica dei Pinguini Tattici Nucleari e Sorri, scusa lo siento.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini su Radiolina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Obiamare. Io sono Cristian Asara. Allora, fra le varie notizie, effettivamente, di oggi, ce n'è una in particolare. Sapete che in questo periodo ci sono tanti festival, tanta musica live da nord a sud, ovest, est. Noi ci concentriamo principalmente, no? Visto che si chiama Radio Smeralda, soprattutto sul nord Sardegna, sulla Costa Smeralda. E a proposito, Porto Cervo, lunedì prossimo 10 agosto alle 22 ospiterà una delle voci più belle della musica italiana, Nina Zilli. L'evento rientra nel cartellone di appuntamenti estivi promossi dal consorzio Costa Smeralda. La rassegna appunta a valorizzare proprio il territorio attraverso un'offerta variegata che include serate musicali, incontri culturali, momenti di intrattenimento aperti a visitatori e consorziati. Una scelta che punta ad arricchire sicuramente la proposta turistica della destinazione sarda, con ovviamente momenti di condivisione ad ingresso assolutamente libero. Nina Zilli porterà sul palco uno spettacolo veramente coinvolgente, caratterizzato dalla sua consueta fusione tra sonorità R&B, reggae e tradizione cantautorale italiana. La nostra migliore musica nei prossimi minuti. In arrivo c'è anche Mika e Grace Kelly. I promise you it won't happen again.

0: Mika Grace Kelly nel nostro venerdì sera, 18 e 16 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Christian Asara, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che
1: Radio leggeremo Smeralda.
0: Domani.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo

Piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su Radiolina alle 18.22 in questo istante. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e adesso scopriamo insieme cosa leggeremo domani sul primo quotidiano dell'isola, l'Unione Sarda, con il direttore Emanuele Dessì. Buonasera direttore, ben ritrovato.
2: Buonasera, buonasera Cristian, grazie, grazie a chi ti ascolta su Radio Smeralda. Beh, visto che tu sei a Olbia, allora sì, diciamo subito che una grande notizia arriva proprio dalle strade della Gallura con la riapertura di Montepino a 13 anni da quella pagina dolorosa che tutti ricordiamo che fu Cleopatra, quindi una buona notizia insomma che arriva dalle nostre strade. E un'altra buona notizia che vivremo tra poco, il rientro del primo contingente dei Sassarini, la Brigata Sassari, dopo 5 mesi in missione ONU in Libano. Il rientro atteso per le 16.30 è slittato di 2 ore. Aspettiamo fiduciosi, immagino con quanta impazienza stiano aspettando i parenti dei nostri militari. Ma in primo piano, in apertura del giornale, Cristian, proprio a pagina 2 e 3, quello che noi chiamiamo il primissimo sfoglio, ci saranno i temi della continuità territoriale, piuttosto tormentata negli ultimi giorni, soprattutto su Cagliari. Stamattina ci sono stati di fatto 3 cancellazioni, 2 da Cagliari e 1 da Fiumicino. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo in piena stagione turistica, in piena estate, con anche la voce della regione che ha assolutamente voce in capitolo per quanto riguarda la continuità territoriale, deve vigilare che il bando venga rispettato e quindi intervista l'assessore regionale dei trasporti, sicurezza prima di tutto ma anche qualità del servizio. Tra le tante cose che racconteremo c'è anche la disinfestazione per il rischio West Nile al cimitero di Cagliari, che è rimasto chiuso tutta la mattina, sospesi persino i funerali, quindi c'è stata un'attività intensa per cercare di debellare le zanzare che trasmettono la febbre del Nilo, mentre salgono i contagi purtroppo a Oristano, siamo arrivati a 6. E poi raccontiamo anche un anniversario doloroso per non dimenticare e perché si traga insegnamento da questi fatti. Domani sono i 70 anni della tragedia di Marcinelle, l'esplosione in una miniera di carbone vicino a Charleroi, Marcinelle appunto, con 216 morti, 136 italiani. Ci furono anche tanti sardi coinvolti che contribuirono a salvare tante vite e tanti sardi che lavoravano in quella miniera e che morirono a distanza di qualche anno per aver inalato quei fumi, così quella miscela davvero pericolosa. E poi nelle pagine di Cagliari la polizia è convinta di aver sgominato un hub che importava migranti dalle coste dell'Algeria. E poi arrivano i battelli nel canale che i cagliaritani chiamano Mammarranca, il canale di Terramaini, canale navigabile, quindi tra poco turisti e cagliaritani potranno muoversi anche in battello. C'è tantissima cronaca, come una rapina alle poste di Ulatiso che ha fruttato un bottino di 20.000 euro e poi tanta estate e tanta cultura nelle pagine curate da Francesca Figus. E in primo piano torniamo a Olbia, la grande serata di Jovanotti, come tu sai, insomma c'è già animazione all'arena, non so quanto la città sia congestionata, però ecco, racconteremo anche la parte gioiosa, Cristian, insomma un concerto di Jovanotti è sempre tantissima roba.
1: Assolutamente.
2: E poi c'è il calcio, c'è lo sport, il Cagliari in primo piano, domani alle 20.30 seconda edizione del trofeo Gigi Riva, Cagliari Nizza, c'è il caso Esposito che è imperversa, gli ultimi dettagli su questa brutta pagina del calciomercato, insomma tanto da leggere anche domani. Grazie per avermi fatto raccontare tutto questo.
1: Ovviamente da leggere sia in edicola che sull'app Unione Digital. Grazie certo. Mille al direttore Emanuele De Sì, buon lavoro grazie. A te e a tutta la redazione.
2: Grazie, grazie da parte nostra.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno lunedì in diretta dal centro commerciale Olbiamare. No, stavo scherzando perché domani ovviamente saremo in diretta, ero già proiettato al weekend, no, domani ovviamente saremo in diretta a partire dalle 17 e poi ovviamente per raccontarvi che cosa accadrà anche nelle prossime ore. Da Cristian ovviamente è tutto, un'ottima serata con
3: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La preparazione per campionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la Radio Cronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20.45 la Radio Cronaca di Cagliari Nizza, solo su Radio Lina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto, come lo zafferano Monreale in confezione da 3 bustine a 2,59 €. Il prosecco DOC Santa Margherita da 750 ml a 4,99 €. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai gli straccetti di bovino a 1,69 € netto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
4: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
6: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi, birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista del tempo in Sardegna, anche questo fine settimana toccheremo i 35-36 gradi, non sono valori record, però si fa sentire. Grazie però a un po' di vento la calura non sarà così insopportabile. Per carità, ripeto, il caldo c'è, ma non raggiungeremo punte eccessivamente elevate. Vento di maestrale si fa sentire soprattutto sui settori occidentali dell'isola, vento sostenuto anche alle bocche di Bonifacio nel Golfo della Sinara. Per sapere comunque come andrà le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Esteri in primo piano, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Razei, ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha poi esortato Riyadh a cambiare le sue politiche.
3: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
4: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per misure correttive in aggiunta

0: le sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: Cronaca: è deceduta dopo 2 settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito, a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
0: Nel corso della notte appena trascorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio Comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
1: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1:56.280 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e di Gian Antonio. Quarto Martin, poi augura ai fratelli Marquez con Mark davanti ad Alex. Tredicesimo Bagnai ha scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12.45, sprint race alle 17, domenica alle 14. La gara.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radio Linea. Incendio di una certa rilevanza nelle campagne di Deiso, in località Sudono di Girgini. Oltre alle squadre a terra, necessario un intervento di 2 elicotteri e il Super Puma decollato dalla base di Fenuso. Roghi anche a Serramanna e San Nicolo d'Arcidano. E caccia al bandito che questa mattina intorno alle 8 ha rapinato l'ufficio postale di Ula Tirso. L'uomo, col viso coperto da un cappello, ha minacciato un'impiegata con un coltellino, facendosi consegnare circa 20.000 euro. Poi ha fatto perdere le sue tracce. Indagano i carabinieri. È un 53enne originario di Mara ma residente oristano, Gianluca Unali, la vittima dell'incidente mortale avvenuto durante la notte scorsa sulla statale 131 a poca distanza dal bivio per Paoli Latino. All'origine della tragedia un tamponamento tra 2 auto in prossimità di un cantiere. Riapre la strada provinciale di Montepino che collega l'Alta e la Bassa Gallura. 13 anni fa il crollo causato dal ciclone Cleopatra, 3 persone persero la vita. A Cagliari, disinfestazione contro la West Nile al cimitero di San Michele e all'Orto Botanico. Riscontrata la positività di diverse zanzare, ma nessun contagio umano in città, mentre nell'Oristanese i casi salgono a 6. Nuovi problemi nei collegamenti in continuità territoriale tra Cagliari e Roma. In mattinata Air Italia ha cancellato 3 voli. Disagi sulla tratta che 2 giorni fa aveva registrato 2 rientri a Roma per problemi all'impianto di pressurizzazione dello stesso aereo. Droga dalla Spagna alla Sardegna tramite spedizioni postali. 6 kg sequestrati e 4 arresti. Oltre 5 kg e mezzo di cocaina e mezzo chilo di hashish. Destinatari in manette colti in fragranza al ritiro dei pacchi sospetti. Sport calcio, domani 20:30 la Domus Cagliari inizia, si contenderanno il secondo trofeo dedicato a Gigi Riva. Intanto ad Assiminello si rivede Mina, sul mercato sempre più vicini Maldini e Aurelio, per Esposito spunta il Como. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
4: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
5: Pan. Ehi Sardegna, è tempo di

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Buon venerdì 7 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Pur senza arrivare a toccare i numeri di India o paesi arabi, paesi dove il caldo toglie tra le 88 e le 91 ore di sonno all'anno, l'insonnia da alte temperature è un problema ormai anche italiano. Nel 2025 nel nostro paese si sono registrate ben 50 notti tropicali in più rispetto alla media storica, un dato che certifica come nelle nostre metropoli si perda ogni anno tra le 5 e le 8 ore di riposo solo a causa del cambiamento climatico. Un dato importante se si pensa che in generale per il caldo a Milano si perdono in tutto 35 ore l'anno, una cifra alta che impallidisce comunque di fronte alle 43 del capoluogo siciliano. Una molecola, rilasciata naturalmente dal corpo umano durante la risposta immunitaria e il cui rilascio in eccesso provoca allergie e intolleranze, ha appena rivelato un altro, secondo inaspettato ruolo: aumentare i livelli di questo composto, l'istamina, nel cervello migliora la precisione della memoria di circa il 10%. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Oxford. Un compito secondario dell'istamina potrebbe essere modificare il livello di cervello rispetto alle cose nuove che avvengono nell'ambiente. Dalla ricerca è risultato che chi aveva avuto un potenziamento dell'istamina ha ottenuto risultati l'11% precisi quando è stato chiesto di rievocare le informazioni apprese. Il sorriso, sappiamo bene, rappresenta una vera e propria dichiarazione di stile, un biglietto da visita per la cura personale. Nell'era della bellezza che coincide con lo stare bene, l'attenzione verso la salute e la consapevolezza delle scelte quotidiane, l'oral care diventa il punto di partenza per il benessere generale del corpo, una tendenza che riflette cambiamenti culturale. Un sorriso forte e luminoso è considerato parte integrante della bellezza quotidiana e trasforma in un vero e proprio anti-aging naturale per corpo e anima. Prima di salutare, una piccola curiosità: la ricotta non è tecnicamente un formaggio, ma un latticino ottenuto scaldando nuovamente il siero di latte residuo. Il suo nome significa proprio cotto due volte. Per ora è tutto, grazie per l'azione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: Pan, sardi come voi.
3: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
5: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni in podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione, incisa nella storia. 14 agosto, a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
9: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina, meteo.
5: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista del tempo in Sardegna, anche questo fine settimana toccheremo i 35-36 gradi, non sono valori record però si fa sentire. Grazie però a un po' di vento la calura non sarà così insopportabile, per carità ripeto il caldo c'è ma non raggiungeremo punte eccessivamente elevate. Vento di maestrale si fa sentire soprattutto sui settori occidentali dell'isola, vento sostenuto anche alle bocche di Bonifacio nel Golfo della Sinara. Per sapere comunque come andrà le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera da Andrea Stecchi per questa edizione del GR di Radioline. Incendio di una certa rilevanza nelle campagne di Deiso, in località Sudono di Girgini. Oltre alle squadre a terra, necessario l'intervento di due elicotteri e il Super Puma decollato dalla base di Finuso. Roghi anche a Serramanna e San Nicolo d'Arcidano. E caccia al bandito che questa mattina intorno alle 8 ha rapinato l'ufficio postale di Ula Tirso. L'uomo, col viso coperto da un cappello, ha minacciato un'impiegata con un coltellino, facendosi consegnare circa 20.000 euro. Poi ha fatto perdere le sue tracce. Indagano i carabinieri. È un 53enne originario di Mara ma residente oristano, Gianluca Unali, la vittima dell'incidente mortale avvenuto durante la notte scorsa sulla statale 131 a poca distanza dal bivio per Paoli Latino. All'origine della tragedia un tamponamento tra due auto in prossimità di un cantiere. Riapre la strada provinciale di Montepino che collega l'Alta e la Bassa Gallura. 13 anni fa il crollo causato dal ciclone Cleopatra, 3 persone persero la vita. A Cagliari, disinfestazione contro la West Nile al cimitero di San Michele e all'Orto Botanico. Riscontrata la positività di diverse zanzare, ma nessun contagio umano in città, mentre nell'Oristanese i casi salgono a 6. Nuovi problemi nei collegamenti in continuità territoriale tra Cagliari e Roma. In mattinata Air Italia ha cancellato 3 voli. Disagi sulla tratta che 2 giorni fa aveva registrato 2 rientri a Roma per problemi all'impianto di pressurizzazione dello stesso aereo. Droga dalla Spagna alla Sardegna tramite spedizioni postali. 6 kg sequestrati e 4 arresti. Oltre 5 kg e mezzo di cocaina e mezzo chilo di hashish. Destinatari in manette, colti in flagranza al ritiro dei pacchi sospetti. Salcio, domani 20:30 alla Domus. Cagliari e Nizza si contenderanno il secondo trofeo dedicato a Gigi Riva. Intanto ad Assiminello si rivede Mina. Sul mercato, sempre più vicini, Maldini e Aurelio. Per Esposito, spunta il Como. È tutto per questa edizione. Buona serata da parte di Andrea Secchi.
6: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto. Come il cocco da bere a 3,59 euro al pezzo. Il pecorino Sepi, l'ovile di Gavoi a 1,89 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le polpette di bovino e suino a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Cola Boero.
2: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ehi Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La preparazione per campionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la Radio Cronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20.45 la Radio Cronaca di Cagliari Nizza, solo su Radiolina.
3: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al

0: Vista. Siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Sono le 20:59.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli...

0: aggiungere anche gli accessori. Perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Perfetto, andiamo da Cifadda.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina.

0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Subito.

Buonasera e bentrovati per questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Riapre la strada provinciale di Montepino che collega l'Alta e Bassa Gallura. 13 anni fa il crollo causato dal ciclone Cleopatra. 3 persone persero la vita. Tragico incidente sulla statale 131 a poca distanza dal bivio per Pauli Latino. Tamponamento tra due auto in prossimità di un cantiere. La vittima è un uomo di 53 anni. A Cagliari, disinfestazione contro la West Nile al cimitero di San Michele all'Orto Botanico. Nessun contagio umano in città. Gli interventi proseguiranno per tutta la stagione. Nell'isola cala il numero delle cooperative. Tra crisi e inverno demografico, la scommessa dei giovani: stare insieme per favorire ripresa e lavoro.

0: Domani Cagliari e Nizza si contenderanno il secondo trofeo Gigi Riva. Intanto la Seminello si rivede in Ina. Mercato, il Como punta Esposito, Carlos sempre più vicino. E dunque in apertura di questa edizione delle 19 del TG di Videolina parliamo di un'importante novità per quanto riguarda le strade della Gallura, perché dopo 13 anni riapre la strada di Montepino. Era stata chiusa dopo la tragedia che aveva coinvolto 3 persone, si era abbattuto infatti il ciclone Cleopatra, tantissimi danni, tantissime attese, un'arteria importante, ce lo spiega Silvio Orru.
1: Ci sono voluti 13 anni, ma da oggi le distanze tra Olbia e l'Alta Gallura si accorciano. L'assessore regionale dei lavori pubblici, Antonio Piu, lo aveva annunciato nel 2024 e così è stato. La strada sulla quale quel 18 novembre 2013 morirono Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Loriga è finalmente riaperta.
2: Oggi il pensiero non è di certo trionfalistico, perché ricordiamoci che questa è una strada dove ci sono stati dei lutti importanti. In 24 mesi abbiamo fatto quello che in 12 anni nessuno era riuscito a fare, quindi è un metodo di lavoro che battezziamo e che crediamo fortemente che i lavori pubblici, quando danno un cronoprogramma certo, quando si seguono i lavori, quando si fanno infinite riunioni per cercare di risolvere tutti i problemi, questi sono i risultati.
3: Finalmente è realizzato, spero che la popolazione ne abbia adesso immediato beneficio. ANAS è presente in Sardegna, è presente in modo molto massivo, forte. Il rapporto con il governo che ci sprona a lavorare in Sardegna è altrettanto importante.
1: Veronica Gelsomino, unica sopravvissuta alla tragedia di Montepino, ora guarda avanti.
4: Almeno un capitolo del fatto che la strada è stata rifatta, almeno c'è. Adesso vediamo se la giustizia farà anche questo, di chiudere quel capitolo della vita che non è stato così carino.
1: In questi lunghi anni, protagonista della lotta per riavere la strada è stato il Comitato Montepino.
5: Quanto abbiamo sofferto, quante battaglie, quanto abbiamo gridato, tante volte ho pianto. Oggi sono qua a dire grazie.
0: Restiamo sul tema infrastrutture, ma ci spostiamo a Samassi, dove c'è un importante finanziamento di cui ci riferisce Fausto Orru.
6: Dopo un anno di interventi riapre completamente il ponte sul Flumini Mannu lungo la strada statale 196 DIR, restituendo a Samassi, al medio campidano, un collegamento strategico per la viabilità del territorio.
7: Questo cantiere ha potuto lavorare perché c'era il senso unico alternato, c'erano stazioni semaforiche, ovviamente si sono fatte talvolta anche delle code proprio perché un ponte è molto trafficato, si è tarato in passato che qui passano circa 4.000 vetture.
6: L'ANAS ha speso oltre 3 milioni di euro per riqualificare un ponte storico e strategico, soprattutto per il comparto agricolo.
8: I lavori del ponte hanno inevitabilmente condizionato l'andamento anche della ordinaria attività del settore agricolo, quindi nei mesi scorsi ci sono state diverse difficoltà e si è chiesto insomma la disponibilità anche da parte delle imprese di utilizzare il ponte sommergibile nei momenti in cui c'era solo una corsia transitabile. Questo è avvenuto, diciamo la prima parte del cantiere è stata quella più difficile, però sia nel periodo invernale che in quello estivo si è riusciti a gestire anche queste situazioni.
0: Nuova giornata di incendi in Sardegna con i mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento. Fiamme nel territorio di Desolo con l'intervento di 2 elicotteri e di un Super Puma. Corpo forestale impegnato anche a Serramanna, Senorbì con l'intervento di un altro elicottero, nelle campagne di San Nicolò d'Arcidano, infine anche a Monserrato. Nuova vittima della strada in Sardegna, si tratta di un uomo di 53 anni originario di Mara. L'incidente mortale è avvenuto sulla 131 all'altezza di Paoli Lati, nel servizio di Luca Neri.
9: Erano circa le 23 quando l'auto guidata da Gianluca Unali ha tamponato la Peugeot. A bordo c'erano alcuni turisti. L'impatto è stato violentissimo. L'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e per lui non c'è stato niente da fare. 2 feriti sull'altro veicolo non in gravi condizioni. È il bilancio della nuova tragedia avvenuta sulle strade della Sardegna, stavolta sulla 131, poco prima del bivio per Paoli Latino, al chilometro 117, in prossimità del restringimento della carreggiata per la presenza di lavori nelle corsie. Proprio il cantiere potrebbe aver portato al rallentamento rallentamento che poi ha condotto allo schianto mortale. La vittima aveva 53 anni, nata a Mara ma residente a Oristano, proprio dal paese di nascita di Gianluca Unali. Attraverso un post affidato ai canali social del comune è stato espresso cordoglio e la vicinanza alla famiglia dell'uomo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118, oltre ai vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che fino a tarda notte hanno effettuato i rilievi. Il tratto di strada in direzione Cagliari è stato a lungo chiuso e il traffico deviato sulla Complanare.
0: Disinfestazione contro la West Nile a Cagliari, al cimitero San Michele ma anche all'Orto Botanico. Ci riferisce il tutto in questo servizio Stefano Birocchi.
10: Riapertura nel pomeriggio per il cimitero di San Michele e l'Orto Botanico di Cagliari dopo l'intervento di disinfestazione del centro antinsetti della città metropolitana scattato dopo la scoperta di zanzare positive al virus West Nile.
11: Possiamo considerarlo anche un intervento di prevenzione. Il sistema ha funzionato, la zanzara è stata trovata in una trappola e non per gli effetti sull'uomo che per fortuna in città non ci sono. Oggi interveniamo per eradicare la sua presenza.
10: A Cagliari infatti non risultano contagi, il monitoraggio nel capoluogo sarà ora rafforzato.
12: E si procede già nei prossimi giorni con il posizionamento di altre trappole il 10 e l'11 e il 27 e 28 proprio per controllare questo fenomeno che è il primo caso a Cagliari.
10: Dopo gli interventi odierni sono in programma altri?
12: Allora l'antilarvale è sempre in programmazione, si può vedere dal sito della città metropolitana di Cagliari i posti dove è programmato, quindi sì, è in programma. Noi lavoriamo 12 mesi su 12 a causa del clima e delle condizioni climatiche che ci sono oggi in Sardegna. Abbiamo cambiato anche modo di lavorare negli ultimi 15 anni.
10: A 4 ore dall'intervento le aree possono essere nuovamente frequentate con particolare cautela per bambini e animali.
12: Bisogna stare attenti ovviamente agli animali che non lecchino per terra il prodotto e bambini non appoggiarsi almeno per una giornata, ecco.
0: Rapina all'ufficio postale di Ula Tirso intorno alle 8 di questa mattina. All'apertura, un uomo col viso coperto da un cappello ha minacciato un'impiegata con un coltellino facendosi consegnare circa 20.000 euro. Poi ha fatto perdere le sue tracce, immagini della videosorveglianza al vaglio dei carabinieri che conducono le indagini. Ancora problemi nei collegamenti in continuità territoriale tra Cagliari e Roma. In mattinata Aeritalia ha cancellato 3 voli, le partenze da Elmas delle 6 e delle 10.20 e quella da Fiumicino delle 9.15. Disagi sulla tratta che 2 giorni fa aveva registrato 2 rientri a Roma per problemi all'impianto di pressurizzazione dello stesso aereo. L'assessora regionale dei trasporti Barbara Manca ha chiesto verifiche all'ENAC ribadendo la priorità della sicurezza dei passeggeri. Sempre in mattinata un Cessna proveniente da Nizza ha allertato la torre di controllo per un sospetto problema al carrello. Soccorso in pista, ma l'atterraggio è avvenuto regolarmente. Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
13: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro in sa radiolina.
0: A poco più di un mese dal via, bilanci in rosso per i saldi in estivi in Sardegna. Il servizio di Veronica Fatta.
14: Strade semivuote, nessuna corsa all'ultimo capo scontato. A poco più di un mese dall'avvio dei saldi estivi, il bilancio per i negozi del centro di Cagliari è decisamente dolce amaro. Il caldo torrido e i pochi parcheggi stanno svuotando le vie dello shopping, ma tra le proteste dei commercianti c'è anche la data d'inizio degli sconti.
15: E vendendo un prodotto che è il costume da bagno, gli accessori, ovviamente luglio per me è difficilissimo fare i saldi. Abbiamo comunque avuto un'affluenza interessante anche a luglio e le nostre clienti lo sanno, per cui verranno da adesso in poi.
16: Purtroppo il periodo deputato alle vendite promozionali e quindi saldi non ha più quell'effetto di moltissimi anni fa, quindi assolutamente non stanno andando come dovrebbero andare.
14: Premia però la fedeltà dei clienti storici, sempre attenti alle vetrine e alle novità proposte.
17: Vado a rivedere le cose che ho visto prima dei saldi per capire se posso acquistarne due piuttosto che uno.
14: Per contrastare la crisi e salvaguardare l'attività di vicinato scende in campo il progetto Il Battito della Città, un piano mirato a sostenere il commercio di prossimità e la rigenerazione urbana.
18: Una proposta della Confesercenti, parte questa iniziativa di legge, una proposta di legge popolare per creare una sorta di zona urbana speciale al fine di avere un trattamento fiscale diverso, differenziato, e anche delle iniziative per poter strutturarsi meglio e dare delle risposte unitarie a quelle che sono le esigenze delle attività.
0: Anche nell'isola, come in tante altre regioni italiane, cooperative in netto calo. Il servizio è di Graziero Cano.
19: Siamo una cooperativa di giovani che ha aperto questo locale qua a Santa Lucia. Siamo ragazzi accomunati dalla passione per la ristorazione e del turismo. Il nostro intento è crearci un futuro qua in zona che ci permetta di creare lavoro e cerca di crearsi il proprio futuro qua.

0: La natura resta la destinazione a cambiare e il modo di viverla. Oggi il turismo open air significa anche glamping, agricampeggi e strutture capaci di coniugare paesaggio, sostenibilità e comfort, una formula che conquista sempre più viaggiatori.
1: Abbiamo trovato questa bellissima soluzione in un agricampeggio per vivere in mezzo alla natura, con i nostri bambini, a contatto con gli ambienti naturali, è un posto stupendo.
2: Con gli animali anche, bellissimo.
3: È una tendenza che porta dei risultati, quindi se c'è domanda bisogna sicuramente essere pronti a esaudire un'offerta.
0: Non è più una vacanza di nicchia, insomma, in Italia il turismo all'aria aperta sfiora i 68 milioni di presenze e sono sempre più gli stranieri a scegliere natura, relax e lusso.
4: Very nice place, very quiet.
5: Grazie anche alle tendenze degli ultimi anni dove il cliente va alla ricerca non più delle classiche strutture alberghiere, ma cerca anche delle strutture all'aperto, come magari potrebbe essere il glamping.
0: E il fenomeno si riflette anche nelle campagne, sempre più aziende agricole scelgono di puntare sull'ospitalità open air.
6: Sì, sono tanti gli agricoltori che all'insegna della multifunzionalità si sono attrezzati per offrire ospitalità ai turisti che prediligono appunto queste forme di turismo.
7: Spazio ora alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
7: A Sassari si avvicina a grandi passi la Farad. Sentiamo il servizio di Franco Ferrando.
9: La Faradda non è soltanto il rito che si rinnova ogni anno, ma è anche un patrimonio di documenti vasto e prezioso, storia cittadina che il Centro di Documentazione per la Storia dei Gremi e Candelieri ha da qualche anno iniziato a ordinare per renderlo accessibile a tutti. Il centro è nato dalla collaborazione tra Comune di Sassari, Arcidiocesi e Intergremio, che hanno appena firmato la proroga del protocollo per la prosecuzione dell'attività.
10: La documentazione è tanta ed è conservata in tante sedi istituzionali. E questo è proprio l'intento del centro, cioè quello di riuscire a mappare tutta la documentazione che confluirà in un contenitore virtuale attraverso il quale appunto chiunque potrà sfogliare questi documenti.
9: Tra le carte riemergono anche documenti che restituiscono aspetti meno noti della Farada.
11: Nel 1865 la discesa di Candelieri viene rinviata di un mese, quindi non verrà effettuata ad agosto come al solito, ma viene fatta a settembre. Quindi non solo nel 1855 a causa del colera, ma anche 10 anni dopo, sempre per delle condizioni igienico-sanitarie in cui versava la città di Sassari, si decide di farla appunto a settembre, nello specifico il 16 settembre.
9: Un lavoro importante di divulgazione che passa anche attraverso i social
10: dell'archivio storico, attraverso i quali proprio in questo periodo stiamo divulgando una serie di contenuti riguardanti i candelieri, soprattutto anche attraverso delle curiosità meno note.
7: Presentato il cartellone degli spettacoli del Teatro Lirico di Cagliari, Teresa Piredda.
12: Pura meraviglia il titolo del nuovo cartellone degli spettacoli del Teatro Lirico di Cagliari. 7 opere, 5 balletti e 7 programmi musicali per la stagione concertistica.
13: Tutto ciò che presentiamo vorremmo fosse toccato, vorremmo fosse animato da questo concetto della pura meraviglia. Appuntamenti incredibili, artisti internazionali, artisti nazionali che però sono famosi a livello internazionale.
12: La stagione d'opera si inaugura il 22 gennaio con una grande prima.
13: Col Don Carlos in 5 atti in versione francese, mai rappresentata in Italia almeno in tempi recenti, ma quella era l'originale forma di quest'opera.
12: Seguiranno altri titoli importanti tra ritorni e prime esecuzioni a Cagliari.

0: teatroterapia e il pubblico, perché basterebbe fermarsi come noi in queste tournée in un autogrill e vedere gli umani per capire che c'è qualche problema.
1: Tutto esaurita Olbia per Notre Dame de Paris. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
2: La Corte dei Miracoli è sbarcata all'Arena del Molo Brindi, Olbia, dove migliaia di persone hanno applaudito Notre Dame de Paris, la trasposizione teatrale del capolavoro di Victor Hugo, uno spettacolo di cui Luc Plamondon ha curato i testi in francese, opera popolare poi tradotta in italiano da Pasquale Panella, con musiche di Riccardo Cocciante.

Più di due ore di arte e magia scenica, con protagonisti 24 personaggi tra attori, corpo di ballo, acrobati e cantanti, in un palco che cambia fisionomia di continuo. È la storia dell'amore travagliato del campanaro Quasimodo, i tormenti dell'arcidiacono Frollo per la bella zingara Esmeralda, con l'epilogo in tragedia.

0: Siamo giunti allo sport, al calcio, domani alla Domus Cagliari-Nizza per la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva. Intanto sul mercato, lo vedete alle mie spalle, dalla stampa francese rimbalza la notizia dell'accordo tra la società transalpina e il Cagliari per Kevin Carlos. Alberto Masu.
1: Cagliari-Nizza, che domani alla Domus alle 20:30 assegnerà il secondo trofeo dedicato a Gigi Riva, è l'ultimo test prima del calcio che conta, ma in casa rossoblù viene considerato ben più di un amichevole. Lo spiega bene il club ambassador Nicola Riva.
2: Importante perché innanzitutto ci sarà tutta la famiglia riunita, lo sentiamo anche perché insomma è un momento in cui magari si tornerà a parlare dei valori, quelli che per noi sono importanti. Ecco. È un amichevole, ma sono sicuro che ci tengano i ragazzi e il mister a tenere il trofeo a casa.
1: Anche per questo Fabio Pisacane presenterà il Cagliari con l'abito buono, puntando su quella che oggi è la formazione tipo. In tribuna ci sarà anche Jerry Mina, rientrato dalle vacanze supplementari post-mondiali, che ha già iniziato un programma personalizzato di lavoro con il sogno di essere convocato per la gara di Coppa Italia del 14 e l'obiettivo di esserci all'esordio di campionato del 22 a Parma. Ma è un Cagliari da cantiere aperto anche sul fronte mercato. Il caso Esposito continua a regalare momenti non proprio indimenticabili a colpi di dichiarazioni e sparate, ma intanto il DS Accardi ha intavolato un discorso con il Como che, nell'affare, potrebbe inserire l'esterno belga Gagnas van der Bremt, 2002, il cui arrivo aprirebbe le porte alla cessione di Gabriele Zappa, finito nel mirino, oltre che del solito Monza, anche del Sassuolo. Nel frattempo si avvia a Dama la trattativa con l'Atalanta per l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Daniel Maldini e dell'esterno mancino Giuseppe Aurelio dello Spezia, con il portiere Giuseppe Cioci a fare il percorso inverso. E con il Nizza potrebbe sbarcare a Elmas anche Kevin Carlos, che secondo il quotidiano Nice Matin, proprio in occasione della gara valida per il Gigi Riva, passerà ai rossoblù con la formula del prestito con riscatto fissato a 3,5 milioni.
0: Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Buona serata da parte mia, ma anche da parte di Stefano Perra e Andrea Serreni in regia.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Il desulese Enrico Frongia ha fatto parte di importanti formazioni come Ritmia e Argia. In questo brano, Ispiritu Baccu de Cantare, è solo con chitarra e armonica.

0: Abbiamo ascoltato Ispiritu Maccu de Cantare, dalla voce di Enrico Frongia.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio,
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya

0: e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Emus tenere sa malaria in aristanis invece a 6 personas contagiadas. Siguenti scontos de sistari, ma i commercianti non mancano difficoltà. Finzas in Casteddu, sa regorta dei firmas a poi il battito della città. Po promuovi su esistere il commercio di prossimità e rigenerazione urbana. Cradi su Casteddu e su Nizza, anta giocai su Deduzu trofeo Gigi Riva, in su Mentris Sibiridorra Mina in Asseminello, sempre più accanto a Maldini e Aurelio, poi Esposito interessato su Gommo. In casa Overeusu, questa edizione in convenzione di Terra Noa, undi appustis de Trejanus Overe di Torras a Ruga, provinciali de Montepino, sciuscera de su cicloni Cleopatra. Eus prantumera, zirriau, battallau, e moeseusu in noi, torrai grazie, snarara Giuseppina Pasella, sa presidenti de su Gomitau Montepino, voita sa di essi arribara. O e noi siamo una giornata de pregiu, commenti sisiera, voita in questa Ruga funti morta tre persone, narrara Antonio Pius, assessore regionale Straballus Publicus. In 24 mesi seus arrennescius a fai su ginnemusu e si arrennesciu a fai in 2 anni. Su voita e uso in prea una maniera di traballai con un cronoprogramma che uso a rispettau, uno sciacumano de riunioni e questo esti sa risultau. Sa soddisfazione de Claudio Andrea Gemme, amministratore delegau de ANAS, chi narrara i cittadini usu volenti in prea e sarruga de oi e totu. ANAS esti presenti in Sardegna in maniera forti. Ma questi finzas chini cusu de jotu de su mesi onisanti non si duscarescire, come ti Veronica Gelsommino, chi viera rutta in suspentimo, ma issa si viera sarvara. Savarti de strabalus de gustu contu leggiu e si stetti a serrara, narra la savemina, in moi si speru esti chi accabi di finzas a savarti de sa giustizia. E a pussis de un anno de traballus, overi di Torra, finza su monti, de su flumini in mano, in sa statali 196 dir, is comunitati de San Massi e de su territorio, porinti in prea e Torra, un collegamento de importo, posa viabilidadi. Come ti spiegherà sa sindica Beatrice Muscas, ci vunti stetius disagius mannus e cittadinus, poeta essi unu vonti traffica umera. Sana sa rispendio brus de 3 milioni di euro, poi recasciai un ubonti storico e strategico pruschetto tuo smessaius. Giacomonis, assessori a agricoltura e su comune de San Massi, contra, quando si volierava assai scetti in una corsia, ci fu un istitus problema poi attività di agricolas, e os domandau a imprezas, chi traballanta, de impreai su ubonti sommergibili e d'antivatu, e custo sa rivermitiu de gestire sa situazione insistari e finzata in sierra. Sa cronaca in moino testa ci si stetia un'altra tragedia de sa ruga, sa 131 a Sartaria de Paulla su chilometro 117 a 11 cesti unu cantieri. Gianluca Unali a sa ghia de sa macchina sua se si stumbau con sa Peugeot che teniera innanti e chi a rifrenau. Forse spoita ci viera su cantieri, insomma, esti accabau a foras ad essa macchina, po su corpo, vortimera. I suoi turisti scrivono tappisus dessa Peugeot, funti a barraso stropiauso, ma no in maniera crai, e punali invece non c'è esistete uno da vai. Sa vittima teniera 53 anni, su biviera in Aristanis, ma viera nasce in Mara. Di a undi su Zindigu, in socia la Repubblica, un messaggio de dolu po sa famiglia. In su luogo funti intervenuti i sovradori del Sugento de Giotto. Svigis de su vogus sa polizia stradali, sa ruga si avarrara a serrara poca l'incuna ora e su traffico spostau in sa complanare. In Casteddu in moi disinfettazioni contro sa West Nile. Esti cominciare di Gizimannu de su Campusantu de San Michele, appustis che vunti stetti usagataus zinzulus positivus a su virus de sa calentura de su Nilo. Is squadras de su centro antinsetti de sa città di metropolitana de Casteddu, appustis vunti intervenius finzasa in sorto botanico, sa trullogu a undi vunti stetti usagataus zinzulus positivus. Esti un sistema de
prevenzione, in Matteo Massa, delegau a s'ambiente de sa città di metropolitana. Poi tannu ci funti persona sa cunza malaria in Casteddu, ma scetti su Zinzu. In Sarestanesi invece funti steti a sa sesi, persona sa contagiara, sa una de gustasa est immorta e un'altra in condizioni crisi. Luca Loci, su responsabile.

Responsabili de su centru anti-insetti de sa cittadi metropolitana narara in isdischi Beninti e Zapponi atras retteras in su 10 e su 11 de su mese austu e fins a su 27 e su 28. Beninti in preras a Mecina a Zaghibo e Cinti su Zindru e in totu is momentu su dessa vida sua e fins a Isous. A pustis de 4 ore si voriri intrai torre in islogus a un distitetti a fatta sa disinfettazione ma a melusu non ci vortai pipiusu o animali. Assuman cosu pogusa giornada. E si passau pagu brusu de un mesi de scontusu de sistari in Casteduero is commerciantis non funti totusu rejausu is arrugas funtis buiras e non cesti sa vila in is bottegas cesti bascamera e is parcheggios funti vagusu e finzas pogusu e si nasce s'iniziativa il battito della città po promuovi su esistere era commercio di prossimità e aggiura is bottegas de is bicinausu po vai bivi torra cittadis. Esce una proposta de Sacof Commercio, ispiegara Pierluigi Mannino, commercianti, una proposta de lei può creare una zona urbana speciale, può pagare per spagustassas e può essere un uso e donare risposta ai bisogni delle attività commerciali. Pochi cabernardini, commercianti, sconto su cominciano da troppo a tardu. Non su sbendeu su bistiri, si può sistari, può andare a mari, narara, ma insomma esergio la sargenti arigiai, comporà su chi diserbiri manca isiara e usbendio accettotu noi si andarai cimali ma funti benias proscrittutis personas chi benindi sempre e vabbè tanta iscontusu po Davide e Marcello invece un altro commerciante contusu non tenitis effettu che denianta in isano spassausu in voi sagenti non dusavetta rabrusu. C'è sì una maniera noa de fare turismo in sa natura, una maniera che pone in pari paesaggio, sostenibilità e comodità. Una maniera che per agire sempre de brusu, come in Susulcis. E usu agata questa soluzione contara un turista, un agricampeggio ai Cisiz, in realtà, con poi varrai in sa natura con i spipi, usu ci punti finza gli animali, se sono un luogo spantoso. Si tu domanda, su Depeus e si pronto su spiegare imprenditora Elisabetta Secci pronto su spiegare imprenditora Elisabetta Secci toccare si pronto su Itais numero su punti Artus Mera in Italia is, su turismo in Saria Oberta arriverà 68 milioni di presenze e punti sempre di Depeus is turistas chi beninti de afora des Italia chi scioberanta relax e lussu e turistas no boniti brusu is albergus bolinti sa natura bolinti fai su chi si sererà glamp narra Michele Sabì, un altro imprenditore, e su direttore del Coldiretti da Castedu Giuseppe Casu, aggiunge che in moi fin sei messaggio si organizza un tavolo ospitai cusus turistas a chi volenti e scomodità di ma fin sa natura. In Tatari, moi su centro di documentazione per la storia dei gremi dei candelieri de calincun anno essi ponendi a posto su patrimonio manu del documento su HP Ausu a Safaradda. Su centro essi nasce dessa collaborazione intra su comune de Tatari, arcidiocesi e intergremio che antifirmau sa proroga possigiri a s'attività de su centro. Carla Merella, sa direttora di s'archivio storico storico de su comune de Tatari, narrare i documenti su punti un montone e funti sparsi in auso in sedi istituzionali differenti. Se questo è l'obiettivo del suo centro, a regoli dotto in un luogo virtuale, poduoni a disposizione de dottusu. Forrogenti nel documento si volenti agatai finza da contusu de Savaradda pagu connottusu. In su 1865 contara Giuliano Lampis, un funzionario de s'archivio, Savaradda fiastetti a fatta in capodanni. Su seggi invece che su mese austu può problemi sanitari. Toroso in terra noa e moi po si interventu bo a recasciai sa basilica de San Simplicio sa Gresia romano romanico pisana si interventu brus de importo de is ultimus 50 anni su estrabalus gli serbinti bo pon in sicurezza po proteggeri sa zona a sua terra commenti sa sagristia funti già i commenzausu e funti finanziausu de sa regioni po mesu milioni de euro. Salvatore Enrico Piras architetto ispiegara centesi Lugis Noasa può valorare sa Gresia de Aforas, Aquaras, a terra che non Santa Biri, e antes si recasciare a Sisventanas con un sistema che era vermiti.

controllare sa temperatura a intro de sa cresia e sarà fai finzas un intervento in sa grobedura chi intende di sanus chideriri. Un altro architetto, Piero Perù, aggiungeri sa parrocchia de Don Antonio Boli Rivonni finzas sa torra, sa campana chi ci viara innanti. Su sport in moi, su Casteddu, Crasi, a Sadomus, a isotto horas e mesu, c'è si sta partire de su dedusu trofeo Riva contra su Nizza. Una partita de importu, Pisacane puntarà a suba sa formazione titolari, in tribuna c'è si Mina, chiesti Torrau in a Seminello e a ricominciare un programma de allenamento a solo, con si spero de si convocavo sa partita de su Gattolo. De Coppa Italia. Come ti spiegherà su club ambassador Nicola Riva, questo è un trofeo di importo, vuoi ta tutta sa famiglia a riunia e sarà a chissionai des valori sberus de su sport. Ma sa conca esti finzas a su mercau, su como esti interessau a esposito e in su negozio c'esti finzas sa possibilità di ne fai bene noi su belga Van der Bremt, classi 2002 e a ici sarà ribendi Zappa, chi dubolenti su Monza e su Sassuolo. Sigli su negozio con Satalanta po Daniel Mandini e con su Spezia po Giuseppe Aurelio, po fai su cambio con su portieri Ciocci. Già Ghibelli di su Nizza mancai Crasi sarà dorrai a cominciare su negozio po Kevin Carlos chi si viera Virmau. E in antideserrai sull'ultima nova, sa ricordo di Grasi, Amerì, AS4, in noi, Sardegna 1, su canali 99 del digitale terrestre, c'è si sa puntare a Desside, in Cantus, Sardegna, contata a SPPU, su sa trasmissione in 20 puntarasa, in Sardu, curara de Antonella Puddu e Renzo Cugis, con sa regia de Gianfranco Trudu, chi conta le bellezze, sa ischisorgio su archeologico, su Dessisu, la tradizioni, si ritusu, logo su pregai e poi andai in vacanza. Podusu vai conosci ai spruspiti che dusu custa gira sarà andai in Pabillonis e Arcidano. E sa riguardo finza che domenico è de gemesu de mangiano e mercoledì è snoioras cesti sa replica. Sempre in noi su canali 99 de su digitale terrestre. Custa via la sultima nuova po custa edizioni de Osidoru. Grazie a posa e sigiu e si è un gatto via sedizioni chi meniti. Uno saluto a tutti.

Agli inizi del nuovo millennio, la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non poto reposare.
1: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda. Un'esperienza documentata in questo brano, Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La preparazione precampionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la radiocronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20.45 la radiocronaca di Cagliari Nizza, solo su Radiolina.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Il gruppo degli Ignos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: era scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Ichnos.
1: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie, come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow, cui propone Amanti Bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo. Si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale, il brano che abbiamo ascoltato su Nadale, il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Sole Anima è uno dei brani originali dei B-Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sulle Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anninnora.
1: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F. non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove, nel 2024.
1: Sono le 23.00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti starla?
3: Semplice, il servizio Leggio Attrezzi Fadda.
2: Comodo, tiri e corri direttamente in negozio.
3: Rapido, tiri in pochi minuti.
2: È conveniente, e solo per il tuo utilino.
3: C-Fab, sempre il tuo partner ideale, lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio Leggio Attrezzi Fadda. Scopri il negozio su cfadda.com o su Mova.
4: Ogni settimana su Radiolina all'universo il cosmo per scoprirlo, per leggere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Mel Floris, solo su Radiolina.

0: Classicamente Radio Lina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada...

La Strambata. Cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata. Dal lunedì alle 12.30 con Andrea Secchi su Radiolina.

0: è mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Subito.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione notturna del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Rientrati stasera in Sardegna 70 militari della Brigata Sassari impegnati nel sud del Libano nella missione UNIFIL. All'aeroporto di Alghero l'abbraccio dei familiari. Riapre la strada provinciale di Montepino che collega l'Alta e Bassa Gallura. 13 anni fa il crollo causato dal ciclone Cleopatra. 3 persone persero la vita. A Cagliari, disinfestazione contro la West Nile al cimitero di San Michele all'Orto Botanico. Nessun contagio umano in città. Gli interventi proseguiranno per tutta la stagione. Nell'isola cala il numero delle cooperative. Tra crisi e inverno demografico, la scommessa dei giovani. Stare insieme per favorire ripresa e lavoro. Triplo colpo del Cagliari. Arrivano gli attaccanti Daniel Maldini e Kevin Carlos e l'esterno sinistro Giuseppe Aurelio. Domani visite mediche per i nuovi acquisti nel giorno del trofeo Gigi Riva. E dunque in apertura parliamo del ritorno dei sassarini dalla missione UNIFIL nel sud del Libano. C'erano i familiari e gli amici ad attendere, grandissima emozione. Vediamo subito il servizio da Alghero della nostra Maria Grazia Letta.
1: Specialmente la prima parte ci ha messo a dura prova.
2: Con tutto quello che si sentiva, così mi ha preoccupato un pochino e un po' di ansia l'ho avuta.
3: Molto difficili, molto stressanti, un sacco di ansia, ci siamo emozionati, non vediamo l'ora che torni a casa.
4: Una lunga attesa, il rinvio di un giorno, 5 mesi di lontananza dai propri familiari. Ora i sassarini sono a casa, concluso il mandato nell'ambito della missione UNIFIL nel sud del Libano. Per una 70 di militari della Brigata Sassari, atterrati alle 18:30 all'aeroporto Riviera del Corallo su un volo Albastar. Ad accoglierli molte autorità, la neoprefetta di Sassari Carla Di Quattro, tanti familiari pronti a riabbracciare chi ha operato per mesi sul fronte della sicurezza per garantire il cessate il fuoco, supportando le forze armate libanesi, assistendo la popolazione locale.
5: È orgoglio per come i nostri sassarini hanno agito sempre con equilibrio, determinazione, spirito di sacrificio. Siamo sempre riusciti a portare aiuto alla popolazione locale anche nei momenti più difficili e complessi. Abbiamo sempre fatto le nostre attività e questo ha contribuito anche a rinsaldare quel rapporto speciale che abbiamo con la popolazione libanese.
4: Mercoledì mattina sciama l'avvicendamento con i colleghi della Pozzuolo del Friuli che subentrano i sassarini per mesi impegnati in un contesto delicato segnato dall'escalation del conflitto tra le milizie Hezbollah e le forze israeliane. Ora l'abbraccio dell'isola è quello di chi li aspettava a casa.
0: Dopo 13 anni riapre la strada di Montepino, era stata distrutta dal ciclone Cleopatra, era costata la vita tra l'altro a 3 persone. Vediamo il servizio di Silvia Orrù.
6: Ci sono voluti 13 anni, ma da oggi le distanze tra Olbia e l'Alta Gallura si accorciano. L'assessore regionale dei lavori pubblici Antonio Piu lo aveva annunciato nel 2024 e così è stato. La strada sulla quale quel 18 novembre 2013

0: Morirono Bruno Fiore, Sebastiana Bruntu e Maria Loriga e finalmente riaperta.
1: Oggi il pensiero non è di certo trionfalistico, perché ricordiamoci che questa è una strada dove ci sono stati dei lutti importanti. In 24 mesi abbiamo fatto quello che in 12 anni nessuno era riuscito a fare. Quindi è un metodo di lavoro che battezziamo e che crediamo fortemente che i lavori pubblici, quando danno un cronoprogramma certo, quando si seguono i lavori, quando si fanno infinite riunioni per cercare di risolvere tutti i problemi, questi sono i risultati.
2: Finalmente è realizzato, spero che la popolazione ne abbia adesso immediato beneficio. ANAS è presente in Sardegna, è presente in modo molto massivo, forte. Il rapporto con il governo che ci sprona a lavorare in Sardegna è altrettanto importante.
0: Veronica Gelsomino, unica sopravvissuta alla tragedia di Montepino, ora guarda avanti.
3: Almeno un capitolo del fatto che la strada è stata rifatta, almeno c'è. Adesso vediamo se la giustizia farà anche questo, di chiudere quel capitolo della vita che non è stato così carino.
0: In questi lunghi anni, protagonista della lotta per riavere la strada è stato il Comitato Montepino.
4: Quanto abbiamo sofferto, quante battaglie, quanto abbiamo gridato, tante volte ho pianto. Oggi sono qua a dire grazie.
5: Restiamo sul tema infrastrutture, perché c'è un importante intervento a Sabassi. Sentiamo il servizio di Fausturro.
6: Dopo un anno di interventi riapre completamente il ponte sul Flumini Mannu lungo la strada statale 196 DIR, restituendo a Samassi, al Medio Campidano, un collegamento strategico per la viabilità del territorio.
7: Questo cantiere ha potuto lavorare perché c'era il senso unico alternato, c'erano stazioni semaforiche, ovviamente si sono fatte talvolta anche delle code, proprio perché un ponte molto trafficato, si è tarato in passato che qui passano circa 4.000 vetture.
6: L'ANAS ha speso oltre 3 milioni di euro per riqualificare un ponte storico e strategico, soprattutto per il comparto agricolo.
8: I lavori del ponte hanno inevitabilmente condizionato l'andamento anche dell'ordinaria attività del settore agricolo, quindi nei mesi scorsi ci sono state diverse difficoltà e si è chiesto, insomma, la disponibilità anche da parte delle imprese di utilizzare il ponte sommergibile nel momento in cui c'era solo una corsia transitabile. Questo è avvenuto, diciamo la prima parte del cantiere è stata quella più difficile, però sia nel periodo invernale che in quello estivo si è riusciti a gestire anche queste situazioni.
5: Nuova giornata difficile sul fronte della lotta al fuoco, con diversi mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento. Fiamme nel territorio di Desulo con l'intervento di due elicotteri, un Super Puma, corpo forestale impegnato anche Saravanna, Senorbì con l'intervento di un altro elicottero, nelle campagne di San Nicolò d'Arcidano e Monserrato. Dopo la prima disinfestazione contro la West Nile al cimitero e all'orto botanico di Cagliari, in previsione ci sono altri interventi per tutta la stagione. Sentiamo Stefano Birocchi.
9: Riapertura nel pomeriggio per il cimitero di San Michele e l'orto botanico di Cagliari dopo l'intervento di disinfestazione del centro antinsetti della città metropolitana, scattato dopo la scoperta di zanzare positive al virus West Nile.
10: Possiamo considerarlo anche un intervento di prevenzione. Il sistema ha funzionato, la zanzara è stata trovata in una trappola e non per gli effetti sull'uomo, che per fortuna in città non ci sono. Oggi interveniamo per eradicare la sua presenza.
9: A Cagliari infatti non risultano contagi, il monitoraggio nel capoluogo sarà ora rafforzato.
11: E si procede già nei prossimi giorni con il posizionamento di altre trappole il 10 e l'11 e il 27 e 28, proprio per controllare questo fenomeno che è il primo a Cagliari.
9: Dopo gli interventi odierni sono in programma altri?
11: Allora, l'antilarvale è sempre in programmazione, si può vedere dal sito della città metropolitana di Cagliari i posti dove è programmato, quindi sì, è in programma. Noi lavoriamo 12 mesi su 12 a causa del clima, delle condizioni climatiche che ci sono oggi in Sardegna. Abbiamo cambiato anche modo di lavorare negli ultimi 15 anni.
9: A 4 ore dall'intervento le aree possono essere nuovamente frequentate con particolare cautela per bambini e animali.
11: Bisogna stare attenti ovviamente agli animali che non lecchino per terra il prodotto, e bambini non appoggiarsi almeno per una giornata, ecco.
5: Rapina all'ufficio postale di Ula Tirso intorno alle 8 di questa mattina. Un uomo col viso coperto da un cappello ha minacciato un'impiegata con un coltellino, facendosi

0: consegnare circa 20.000 euro. Poi ha fatto perdere le sue tracce, immagini della videosorveglianza, al vaglio dei carabinieri che conducono le indagini. Ancora problemi nei collegamenti in continuità territoriale tra Cagliari e Roma. In mattinata Alitalia ha cancellato 3 voli, le partenze da Elmas delle 6 e delle 10.20 e quella da Fiumicino delle 9.15. Disagi sulla tratta che da due giorni fa aveva registrato 2 rientri a Roma per problemi all'impianto di pressurizzazione dello stesso aereo. L'assessore regionale dei trasporti Barbara Manca ha chiesto verifiche all'ENAC ribadendo la priorità della sicurezza dei passeggeri. Sempre in mattinata un Cessna proveniente da Nizza ha allertato la torre di controllo per un sospetto problema al carrello, soccorso in pista, ma l'atterraggio è avvenuto regolarmente. Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
1: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: Sono passati poco più di 30 giorni dall'inizio dei saldi estivi, il bilancio per ora è sicuramente negativo. Il servizio di Veronica Fatta.
2: Strade semivuote, nessuna corsa, all'ultimo capo scontato. A poco più di un mese dall'avvio dei saldi estivi, il bilancio per i negozi del centro di Cagliari è decisamente dolce e amaro. Il caldo torrido e i pochi parcheggi stanno svuotando le vie dello shopping, ma tra le proteste dei commercianti c'è anche la data d'inizio degli sconti.
3: E vendendo un prodotto che è il costume da bagno, gli accessori, ovviamente luglio per me è difficilissimo fare i saldi. Abbiamo comunque avuto un'affluenza interessante anche a luglio, le nostre clienti lo sanno, per cui verranno da adesso in poi.
4: Purtroppo il periodo deputato alle vendite promozionali e quindi saldi non ha più quell'effetto di moltissimi anni fa, quindi assolutamente non stanno andando come dovrebbero andare.
2: Premia però la fedeltà dei clienti storici, sempre attenti alle vetrine e alle novità proposte.
5: Vado a rivedere le cose che ho visto prima dei saldi per capire se posso acquistarne due piuttosto che uno.
2: Per contrastare la crisi e salvaguardare l'attività di vicinato scende in campo il progetto Il Battito della Città, un piano mirato a sostenere il commercio di prossimità e la rigenerazione urbana.
6: Una proposta della Confesercenti, parte questa iniziativa di legge, una proposta di legge popolare per creare una sorta di zona urbana speciale al fine di avere un trattamento fiscale diverso, differenziato, e anche delle iniziative per poter strutturarsi meglio e dare delle risposte unitarie a quelle che sono le esigenze delle attività.
0: Anche nell'isola, come nelle altre regioni italiane, il numero delle cooperative è in netto calo. Ce ne parla in questo servizio Graziano Cano.
7: Siamo una cooperativa di giovani che ha aperto questo locale qua a Santa Lucia. Siamo ragazzi accomunati dalla passione per la ristorazione e del turismo. Il nostro intento è crearci un futuro qua in zona che ci permetta di creare lavoro e cerca di crearsi il proprio futuro qua a Siniscola.
8: Cooperativa di giovani nata appena 5 mesi fa, un piccolo segnale di speranza, ma i numeri sono impietosi. Nell'isola alla fine del 2025 erano 2.736, in un solo anno si sono ridotte del 6,8%, lo 0,1% sotto la media nazionale. Un inverno demografico generalizzato causato da tanti fattori, ma il mettersi insieme viene vista ancora come la strada migliore per combattere difficoltà e crisi.
9: I dati sono negativi, la situazione è abbastanza difficile per il mondo della cooperazione per una serie di motivi, tra cui anche lo spopolamento e l'inverno demografico che stiamo affrontando, ma noi riteniamo che la forma di cooperazione sia la soluzione migliore per affrontare i problemi. Il mettersi insieme sia la risposta alle difficoltà. Stando insieme si può creare sviluppo locale nei territori.
10: Noi siamo ragazze psicologhe che hanno voluto mettere insieme un progetto che potesse far collimare la scelta imprenditoriale a un sistema di valori che mettesse al centro la persona. Fare cooperazione significa utilizzare uno strumento molto importante che mette in campo conoscenze e competenze che ha una ricaduta molto positiva sulle comunità. Oltretutto si ha accesso a delle misure, a degli strumenti che fanno sì che questo incontro possa essere anche facilitato.
0: Si cercano nuove frontiere per quanto riguarda il turismo anche in Sardegna, per esempio dal campeggio al glamping, una sorta di immersione nella natura. Sentiamo Valentina Orgio.

0: La natura resta la destinazione a cambiare e il modo di viverla. Oggi il turismo open air significa anche glamping, agricampeggi e strutture capaci di coniugare paesaggio, sostenibilità e comfort, una formula che conquista sempre più viaggiatori.
1: Abbiamo trovato questa bellissima soluzione in un agricampeggio per vivere in mezzo alla natura con i nostri bambini, a contatto con gli ambienti naturali. È un posto stupendo.
2: Con gli animali anche, bellissimo.
3: È una tendenza che porta dei risultati, quindi se c'è domanda bisogna sicuramente essere pronti a esaudire un'offerta.
0: Non è più una vacanza di nicchia, insomma. In Italia il turismo all'aria aperta sfiora i 68 milioni di presenze e sono sempre più gli stranieri a scegliere natura, relax e lusso.
4: Very nice place, very quiet.
5: Grazie anche alle tendenze degli ultimi anni, dove il cliente va alla ricerca non più delle classiche strutture alberghiere, ma cerca anche delle strutture all'aperto, come magari potrebbe essere il glamping.
0: E il fenomeno si riflette anche nelle campagne. Sempre più aziende agricole scelgono di puntare sull'ospitalità open air.
6: Sì, sono gli agricoltori che all'insegna della multifunzionalità si sono attrezzati per offrire ospitalità ai turisti che prediligono appunto queste forme di turismo.
7: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
8: Buonasera a tutti, continuità territoriale domani in primo piano sul nostro quotidiano. Sono 3 i voli cancellati su Roma e la regione alza la voce. E poi l'abbraccio dei familiari all'aeroporto di Alghero ai sassarini rientrati dalla missione in Libano. Il nostro focus è sui 70 anni della tragedia della miniera di carbone di Marcinelle, la grande generosità dei sardi che salvarono tante vite. Negli spettacoli tutto giovanotti con il super show di Olbia e chiudiamo con lo sport, il calcio e la seconda edizione del trofeo Gigi Riva, pronte a scendere in campo Cagliari-Nizza. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
7: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
9: In contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
7: Presentato il nuovo cartellone degli spettacoli del Teatro Lirico di Cagliari. Sentiamo Teresa Piretta.
10: Pura meraviglia il titolo del nuovo cartellone degli spettacoli del Teatro Lirico di Cagliari. 7 opere, 5 balletti e 7 programmi musicali per la stagione concertistica.
11: Tutto ciò che presentiamo vorremmo fosse toccato, vorremmo fosse animato da questo concetto della pura meraviglia. Appuntamenti incredibili, artisti internazionali, artisti nazionali che però sono famosi a livello internazionale.
10: La stagione d'opera si inaugura il 22 gennaio con una grande prima.
11: Col Don Carlos in 5 atti in versione francese, mai rappresentata in Italia, almeno in tempi recenti, ma quella era l'originale forma di quest'opera.
10: Seguiranno altri titoli importanti tra ritorni e prime esecuzioni a Cagliari: Alcina, Flauto Magico, Maria Stuarda, La Bohème, Candido, operetta comica su musiche di Bernstein e Falstaff. A febbraio si apre la stagione di danza in cartellone Coppelia, Giselle, Cenerentola, La Carmen di Gades e il debutto al Lirico, unica data italiana, della compagnia della coreografa tedesca Pina Bausch con Café Müller e Le Sacre du Printemps. Al via sempre a febbraio la stagione concertistica.
11: L'inaugurazione è grandiosa col War Requiem di Britten, una delle composizioni monumentali più importanti della storia della musica. E poi affronteremo grandi repertori da Liszt a Beethoven, di cui celebriamo ovviamente la ricorrenza, e chiuderemo con uno spettacolo incredibile dei Mnozil Brass, che è il quintetto di ottoni più famoso al mondo, che farà un concerto spettacolo incredibile.
7: Tra Ierzo e Ulassa, i spettacoli, musica e laboratori per la 27esima edizione del Festival dei Tacchi. Daniela Usai.
12: Tra Ierzu e Ulassai, il Festival dei Tacchi riporta il teatro dentro il paesaggio, tra pareti di calcare, paesi e comunità. La 27esima edizione, diretta da Giancarlo Biffi, sceglie il coraggio come esercizio concreto, attraversare la paura, darle voce, trasformarla in racconto. L'apertura è affidata a Pierino il Lupo, dove la partitura di Prokofiev prende corpo tra gesto scenico e musica dal vivo. Con Animali Umani, Roberto Mercadini intreccia ironia, filosofia, scienza, per mettere in crisi la

0: presunta superiorità dell'uomo.
1: Il coraggio di cui parlo io è il coraggio di guardare fino in fondo la natura umana. Potremmo dire di affrontare la Sfinge, no? La Sfinge è quell'animale mitico, quel mostro mitico che ci pone un enigma su noi stessi.
0: Accanto agli spettacoli, laboratori per bambini e giovani legano il festival alle comunità. Il percorso prosegue tra prosa, narrazione e comicità d'autore, chiamata a misurarsi con le paure del presente.
2: La satira deve cercare solo bersagli. Più che altro siamo noi, io, non a caso è un teatro terapia, e il pubblico. Perché basterebbe fermarsi come noi in queste tournée in un autogrill e vedere gli umani per capire che c'è qualche problema.
3: Grande successo a Olbia per Notre Dame de Paris. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
4: La Corte dei Miracoli è sbarcata all'Arena del Molobrin di Olbia, dove migliaia di persone hanno applaudito Notre Dame de Paris, la trasposizione teatrale del capolavoro di Victor Hugo, uno spettacolo di cui Luc Plamondon ha curato i testi in francese, opera popolare poi tradotta in italiano da Pasquale Panella con musiche di Riccardo Cocciante.

più di due ore e magia scenica, con protagonisti 24 personaggi tra attori, corpo di ballo, acrobati e cantanti, in un palco che cambia fisionomia di continuo. È la storia dell'amore travagliato del campanaro Quasimodo, i tormenti dell'arcidiacono Frollo per la bella zingara Esmeralda, con l'epilogo in tragedia.

0: Tra poco parleremo delle novità di mercato del Cagliari, prima però un po' di pubblicità.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Parliamo di calcio e soprattutto del trofeo Gigi Riva. Domani alle 20:30 la Domus Cagliari inizia, si contenderanno il secondo trofeo dedicato alla memoria di Rombo di Tuono. Intanto sul mercato c'è un triplo colpo rosso-blu, arrivano gli attaccanti Daniel Maldini e Kevin Carlos e l'esterno sinistro Giuseppe Aurelio. Domani le visite mediche dei tre neacquisti del Cagliari. Ma sentiamo Alberto Masu.
2: Cagliari Nizza, che domani alla Domus alle 20:30 assegnerà il secondo trofeo dedicato a Gigi Riva, è l'ultimo test prima del calcio che conta, ma in casa rosso-blu viene considerato ben più di un amichevole. Lo spiega bene il club ambassador Nicola Riva.
3: Importante perché innanzitutto c'era tutta la famiglia riunita, lo sentiamo anche perché insomma è un momento in cui magari si tornerà a parlare dei valori, quelli che per noi sono importanti. Ecco. È un amichevole, ma sono sicuro che ci tengano i ragazzi e il mister a tenere il trofeo a casa.
2: Anche per questo Fabio Pisacane presenterà il Cagliari con l'abito buono, puntando su quella che oggi è la formazione tipo. In tribuna ci sarà anche Jerry Mina, rientrato dalle vacanze supplementari post-mondiali, che ha già iniziato un programma personalizzato di lavoro con il sogno di essere convocato per la gara di Coppa Italia del 14 e l'obiettivo di esserci all'esordio di campionato del 22 a Parma. Ma è un Cagliari da cantiere aperto anche sul fronte mercato. Il caso Esposito continua a regalare momenti non proprio indimenticabili a colpi di dichiarazioni e sparate, ma intanto il DS Accardi ha intavolato un discorso con il Como che, nell'affare, potrebbe inserire l'esterno belga Gainas van der Bremt, classe 2002, il cui arrivo aprirebbe le porte alla cessione di Gabriele Zappa, finito nel mirino, oltre che del solito Monza, anche del Sassuolo. Nel frattempo si avvia a Dama la trattativa con l'Atalanta per l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Daniel Maldini e dell'esterno mancino Giuseppe Aurelio dello Spezia, con il portiere Giuseppe Cioci a fare il percorso inverso. E con il Nizza potrebbe sbarcare a Elmas anche Kevin Carlos, che secondo il quotidiano Nice Matin, proprio in occasione della gara valida per il Gigi, ha il rosso-blu con la formula del prestito con riscatto fissato a 3,5 milioni.
0: Bene, tutto per quanto riguarda questa edizione notturna del TG di Videolina. Un saluto da parte mia, ma anche da parte di Stefano Perra e Andrea Serreri in regia.

Paola Puggioni è un soprano nuorese. Arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: è l'una e zero minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Saluto a tutti, su Benegattau, su Benidorraus, su telegiornali in sardo de Sardegna 1. Bieusu, intendeusu che li puntis novas a de oi e cominciausu, commenti sempre con i titoli del suo sommario. Oberta Toro Sarruga, provinciale del Monte Pino, che parla di collegamento esterritore su De Sagallura, tre giannus e oi su Monti via Stetti Sciusciau, de sinondamento, vianta morto su tre persone. Un'altra gruci, in Sarruga, sa dessa Sardegna, risera notte sa tragedia, in sa statale 131, in sa zona de Paulle, si punti stumbare sa due macchina, se sti morto un uomini de 53 annos. In Castetu esti partita sa disinfestazione contro la seguinata West Nile, intervento su in su Camposanto, de Santo Miali, in sorto botanico puro, poi boh, non ci punti pazienti, si corpio su desso virus. Sigri, sa stagioni, desi scontus, ma sbutte che se no punti pregiausu. In Castetu sa regolenti, firma sa vostra campagna Il Battito della Città, depeusu vai bivi, torra su commercio cittadino. Sport su palloni de Serie A, Grasi si sfida intra su Castetu su Nizza, questo trofeo Gigi Riva, nel seminario del Torrao.

10, narapio, ma ollunai puru ca eus impreadu unu metodu de importu po fai cust'òpera. In 24 mesi, nara ancora s'assessore, eus fatu su chi nemus e stare nesce a fai in 12 annos. Cando si faint traballos pubblicos, nara ancora s'assessore, si depit respettai is tempus e si depit traballai totu in paresi. Prescia o fin senza Claudio Andrea Gemme, essi s'amministratore delegato de ANAS e su Roviera in Montepino e Gusto Mengiano, a suo ultimo Ciseo, Montepino e Gusto Mengiano, a suo ultimo Ciseo, ci deu sfata, Nara Gemme, s'ANAS e fendi investimento su de importo in Isarruga de tutta sa Sardegna. Ma c'esti, fin senza che non sesti scarescio, de su che sul serio su De Giotto, de su mese Donia Santi, de su 2013, c'esti Veronica Gelsomino, che i gusta di Viera a Ruta, de su Monti, ma Viera a Rennesce, si sarvai, Sarruga. Noa Cesti, Naraisse, Moitocra Serrai, s'ultimo capitolo di questa storia, ancora overto, di questo che Bertocra sa giustizia. Arriba da Nova Sardegna in Porto, possiamo avviabilità in su medio Campidano Uru, a Pozzi se de un anno, è stato overto, Tora su Monti, de su Vrumini, Mannu, accade Sarrughi Statali, 196 dir, un ponte strategico, po San Massi, o tutti sa trabiddasa de su territorio. Non punti a mancaso problema, sa come ti arregordra sa sindica de San Massi, Beatrice Muscas, i gusto estenuonti traffica un meda, ci passa da 4.000 macchinas, camion, trattori, si donia di. In voi però su onti no cesti, ponere torre in collegamento, due avartisi de sa bidda. Sanas ha rispendio 3 milioni di euro, può riqualificare e può due bonni in sicurezza. Estero Monti strategico, finza sa questa azienda, sa de messaggio e pastori che ci punti in su territorio. Su canti resti limita, a rilimita o meta su traballo de su settore, come ti narra Giacomo Onnis, assessori comunali dell'agricoltura. Ma esaziende, sa ti comprendo che abbia meglio se da impreai a ruga sa differenti. Un'altra tragedia in Isarruga de sa Sardigna, un uomini de 53 anni è morto in sa statali 131 accanto a Sarruga banda in Paulle, su chilometro 117, sa vittima è Gianluca Unali de Mara, residente in Aristane, si viaggia di sa macchina sua, che si stumbara contro un'altra macchina, che si stumbara contro un'altra macchina, con una intro, con una tromba de turista, sa due persone, sa un ti parlare, sa struppiara, sa incidenti sul sedio a risare notti, in una zona in cui si punti vendi traballo su, e ci punti a restringimento su dessa ruga. Luego si punti intervenire su is operatori su 118, i pompieri, i poliziotti su dessa stradale, Sanas a riserrau Sarruga, una varie orosa e sa comunità di Demmara in i social a riboffio a ricordai sa vittima. Esempi vostra cronaca, in questo mangiano c'è stato un vatto leggio in ufficio postale di Ula, è stato rapinato sul sedio a Esotro e su Mangiano, un uomo che ha ricercato di si camuffare con un cappeddo, è stato entrato in ufficio, ha remelezzato con un corteddo, una dipendente de sa vosta che aveva traballato in sa gascia. Insomma, ha ripiegato 20.000 euro e si incesti fuori. I muovi carabinieri sono venuti circondati, hanno già controllato le telecamere di sorveglianza che hanno cibunti in forza e ha intro sufficio postale. Oivuru ci voti stessi su problema in scollegamento su con l'aeroplano in regimi di continuità di territoriali intra Casteddu e s'aeroporto del Roma in su Mangiano. Sa compagnia Aero Italia ha riannudato tre scollegamenti su Igusso, su da Summaso e Fiumicino, a Sesi, Sdege e Binti, e su collegamento dessa capitali, Voribai Casteddu, s'aeroplano di Piera Partiri, a Snoi de Summangiano. Mercoledì invece sono due aborti, s'aeroplano di Aero Italia, entra Roma e Casteddu, e Stidorrao a Goa, Pogurpa, de un guasto e su Ghinanta impianto di pressurizzazione. S'assessora regionale dei trasporti su Barbara Mankins intervenia, ha riscritto a Senac, dimandendo che sa priorità di depiresi sa sicurezza dei passeggeri. Su virus, sa grande West Nile, sta riba in Casteddu, Dante Cattai in Zinzula, sa, in su Camposanto, de Santo Miali, e in Sorto Botanico. Manco male nemo, se voi moi, stetio curpio, de sa malaria in Casteddu. E questo mangiano, gli operatori della città di metropolitana hanno cominciato a fare sa disinfestazione, si squadra sa de su centro, anti insetti potuti intervenire in su Camposanto e purtesi in sa zona di Viale Sant'Ignazio. E so cattau

Insulas e su virus, come ti narra Matteo Massa, che è il delegato dell'ambiente di questa città di metropolitana, olinare che il suo sistema di prevenzione ha rifunzionato. In Castello non ci vunti contagio, mentre in questa provincia di Aristane, si occano, i pazienti si vunti già i sesi, uno è morto, una femmina sagata ancora in sospirale, in condizioni si vunti graisi. Sa città di metropolitana di Castello ha ridezzito dunque se dea forte scontrullo, dopo confermare a Luca Locci, su responsabile del suo centro insetti, usa fai altro su controllo su 10, su 11 di questo mese, in Luca Locci, e sempre di questo mese su 27 e su 28. Pobo Cirizinsola e Isousu, e i operatori si imprendi, uno beleno specifico, uno beleno che potrebbe essere pericoloso, mera, popipioso, poi scane sicuro, e dunque si tocca a donare attenzione, nantes espertus. Sì che in tutte le botteghe si sconto su stagionali, i vostri stadi, su che nanta saldi, punti cominciato un mese a oggi, ma canto pare in Castello, perché il bilancio non è positivo, in questa regione si sa basca manna, sa città di Sguirendisi, lo schettotto nanti sbuttagheri su svato che in questa ruga sa de su centro, non sa gatta dal luogo, può parcheggiare sa macchina. Sbuttagheri si però non si prima. E punti a regolendi, firma sa, per un provvedimento nazionale che nanta il battito della città. Una iniziativa però movia de sa socio esercente. Il suo obiettivo, come tenara Pierluigi Mannino, è stare a giurare. Azienda sa, con un regime fiscale differenti, vendi zona sa, urbana si speciali, ed è donare risposta sa, crara sa, ai donna problema dessa categoria. Sputa che si tratta però che si sconto su non vuole ti partire de su mese argiolo se sti difficili in mera traballa in questa maniera come ti narra Chicca Bernardini, ma manca erotto sa clientela cesti, sa veritati però e spassauso sa situazione dirà differente in mera si fa ianta affari di Areros. Casi rotto pronto in Tattari, questa edizione 2026 de sa farada, rito religioso, rito popolare e finse sa eventus. Casi esperto su de su centro di documentazione dei sgremius, dei scandareresi, i studianta donna di sa sede di questo centro, sagatra in archivio storico comunale de Tattari, e si studioso su traballanta, con regoli donna documento, donne a disposizione dei cittadini. Su centro vanno i rimpari su comune, su arcidiocesi e su intergremio. Tutto si firmava un accordo nuovo, poi si a traballare e a regoli altro su documento. Su obiettivo, come ti narra Carla Merella, che si sa direttore del archivio storico, è stile digitalizzato. E in questo documento, su essa paperalla regolta, ci fu di nuova saga non tutti conoscenti. E ho scoperto, come ti narra Giuliano Lampis, funzionario dell'archivio, che in su 1865 Savarada è stata avvata in su mese capodanni. Non ci viene da condizioni sanitarie, se può fare questa festa. Sa proprio cosa, ricordano sempre Lampis, vi ha succeduto in su 1855, po' colpa dell'epidemia de colera. Si storia de sa Sardigna, su conto de sa bellesa, dei sprend de sa terra nostra, tradizioni, rito su Cresia Plaza. Un'isola scoperta, una regione a totus, debiti con noi, maroso e pioso. E ti obiettivi in canto, sa Sardegna contare, spipioso, programma in Lingarda, in Sardegna. Uno voti B. Puntarasa, trasmissione scuro de Antonella Puddu e Red Fugis, sa regia Gianfranco Tru. Creati sa puntata numero 6, squadro de Summeri, totu dedicara, su Campidano di Stanesi, con sbida sa de Pavilloni e de Abidano. In canto, due sa Donia Sabro, ma finse su domenico, e 10 mesi, de Soggiano, e su mercoledì a notte a Iorza. In campo. Porzo su Valoni de Serie A, Grazinsa, unico domus su Castello, e sfide su Nizza, poi su Tfeo Gigi Rivai, edizione numero 2 di questo Tfeo, su comincia sotto il mese de Sottimo, su Castello, nessuna partita di allenamento, con Nara Nicol Riva, su Ambador Club, de sa società, di resto tira bene. Questa regione, Fabio Pisacane, a Campus, a formazione titolare, in Sardegna c'è resistenza a ieri Mina, Raude, Ferias, a Putres Mondiale, che ha rigiocato, usa nazionale colombiana, Mina Renghizza, a realizzare all'estero a fare allenamento su, a Seminello e forse si ha reso convocato a partire da Coppa Italia su 14 mesi e posso aprire su campionato che si giocherà subito in Parma.

0: mesi, sa società si trabalha in su mercato, da risolvere delle questioni di esposito, che tanto pratica è su como, in tedu da lavori, beh, su defensori di subeggio. Nias van den Brempt, 24 anni, con Zappa, però, di lavori si bendiu a Monza, o è su Sassuolo. Esatta questione si può cantare Daniel Maldini e Giuseppe Aurelio, i lavori arriva all'estero in Sardegna, supporti a Gioci invece a giocare su Spezia. Negozi sono difficili, sì. Può arrivare in casa due attaccanti Kevin Carlos de Sunnizza, Grasi, forse sì, i dirigenti sì, dei due società, sì, andavano a legare torre de Saghistione. Insomma, cabau per gusto edizione di si torno grazie a vostra attenzione, si bieus, si intendeus, e se edizione di Bederi, un saluto e totus.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Buon venerdì 7 agosto dalla GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Pur senza arrivare a toccare i numeri di India o paesi arabi, paesi dove il caldo toglie tra le 88 e le 91 ore di sonno all'anno, l'insonnia da alte temperature è un problema ormai anche italiano. Nel 2025 nel nostro paese si sono registrate ben 50 notti tropicali in più rispetto alla media storica, un dato che certifica come nelle nostre metropoli si perda ogni anno tra le 5 e le 8 ore di riposo solo a causa del cambiamento climatico. Un dato importante se si pensa che in generale per il caldo a Milano si perdono in tutto 35 ore l'anno, una cifra alta che impallidisce comunque di fronte alle 43 del capoluogo siciliano. Una molecola, rilasciata naturalmente dal corpo umano durante la risposta immunitaria e il cui rilascio in eccesso provoca allergie e intolleranze, ha appena rivelato un altro, secondo inaspettato ruolo: aumentare i livelli di questo composto, l'istamina, nel cervello migliora la precisione della memoria di circa il 10%. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Oxford. Un compito secondario dell'istamina potrebbe essere modificare il livello di attivazione del cervello rispetto alle cose nuove che avvengono nell'ambiente. Dalla ricerca è risultato che chi aveva avuto un potenziamento dell'istamina ha ottenuto risultati l'11% più precisi quando è stato chiesto di rievocare le informazioni apprese. Il sorriso, lo sappiamo bene, rappresenta una vera e propria dichiarazione di stile, un biglietto da visita per la cura personale. Nell'era della bellezza che coincide con lo stare bene, dell'attenzione verso la salute e la consapevolezza delle scelte quotidiane, l'oral care diventa il punto di partenza per il benessere generale del corpo, una tendenza che riflette un cambiamento culturale. Un sorriso forte e luminoso è considerato parte integrante della bellezza quotidiana e si trasforma in un vero e proprio anti-aging naturale per corpo e anima. Prima di salutarci, una piccola curiosità: la ricotta non è tecnicamente un formaggio, ma un latticino ottenuto scaldando nuovamente il siero di latte residuo. Il suo nome significa proprio cotto due volte. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
3: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Is De Nora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.
4: E uno, e due.

0: Grazie.
1: Gli Is de Nora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
2: Ascoltiamo il cantante sassarese Enzo Mugoni in Istellas, brano che compare nel suo album Sciardana pubblicato nel 2015.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano I Stellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Dal testo dello Stabat Mater di Jacopone da Todi del XIII secolo, Emanuele Garau ha elaborato, traducendolo in logudorese, questo brano Mama Dolorosa, all'organo il maestro Antonello.

0: Abbiamo ascoltato Emanuele Garau in Mama Dolorosa, con accompagnamento all'organo del maestro Antonello Carta.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Buongiorno cari ascoltatori, venerdì 7 agosto, sono le 8:11, un buon inizio di mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questa puntata di Caffè Corretto insieme ad uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani, partendo dall'Unione Sarda. Unione Sarda in edicola oggi, che dedica l'apertura a quella che viene definita l'emergenza. La Sardegna spegne la luce, disagi pesanti per i blackout, negozi e ristoranti pronti a chiedere i danni, la richiesta altissima di energia stride con la condizione della rete, il coro dei sindaci. All'interno, nelle due pagine a firma di Alessandra Ragas e Marco Noce, con il contributo anche di Raffaele Serreli, tutti gli approfondimenti con l'incubo blackout in tutta l'isola, ristoranti e negozi risarciteci, attrezzature rovinate e mancati incassi, il conto finale sarà salato, disagi e proteste da Quartu ad Alghero, oggi stop per i lavori in centro a Cagliari. E poi Alessandra Ragas fa appunto il conto dei problemi, il peso del caldo sulla rete elettrica, i gestori ci sono consumi record, temperature estreme, climatizzatori accesi, l'impennata della domanda. Anche un grafico a corredo, insomma, dei servizi in cui vengono elencati i comuni maggiormente colpiti, le cause principali di queste interruzioni di energia elettrica e tutti gli scenari e perché si arriva appunto al blackout. E poi ancora il caso anche a Sinna, noi al buio per giorni, Sinai ora insorge, mozione votata all'unanimità in consiglio alla sindaca, pieni poteri contro i disservizi. E purtroppo il caldo non accenna a diminuire, ondate di calore diffuse a Cagliari, ancora un bollino rosso. Questo le tematiche principali nella prima pagina dell'Unione Sarda, che poi dedica come richiamo centrale anche l'emergenza della febbre del Nilo. Cagliari è SOS febbre del Nilo, zanzare infette, via alla disinfestazione con appunto la febbre del Nilo, come si legge all'interno a pagina 5 nel servizio a firma di Mauro Madeddu. Febbre del Nilo scatta l'allarme a Cagliari, virus individuato nelle zanzare catturate all'orto botanico e al cimitero di San Michele. Quindi ora scatta il piano di prevenzione, chiusi i due siti per gli interventi di disinfestazione, mentre nell'Oristanese, come racconta Valeria Pinna, aumentano i contagi, due nuovi casi, i pazienti totali ora sono 6. C'è chiaramente il calcio anche in prima pagina dell'Unione Sarda, ne parleremo poi nella rassegna stampa dedicata alle tematiche sportive e anche poi in studio con il collega Lele Casini, purtroppo ancora il caso Esposito. Soprattutto poi domani in campo c'è il trofeo Gigi Riva. E poi l'Eastern Telescope, lo stato blinda Sosenatos, allora rafforzati i controlli dopo rischi che ci possono essere, come evidenziato nel inizio a firma di Fabio Leda e Mariangela Dui. Lula e Eastern Telescope nel mirino, si teme l'effetto Notav, la prefettura ha deciso vigilanza rafforzata sugli obiettivi sensibili legati al progetto di ricerca. ricerca. Per ora nessun presidio fisso, ma massima allerta, cresce la solidarietà, la ministra Bernini si va avanti. Sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, poi anche la cronaca con lo schianto durante la notte sul 131, vittima un oristanese. E poi per la cronaca di Cagliari, a Santa Vendrace ora cresce la paura dopo gli ultimi fatti di cronaca, con una rapina e un'aggressione e scene di degrado, e soprattutto anche il buio che avvolge spesso le strade del quartiere cagliaritana. E da Ghilarza invece la vincita, ha vinto un milione giocando solo un euro. E da Sassari purtroppo una tragedia, cade dalla scogliera, muore una 71enne. Ovviamente anche sull'Unione Sarda l'addio alla voce di Guccini, canta storie di un'Italia sofferente. Per la Nuova Sardegna, la prima pagina dedicata all'allarme clima nell'isola, il caldo distrugge le colture, e poi il richiamo ad Guccini, addio a Guccini, il poeta cantautore. Noi ci fermiamo per la prima pausa musicale.

0: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta alle 8.22 minuti, venerdì 7 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa dando uno sguardo ai principali quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera, che dedica l'apertura con una foto ovviamente all'addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore. Scrisse L'Avvelenata e la locomotiva, 1942-2026, la data di nascita e di morte di Guccini. All'interno poi sono numerose le pagine dedicate alla morte del cantautore, una vita sul palco fino all'uscita di scena nella sua pavana. Francesco Guccini aveva 86 anni, la moglie e la figlia le ultime ore con lui, il funerale sarà in forma privata. Il poeta dei perdenti chiamava gli eroi epici i libri dietro le canzoni, ma non si laureò mai. Il ritratto di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, e poi tanti i ricordi che fanno di lui Vecchioni, Prodi e tante altre personalità del mondo, non soltanto della musica ma anche insomma della politica e della cultura italiana, per l'addio a Guccini. Sempre dal Corriere della Sera anche il tema del Covid, la commissione d'inchiesta parlamentare, Covid, Conte accusa e Meloni replica, un diritto cercare la verità, scontro in commissione, Fratelli d'Italia fa comizi, il leader consegna ai PM una lettera anonima sulle mascherine. Il tema è quello legato appunto all'audizione del leader del Movimento 5 Stelle, Covid, Conte all'attacco di Fratelli d'Italia, Meloni replica appunto la verità è un dovere, l'audizione in commissione, nessun illecito, la premier regista del plotone di esecuzione, queste le dichiarazioni di Conte, con la immediata poi replica della Meloni che replica appunto, a differenza di Conte, non mi interessa gettare fango su nessuno ma cercare solo la verità, come è giusto che sia. La Repubblica, apertura a tutta pagina praticamente, con anche la foto in primo piano di Francesco Guccini con le date di nascita e di morte, 1942-2026, addio all'artista antidivo che appunto è morto ieri. E poi sempre dalla Repubblica, prima pagina, Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte, appunto anche in questo caso la Repubblica dà conto dell'inizio dell'audizione nella commissione parlamentare per far chiarezza su eventuali illeciti economici compiuti purtroppo nell'epoca del Covid. Messaggero, l'addio di Cirano, Guccini si è spento nella sua pavana, cordoglio unanime, e poi ancora Covid, e poi ancora Covid, Conte, nessun illecito, e poi anche la stampa di apertura a morte di Guccini e i danni per il caldo, così come il Libero opta più sulla pataca di Conte sulla vicenda legata al Covid, mentre il Fatto Quotidiano torna sulle chat un terremoto reale di Minzi sulla vicenda delle intercettazioni e del chat. Ora c'è musica, ci sono Martin Garrix e De Sheeran con Repeat It.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto alle 8:29, venerdì 7 agosto, in studio Matteo Vercelli, in regia Fabio Leoni. Proseguiamo con la rassegna stampa, in questo caso con le tematiche sportive, in particolare dall'Unione Sarda, dalle pagine sportive dell'Unione Sarda, il calcio e il Cagliari, con i due argomenti che stanno insomma ormai da giorni e quasi da settimane proseguendo in quello che è un tormentone, soprattutto lo scontro totale, questo il titolo dell'Unione in edicola oggi nelle pagine sportive, scontro totale tra il Cagliari ed Esposito, tempi molto più rapidi per il suo sostituto Maldini, addirittura d'arrivo vicino anche Aurelio, nervi sempre più tesi fra la società, l'attaccante e il suo entourage, oggi però non ci sono offerte concrete per la sua partenza. Ieri c'è stata però la presentazione del trofeo Gigi Riva che si disputerà domani all'Unipol Domus con il Cagliari che affronta appunto il Nizza. Con il trofeo Gigi Riva onoriamo il mito. Domani l'amichevole tra rosso-blu e il Nizza, seconda edizione del sentitissimo evento. Ieri la presentazione nella sede dell'Unione Sarda, nel segno del ricordo e delle emozioni, Deiola, partita dal grande valore. Sono davvero intervenute tante personalità anche del mondo del calcio, come ovviamente anche il figlio di Gigi Riva, Nicola Riva, poi Renato Copparoni, Mario Bruniera e Beppe Tomasini, oltre appunto all'intervento anche del capitano rosso-blu Deiola. Intanto sempre dalle pagine sportive dell'Unione Sarda, l'UEFA conferma il no a Infantino, il calciomercato nazionale con il Bologna che va su piccoli per rinforzare l'attacco, Pellegrini resta a Roma. E poi la Serie D per le Sarde e Girone, con Campania, Lazio e Molise, definite le avversari di Budoni, Cos, Latte Dolce, Monastir e Ossese. Lunedì il calendario dal 23, la Coppa. Sempre dalle pagine dello sport dell'Unione Sarda, poi gli altri sport con gli europei di nuoto, leggenda Pellacani, quinto oro, Tuffi da record, trionfa con Pizzini anche nel trampolino 3 metri sincro. A Parigi un'altra giornata indimenticabile per l'Italia. E poi ancora tante notizie sempre di nuoto, tennis tavolo, ciclismo, hockey su prato, l'atletica leggera con Frattaroli, un'alba di speranza, la Cagliaritana direttamente in semifinale sui 400, e poi anche il basket interregionale con i calendari. Ma davvero tanti gli argomenti e le notizie che ci sono sull'Unione Sarda in edicola oggi nelle pagine sportive. La Gazzetta dello Sport invece punta sul Milan con l'intervista a Pippo Inzaghi che legge la Serie A e i suoi bomber. Milan, fidati di Ramos, l'Inter riparte da favorita in un campionato equilibrato. Juve, Alej Begovic mi piace, punto sui gol di Scamacca e io porto su il mio Palermo. Corriere dello Sport invece l'intervista a Castro, Roma senza limiti, siamo da scudetto, l'Inter si può battere. Ancora una pausa per noi.
1: Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Andrea Secchi su Radiolina. Radiolina estate. Caffè Corretto.
0: Venerdì 7 agosto, le 8:35 minuti, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Tra poco in studio ci raggiungerà Lele Casini per parlare ancora di Cagliari e del trofeo Gigi Riva che si disputa domani, la gara Cagliari-Nizza, l'ultimo diciamo appuntamento prima del calcio che conta tra virgolette con l'avvio la settimana prossima della Coppa Italia, e poi subito dopo anche

0: Caffè corretto di venerdì 7 agosto, sono le 8:39 minuti, ci ha raggiunto in studio Lele Casini. Ciao Lele,
1: buongiorno. Buongiorno, ben ritrovato.
0: Allora, finiamo questa settimana insieme, abbiamo iniziato parlando del caso Esposito, purtroppo non si è risolto nulla, come hai detto, quindi...
1: Possiamo volta sto zitto, non chiedo niente.
0: Insomma, aspettiamo novità perché davvero non ce ne sono, quindi scontro totale, come abbiamo già detto, e dunque il caso Esposito lo archiviamo, anche perché domani si fa sul serio, c'è il trofeo Gigi Riva, il Cagliari ci tiene molto, insomma, ed è un bel test, è un test importante, quindi 20:30 a Cagliari Nizza, insomma, ricorda un po' tutti gli appuntamenti che ti riguardano, anche visto che insomma la tua voce racconterà non soltanto la partita ma anche il pre-partita.
1: Sì, diciamo che l'auspicio è che questo torneo diventi come altri a livello internazionale, magari più importanti, anche perché coinvolgono società e città molto più grandi, che però sia la prima uscita stagionale in casa, che sia sempre il trofeo Gigi Riva, un po' come può essere il Gamper a Barcellona oppure il Berlusconi a Milano, anche se poi alla fine non sono le prime uscite, ma generalmente si fa coincidere la prima uscita nello stadio, nel proprio stadio, davanti ai propri tifosi, così. Oltre alla memoria di Gigi Riva, chiaramente c'è anche la partita, perché il capitano De Iola ieri ha detto sì, amichevole, però poi quando andiamo in campo non c'è nulla da fare, si cerca di vincere, perché comunque siamo a una settimana dalla Coppa Italia, che è il primo impegno ufficiale, e a due, praticamente due, poco di più, dal campionato, dove

0: Non bisogna neanche scherzare, perché la prima è quasi uno scontro diretto subito, e quindi non è il caso di iniziare male, visto anche cosa è successo in questo mercato in questa estate. Quindi c'è molta attenzione. La squadra avversaria, il Nizza, l'anno scorso ha fatto molto male in Ligue 1 in Francia, però è una squadra che ha l'ambizione di tornare a livello europeo. Negli ultimi anni, salvo l'ultima stagione, era sempre stata tra Conference e Europa League, quindi prelinea di Champions un po' di anni fa, ha avuto anche dei buoni giocatori all'interno. Uno di questi sembra Renata, per adesso bloccata, esatto, la trattativa con il Cagliari. Chissà se lo vedremo alla Domus, quindi c'è un po' di curiosità nel vedere Kevin Carlos.
1: Vedremo, insomma. Quindi
0: domani collegamenti con Cristian Azzara per quanto riguarda Radiolina dalle 18.30, noi saremo comunque già allo stadio, io e Andrea Secchi. Per quanto riguarda la radiocronaca, dalle 20.30 invece la seguiremo in diretta, bordo campista Andrea Secchi, che comunque fa sempre piacere avere, sì. non capita di averlo durante il campionato, quindi è un'esclusiva che abbiamo, e quindi ce la godiamo, ce la portiamo a casa. Già l'anno scorso è stata fatta, è andata bene, quindi squadra che vince non si cambia.
1: Non si cambia. Dunque domani 20.30 a Cagliari Nizza, Radio Cronaca su Radiolina, e prima però già tutto l'anteprima, anche con diversi insomma momenti musicali.
0: Vuoi parlare di Esposito o del mercato?
1: No, del mercato, dai, Esposito
0: archiviamolo. Che però coinvolge anche,
1: sì,
0: perché prima o poi questa situazione deve essere sbloccata, e l'unico modo per sbloccarla credo che sia o un passo indietro delle parti o più probabilmente la cessione di Esposito. Si è parlato dell'Atalanta, ma l'Atalanta sta virando su altri giocatori. Poi nelle trattative di mercato c'è un tira e molla, certo. Fingo di non interessarmene più, poi sono lì sempre pronto. Un'altra soluzione, che visti anche i buoni rapporti, è quella con il Como. Con Esposito potrebbe andare in Riva al Lago, sarebbe anche prestigioso l'approdo, perché comunque in ogni caso saresti una squadra che va in Champions, certo. Dall'altra la possibilità di due giocatori, Van der Breft, che è un laterale adattabile magari anche al ruolo di centrale all'evenienza, e poi Dossena andrebbe a coprire quel buco di centrosinistra della difesa, che per adesso c'è solo Rodriguez, però bisogna vedere se tutto questo è vero.
1: Vedremo, e sicuramente lo scopriremo ormai tra la settimana prossima, a meno che il
0: mercato
1: domani
0: finisce a fine agosto, inizio settembre. Queste,
1: se ci saranno novità già ufficiali, le scopriremo. Cioè, poi sì,
0: si attendono Maldini e l'esterno dello Spezia Aurelio in queste ore.
1: E vedremo, insomma. Grazie a Lele Casini, a buon lavoro. Ricordiamo domani 20.30 a Cagliari Nizza, Nipol Domus, con il trofeo Gigi Riva e la diretta su Radiolina della Radio Cronaca. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:58.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Caffè Corretto.
7: Eccoci nuovamente in diretta, venerdì 7 agosto, sono le 8:47, abbiamo un rumore abbastanza fastidioso, speriamo che non duri a lungo perché altrimenti non sarà semplicissimo andare avanti. E ti accogliamo così, Gianni Zanatta, con...
8: Buongiorno, questa... buongiorno. Sì, sono venuto qui un po' con trapano, martello, chiodi, cacciaviti, ma visto che siete in onda, allora mi devo fermare un attimo. Stavo riparando un attimo una presa qui. Avvito l'ultima vita e poi
7: partiamo. Speriamo davvero che questo fastidiosissimo rumore finisca più presto. Vediamo, insomma, noi andiamo avanti sperando che la nostra voce comunque giunga a tutti gli ascoltatori. Radioascoltatori su Radiolina, vi ricordo, venerdì 7 agosto, sono le 8:48. Caffè Corretto, e appunto ci ha raggiunto Gianni Zanatta.
8: Perché siamo, come dire, è un è un cantiere, siamo un cantiere aperto, diciamo così, no? Le trasmissioni giornalistiche sono così, sono un cantiere aperto dove la gente va, arrivano gli operai, raccontano notizie, noi le redazioni sono queste poi alla fine.
7: Questo è anche il bello della diretta, ma dai, adesso ti abbiamo chiamato qui non per parlare di cantieri, ma per parlare...
8: Già ne parlate abbastanza.
7: Sì, diciamo che è un argomento, ma parlare un po' della lingua sarda, insomma, è un tema a te molto caro, perché insomma è quello che fai quotidianamente.
8: Sì, ricordiamo canale 99, Sardegna 1, quindi il telegiornale in sardo, le trasmissioni in sardo, la striscia quotidiana di Novas con le notizie dal mondo. Sardegna 1 è il canale identitario del gruppo Unione Sarda, lingua sarda, non soltanto lingua sarda, ma anche canzoni, teatro, quindi spettacoli, perché il sardo poi abbraccia tutta una vasta gamma di prodotti culturali, chiamiamoli così, ma il sardo è vita di tutti i giorni, perché poi il sardo viene parlato quotidianamente in ogni paese della Sardegna, nelle proprie varianti, ovviamente.
7: Sì, infatti poi il solito grande
8: Sardegna 1, ricordo digitale 99, facile perché gli anziani come me si incastrano il dito, il 9, siaci il 9, poi lo siaci due volte. E appare Sardegna 1.
7: Ah, quindi insomma gli ascolti boom.
8: Facilissimo.
7: Ecco, il sardo, una lingua che come sta? Come sta il sardo?
8: Allora, ci sono diverse correnti di pensiero. Ci sono quelli che allarmisti, diciamo così, sono gli allarmisti che dicono il sardo sta scomparendo, sta morendo, bisogna intervenire subito. Serve una cura d'urto per cercare di salvare la lingua madre. Ci sono altri che invece dicono no, il sardo tutto sommato sta bene, nel senso che anzi c'è una vitalità nuova, si sta rivigorendo come lingua, anche perché è aiutata da tante iniziative che arrivano dal basso soprattutto, ma anche dall'alto. Parlo di musica, teatro, letteratura. Non sembra, ma c'è una letteratura in sardo che è florida, cioè ci sono molte pubblicazioni in sardo, non solo poesia, ma anche romanzi. Dicevo la musica, ci sono tanti autori